quando vedi tutto buio attorno a te, anche se dai l'impressione di essere un uomo riuscito, di successo, forse ci troviamo ancora in momenti così, forse queste crisi non sono state ancora del tutto risolte. Comunque le crisi, guardate, anche le crisi di fede dovrebbero diventare sempre momenti di crescita. Le crisi di qualsiasi genere sono il segno che il modo di vivere un determinato valore, il modo di vivere una certa relazione, non va più bene, non è più sufficiente. Una crisi di coppia non vuol dire che non ci si vuole bene necessariamente, ma vuol dire che il modo di volervi bene di prima adesso non basta più. Una crisi nel rapporto con i figli non vuol dire che i figli non vi vogliano bene, che voi non vogliate bene i figli. Vuol dire che il vostro modo di voler bene ai figli non va più bene, loro non lo accettano più così. E questo vale anche per le crisi religiose. Se la nostra preghiera, la nostra voglia di pregare, no, non, entra in crisi, non vuol dire che la preghiera non serve a niente. Vuol dire che il tuo modo di pregare di prima non va più bene. Se il tuo andare alla messa la domenica ti annoia, non vuol dire che la messa non è più un valore, la messa è noiosa. Vuol dire che il tuo modo di partecipare alla messa deve cambiare. Quindi anche l'indifferenza di fronte alla fede è crisi, anche l'apatia, quel certo malessere che non sappiamo spiegare. Sì, sto bene, ma non so neanche a me cosa che ho. Ascoltalo questo malessere, può essere un soffio dello spirito, comunque un segno attraverso il quale il Signore ti vuole condurre a fare qualche passo più in là nel tuo cammino di fede. Ecco, e adesso cos'è Gesù per noi, per me? Cos'è? Ma l'impressione potrebbe essere, la risposta potrebbe essere Gesù. Lo conosciamo già. Chi è Gesù? Gesù è figlio di Dio fatto uomo. Ma se questa risposta non te la cavi da dentro, dall'esperienza, non ti fa piangere, e se la conoscenza di Gesù non diventa in te un desiderio di conoscerlo sempre di più, se non hai una fame continua e progressiva della sua parola e del dialogo con lui, vuol dire che Gesù è semplicemente una conoscenza. E sì, sai che c'è, ecco. Quante persone credono che la fede sia questa? Ammettere che Dio ci sia, ammettere che Gesù Cristo è esistito, ammettere sì, come ammettiamo che ci sono le galassie nello spazio. Ricordate quell'episodio del Vangelo nel quale Gesù spiega il libro del profeta Isaia nella sinagoga di Nazareth, e i nazaretani prima rimangono meravigliati, ma poi si scandalizzano e dicono: ma questo qui chi pretende di essere
sappiamo tutto di lui. Sappiamo che sua mamma, abbiamo chi era suo papà, anche noi sappiamo tutto di Gesù. Io non so se è successo, se vi fa anche a voi la grazia, andate avanti gli anni di accorgervi che di Gesù siamo poco niente. Non abbiamo mai finito di conoscere le persone che amiamo. E quanto più l'amiamo, tanto più desideriamo conoscerlo. E tanto più desideriamo che questa persona ci racconti di sé. Ogni tanto magari diciamo, questo l'avevi mai detto, davvero. Immaginiamo Gesù. Quanto tempo fa, anni fa, ho letto una via di un calabrese e mi ha colpito che una notte, pochi anni dopo che lui è preso, una notte non riuscivo a dormire a letto il Vangelo del tutto c'è. Il Vangelo ha preso, lui dice che l'aveva scoperto quella notte, nel cuore della notte, lui ha levato il suo amico frate, lo vediamo e gli ha detto, senti, dice, ho scoperto il Vangelo questa notte, che non va a quell'altro. No, no, è vero, proprio vero, ma sei qui, è giorno, e senti questo, e sei qui, ha scoperto il Vangelo. Ricordo mia mamma pochi mesi prima che morisse, era in nonna con me, fatta di cuore, stava sempre in casa, non poteva fare le scale, avevo operato, erano usciti allora i dischi con i Vangeli, e ho detto a mamma, mamma, dice, ho operato i dischi con il Vangelo di Matteo, ci sarebbe ascoltarlo un giorno, mi sento benino, ci metti su e vorrei farlo tutto, un giorno, 2 ore e mezzo, no? 2 ore e mezzo si legge il Vangelo. E abbiamo il punto alla vita di legge Vangelo, legge un brevinto. Non so come possiamo partire da questo mondo senza aver letto queste lettere di Dio romanista. Bene, qui glielo faccio ascoltare. No, dopo 2 mesi ho fatto in modo che lei possa ascoltare anche che abbiamo più tisi da basso. Vado su in camera, siedo sul suo letto e dico mamma di Pietro. E lei ha detto tutto vero, è tutto vero. Io sono rimasto. Questa cosa non me l'aspettavo, mi aspettavo che me la dicevo, bello, certo più è bello, ma è proprio bello. Mi domandavo, ma mia mamma non mi ha fatto dire quella verità del Vangelo, lei non ha fatto tutti i speciali sulla città di Vangeli, con la vita del Vangelo da ieri, la vita. Per mettersi a leggere il Vangelo, lei pensava tutta la sua vita passata, infatti la vita è vera quando è vissuta in conformità al Vangelo. Quindi conoscere Gesù. Ma per conoscere Gesù bisogna mettersi in un posto di osservazione speciale, che è il suo cuore. Quindi non soltanto stare attenzione a quello che Gesù ha detto, quello che ha fatto, ma domandarsi perché tu qui? Perché ha fatto così? Cosa c'era dentro di lui che portava a dire e a fare quello che il Vangelo ci ha mandato? Cosa c'era dentro di lui durante la sua passione? Com'era dentro lui quando ha detto padre perdona loro perché non sanno quello che fanno? O quando ha detto tutto è compiuto? O quando ha detto padre nelle tue mani rimetto il mio spirito? Non capiamo mai il Vangelo, non ci servirebbe molto meditare il Vangelo se noi facessimo tanto con l'intelligenza, con il cervello, con la pura razza, le idee non arrivano al cuore, quindi con l'altro posto. Per capire Gesù a posto di aria è il nostro cuore, il cuore di Gesù, il nostro cuore. Se noi quello che è partito dal cuore di Gesù lo facciamo arrivare al nostro cuore, il Vangelo.

subito c'è una espressione di Sauro, ce ne sono tante, no? Una espressione che si trova 3 più di 100-170 volte nel Vangelo, nel lettere San Paolo, dice per me vivere Cristo. In particolare nella lettera di Galati, capitolo 2, versetto 20, Sauro dice così, bello, questa vita nella carne, e vuol dire non tanto nel corpo, questa vita nella carne vuol dire la, nella caducità anche dell'esistenza, nei liti dell'esistenza, nel, ecco, carne vuol dire, Dio si è detto carne, vuol dire l'uomo, tutti i suoi limiti, no? Questa vita la carne, io la vivo nella fede di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gli altri sono quello che vogliono, per me, la vita la voglio vivere così, la fede. Gesù che mi ha fatto singare non c'è antito, mi ha amato e ha dato così del suo amore se stesso me. E un'altra espressione sua, chi vive in Cristo Gesù, ecco che tutto diventa nuovo, si diventa nuova creatura, tutto diventa nuovo, tutto diventa nuova, la vita diventa nuova, la morte diventa nuova, il matrimonio diventa nuova, la sessualità diventa nuova, la malattia diventa nuova, tutto diventa nuovo, il lavoro, tutto diventa nuovo, perché vive in Cristo Gesù, la natura ciò come è detto. Per esercizio, ecco una preghiera, pare voi rispondiamo così addormentandovi, no? Una preghiera nella quale rivolgete a Gesù, dirgli che lui vi è necessario. Sentite il bisogno di lui. Ho trovato poco tempo fa in questa preghiera di Paolo, questo può essere indicativa anche per una preghiera personale che possiamo fare questa passata. Cristo, tu ci sei necessario. Abbiamo bisogno di te per capire e no, per entrare in un rapporto autentico con lui. Abbiamo bisogno di te per capire chi siamo noi e qual è il nostro destino. Per capire la nostra miseria, per guarirla, per avere il cetro del bene e del male, la speranza della santità, per ritrovare ragioni vere da farne fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo del pane. Abbiamo bisogno di te, Signore Gesù, per conoscere il senso della sofferenza, per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. Liberarci dalla distrazione di fronte alla morte, per recettete che non tradiscono l'interno. Abbiamo bisogno di te, Signore Gesù, per imparare l'amore vero, per camminare nella gioia e nel forza della carità, lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'incontro finale con te, amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli. Allora esercizio, no? Addormentarsi con questa preghiera, continuare la risoluta mattina, bisogno di te per questo, grazie per quello che hai scritto, per la mia vita, per la volta, grazie, no,

Ringraziamo il signor Bruno Berto per questa sua riflessione d'olora e per concesso questi suoi imperiali tenuti termico di spirita presso la casa di edizia, casa editoriale di cui è responsabile. Casa sopra Costa Bissana in diocesi di Vicenza. Ringrazio quindi il rettore che ha costruito gentilmente il materiale, non spitta in terra voce nel deserto. A sentire.

0: trasmissione a cura di Daniela Lì. Anche la settimana sei pronta ad ascoltare una buona storia e a parlare ovviamente di opzione e vocazione certale e alla non come qualcosa di astratto lontano, per racconteremo una storia concreta di entusiasmi, ma anche passare di file di spostamenti intesi, di domande mai tutto spente. Ci sono infatti vocazioni che nascono proprio da domanda, una domanda semplice pure tigina e ami, è la domanda che giù regge Pietro e anche Mar, che in un giorno fa le comunque ha aggiunto il cuore il ragazzo e ha ritto Riccardo alla messa. Quel ragazzo si chiama Simone, oggi è Simone Caleffi, sacerdote del diocesi di Roma dal 2006, anni di ricerca piena di volti, di storie, carichi di studio di video e di musica per un altro linguaggio che attraverso tutta la racca contiamo. E allora lasciamoci accompagnare da Pino, ricordi qui di Don Simone Calè che è collega con noi. Ben arrivato Don Simone.
1: Grazie.
0: Parto da te, ma mi racconti come era Joseph, ci vorrebbe un senso solo racconto quello che fa Don Simone.
1: Beh, giustamente spesso dice che ecco, il sacerdote è un uomo molto

0: Ed effettivamente anche a Roma, dove uno potrebbe dire, forse Roma o meno, era in agosto, eccetera. Invece vuol dire così ho la vita di questo, no? Di tanti indi che, come diceva, i prete noi che portavamo nella vita del Signore. Quindi in questo momento, per esempio, mi trovo a essere docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Clermater della Pifi Università Ratnei, dove insegno teologia del religio e del interreligioso, e nella quale teologia Pai, dove fa teologia orale, un po' disciplina la quale sono specializzato, conseguito il dottorato all'Accademia Ponziana, e insegno anche all'Università di Santissimo Sum, e oltre ad avere, diciamo così, altri carichi tipo, chiamiamoli così, paralettorale, per cui sono redattore dell'Osservatorio Romano, sono coordinatore dell'area pietiale del Pontificato di Teologia, e magari per riguardo la storia che mi ha così retta, sono assistente di diocesana giuntuarente mariana e editore di Casa Giuseppe, appunto Casa Sacerdoticum, che ci impegniamo nella parola cultura, quindi siamo docenti o studenti. Ecco, a grandi linee questo sia o meno le cose fatto durante la settimana.
1: Quindi ha fatto del po' intorno e la ricato. Simone, davvero, davvero grazie. 2026, Simone, saranno importante per lei per essere nuovi anni alla sua ordinazione presbiterile.
0: Sì, sono stato ordito eretze, per i miei compagni, per il mio Romano Maggiore, per il Papa Benedetto XVI, che ricordava prima. E quindi, quando mi entro, ho due segni, diciamo, contrastanti, nel senso da una per i ieri, e dall'altra, erano passati anni, in questi 20 anni, di cose, ne ho, dico, via, fatte tante, perché, ripeto, anche i miei compagni, sia stato soldato, vice parroco, insegnante di religio a scuola, e in le varie scuole del quartiere dove c'è il ministro sacerdotale, per vivere una bene complicata di tante percorsi, storie, mentre porto tutto in questo bagaglio del cuore. Ecco.
1: Immagino il rito continuo, probabilmente anche lei immaginava, no? Tutta questa questa però il prossimo minuto non c'è la, però prova a rivivere quello che c'è stato prima gli ultimi 20 anni, perché voi conoscete il Simone prima, ad esempio, cagato è Simone.
0: Allora, forse ero molto diverso come sono adesso, diciamo che razionare di famiglia, a scuola, con le parrocchia, e fino a che una parte un po' cattivo minore della diocesana, io non ho e quindi fino a 9 anni di età, e niente, praticamente alla fine da questa merda fai, si è chiamato in un sacerdozio, per una casa chiede ai genitori di poter entrare a seminario, minore avevo 3 anni, quindi diciamo che hanno detto di no subito, sono entrato poco dopo 2 anni, 16, e diciamo lì ho fatto appunto una pubblica chiamata al sacerdozio, i miei superiori hanno così in qualche modo accompagnato, no? E poi scelto il seminario maggiore per diverse vicissitudini, alla fine sono andato a Roma e appunto poi effettivamente mi hanno preparato per il ricevere lo stesso fatto. Forse la cosa interessante è quella che è all'origine, nel senso che mai è come sono stato chiamato. Se dovessi raccontare un episodio, mi viene in mente in cui arrivai in parrocchia assai ritardo, era un giorno fiare, da quale tempo avevo ricominciato a occuparmi tutti i giorni, ecco, il padre ha fatto questo invito, eravamo due ragazzi, insomma un gruppo di 4 ragazzini, insomma, che frequentavano la parrocchia chiaramente, e arrivai con un Vangelo, si legge il dialogo post pasquale di Gesù Pietro, quando gli chiede per 3 volte mi ami più degli altri, mi ami bene, e quindi Pietro non risponde quelli che si votano dopo i rinnegati del fiore, e allora io mi chiedo, ma ecco, veramente quella parola la sentivo ripetermi, e dicevo, ma questo io amare Gesù più degli altri, e un po' la mia risposta era un po' quella, avevamo pensato che forse amare più sarebbe consistito in società, cosa che diventa più è stata,
1: ma veramente fosse una cosa semplicissima, ma no, insomma, avrà avuto anche un momento di sconsolamento.
0: Sì, assolutamente sì, e direi forse più per le celle mie, le cose fuori in più, ecco, forse ho accennato che adesso è meglio, insomma, ecco, io sono nato a Parma, frequento la mia rotta, ma sono entrato in seminario minore di Parma, sono passato poi a quello maggiore di Parma, però ecco, lì non sono troppo bene, come invece mi ho trovato bene nelle esperienze precedenti, per cui

0: lavoro che ha deciso Asher, nel senso che comunque continuavo a pensare che se mi assaldò, però vivo che non era il mio ruolo. E quindi ecco, avevo come figlia avuto missionario in Turchia, conosco un po' la e poi lui mi fa la proposta di andare a Roma, dove effettivamente trovo ancora oggi. Quindi si vuole, chiamiamo così, dei studi e le altre diciamo un po' circostanti, quante persone. Sì.
1: Certo, poco avviene anche in tanti ambiti di vita, fino a che più trovo effettivamente la collocazione le guide delle persone queste. Da qui parliamo però di Oscar Thompson, che è un appassionato di musica, esperto di musica incredibile, l'ha impresato per ragazzino.
0: Ma siamo di niente interessato, però sappiamo che tu poi ecco, è cresciuta nel tempo, ecco, con la consapevolezza anche e poi gli studi di teologia, forse non è un caso trovo appunto questa teologia guidata dal signor Antonio Stagliano, che la sua pop oggi, e quindi come questa teologia si riesce a ricavare dai canzonetti di oggi, che non sono solo canzonette. Beh, insomma, ho fatto edotta come per esempio fino a un gruppo in Marocca, dove incontro chi va sempre da un e una persona di questo gruppo diceva: io non so che sia tirare fuori tante cose da un testo appunto banale, leggero, e invece io credo che tante insomma dei tutto di oggi possono trovare magari quelle cose una volta cercavano nelle poesie dei poeti.
1: Bene, avete d'accordo, partiamo allora. Non faccio mille tra tre tipi che mi ha suggerito che le piano danzone ho aperto questo per mia motona sempre di già una vostra ordina e sicuramente questa è pure sì, tocca le corde di tutti noi, ci ascoltiamo assieme, d'accordo?
0: Certo.

0: Ed è voce splendida di Lia, eppure sì, il fuoco danzi me non c'è nulla di più spirituale della musica, è un quadro che toccate che tutti lo scorso ricordo al festival di Sèvres.
1: Sì, sì, sì, l'altro, la musica è proprio un mistero, perché diciamo è parte dire ultima di Mecca, quindi Matati, se vogliamo, e naturalmente la parte che ci piace più è la soggettiva.

0: che suscita. Fra l'altro mi fa abbastanza impressione pensare come il papà attuale sia un matematico, no? E quindi in qualche modo immagino che anche lui sia appassionato a musica, anche come tutti diciamo, per esempio, forse il tennis, magari un meno, per una realtà. Ecco, io che non sono appassionato di tennis, diciamo che piace molto colpare, così intarla e insomma dare a trovare tante cose che riguardano la vita concreta, quotidiana, normale, fra di tutti non contemporanei, proprio a dire da poco, ecco.
1: Può essere un modo, no, per raggiungere i ragazzi, per la loro lingua e anche la loro musica. Può essere un'altra canzone scelta da Don Simone, che segue e commenta il Festival di Sanremo. Don Simone, io ho visto, perché io sono una appassionata di Sanremo, che anche lei lo segue ogni anno, quindi anche quest'anno è pronto.
0: Sì, infatti non vedo l'ora che arrivi il 24 febbraio, perché ecco, quelle serate mi tengono proprio così un po' incatenato davanti alla TV, anche se faccio sempre un po' più fatica, perché naturalmente si va a degli orari un po' inconsueti, però diciamo che mi aiutano degli amici, un altro mio amico prete, una famiglia che, con le quali magari ecco, gustiamo quelle serate, proprio per ecco, vedere anche la bellezza di una musica nuova fatta oggi, e quindi non solo ormai quella che reputiamo, non dico musica classica, perché con questo termine si intende un'altra cosa, ma ecco, non le canzoni che conosciamo già, ma ecco, sempre nuove proposte che arrivano ecco, ai nostri orecchi, alle nostre menti, ai nostri cuori.
1: Ho usato la parola bellezza, che secondo me è fondamentale, no? Imparare anche a vedere la bellezza di tutto quello che ci circonda. Ricordavamo che questo 2026 segna questi 20 anni, quando si raggiunge una cifra tonda di qualunque cosa è anche appunto un momento di bilanci, lo dicevamo, se lei si guarda indietro tanta strada ha fatto, tante esperienze, tanti incontri, tante cose che sicuramente l'hanno cambiata, e delle cose delle quali immagino lei sia grato. La gratitudine è un'altra parola importante.
0: Sì, ecco, come un po' accennavo prima, da quando avevo circa 13 anni partecipo all'Eucaristia ogni giorno, e appunto da quando ne ho 26, cioè da quando sono stato ordinato prete, no, la celebro ogni giorno, e devo dire che questo è quello che così mi fa riflettere di più, cioè poter celebrare, no, poter partecipare all'Eucaristia ogni giorno significa entrare in quel grazie che noi ecco, diciamo al Padre per il dono del Figlio nello Spirito, per cui poter dire grazie a Dio ogni giorno in questa forma, in questa formula insomma, e ecco, entrare in questa dinamica della liturgia, dell'Eucaristia, è qualcosa di eccezionale. Quindi niente costruisce di più la persona, ecco, come ecco, celebrare l'Eucaristia per ecco, ogni giorno per un tempo che ecco, mi viene da dire così lungo. Certo, poi se uno vede i frutti dice mamma mia, ma questo allora ecco, partecipa da più di 30 anni e ancora sta messo così, quindi figuriamoci come starei messo se non la celebrassi ogni giorno. Ecco, mi viene da ridere su questo punto, ma la cosa seria è appunto questa, che il sentimento che prevale ecco, per questi 20 anni, se vogliamo così fare un bilancio, è proprio quello della gratitudine, della riconoscenza a Dio e alle persone che ecco, veramente si sono fidate anche insomma del mio ministero, di quello che ho potuto fare con loro e per loro, a partire dalla mia famiglia di origine e poi a quella che posso chiamare la mia famiglia spirituale, ecco, tutte le persone che il Signore mi ha fatto incontrare in questi anni. Ecco, davvero non c'è che una parola da dire, ed è proprio quella che abbiamo detto prima, cioè grazie.
1: Persone per le quali è diventato lei un punto di riferimento, e persone che sono state per lei un punto di riferimento anche magari in quei momenti che capitano nella vita di ciascuno, in cui serve, no, avere qualcuno a fianco.
0: Sì, questa è stata proprio una mia preghiera di sempre, ecco, nella preghiera quotidiana davanti al tabernacolo ho sempre detto: Signore, mandami qualcuno, cioè non voglio essere solo, perché penso che ecco, il ministero sacro non sia così qualcosa da battitore libero, ma pur nella differenza delle vocazioni da vivere insieme agli altri.
1: La differenza delle vocazioni, perché ce lo dicevamo quando ci siamo sentiti prima di questa chiacchierata di oggi, non ce n'è una uguale all'altra, ed è questa la meraviglia, no? È impossibile o possibile definire la vocazione?
0: Questa è una bella domanda. Io partirei proprio da quello che ci siamo detti prima, ovvero non ce n'è una uguale a un'altra.

0: l'altra, un santo dei nostri tempi, un santo giovane, Carlo Acutis, diceva che tutti nasciamo diversi, no? Originali, però forse tanti alla fine vanno a finire che muoiono come fotocopie. Ecco, quindi la sfida di ciascuna vocazione è di essere sempre diversi, sempre nuovi, non per smania di novità, ma ripeto, con quella accezione della novità del Vangelo, no? Del Testamento Nuovo. Sant'Agostino parlava di un canto nuovo. Ecco, è come se ogni vocazione fosse un canto nuovo all'ode della gloria di Dio. Mi colpisce sempre la colletta, l'orazione del 31 luglio, quando cioè festeggiamo Sant'Ignazio di Loyola, che dice: o Padre, che susciti nella Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, eccetera, eccetera. Ecco, questi modelli sempre nuovi sono queste vocazioni, diversa dalle altre. È come se fossimo in un grande prato, ecco, dove ci sono tanti fiori, ma sono tutti diversi, nessuno è uguale a un altro, nemmeno se appartiene alla stessa specie e se ha lo stesso colore.
1: È vero, proprio questa è la cosa che mi affascina e mi emoziona di settimana in settimana. Abbiamo il tempo per ascoltare un'altra canzone e ascoltiamo Francesco Gabbani, che a dispetto di quanto superficialmente si potrebbe immaginare ha dei testi molto belli e anche molto molto ricchi di spunti di riflessione, o sbaglio?
0: Sì, assolutamente. Io non so se lui poi nella sua vita, no, sia un uomo di fede, sia cristiano, ma sicuramente conosce la filosofia, sicuramente conosce la teologia, il Vangelo, perché ecco, tutto quello, diciamo, di cui parla nelle sue canzoni è intriso, insomma, di questi nostri temi, di questi nostri motivi. Ripeto, che poi li condivida o no, questo non lo so ed è affar suo, però per me è sempre molto interessante ascoltare quei testi e confrontarmi appunto con tutta la tradizione della Chiesa, il nostro modo di pensare, i nostri, ecco, i temi che ci sono cari.
1: E allora noi ascoltiamo proprio Francesco Gabbani con un brano che ha scelto proprio lei, Don Simone, ed è Viceversa.

0: Viceversa di Francesco Gabbani, scelta da Don Simone Caleffi, che è il nostro ospite, che vorrei avere tutte le settimane a preparare la scaletta musicale della trasmissione.
1: Volentieri, perché no?
0: Senta, ma va anche ai concerti lei, Don Simone?
1: Allora, diciamo che in quest'ultimo periodo sono stato un po' a digiuno, proprio per i vari impegni che non mi hanno permesso di potermi dedicare anche a questa passione, ma ricordo un anno, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, in cui veramente sono stato a una cosa come un concerto al mese, ecco, poi a Roma qui abbiamo tante possibilità, quindi sono stato al Paralottomatica da Cremonini, appunto, poi da Gabbani, poi ancora all'Olimpico con Tiziano Ferro, Ultimo, i Pinguini Tattici Nucleari, insomma chi più ne ha più ne metta, all'Auditorium con NEC, insomma veramente amo molto, ecco, anche questa partecipazione che magari la sera, quando gli impegni cessano, posso anche vivere, ecco, in prima persona.
0: Bello, bellissimo, concordo, è una bella energia e anche poi, non so, è una di quelle circostanze in cui ci si sente veramente, no? Tutti che condividiamo qualcosa, è una delle tante circostanze, ce ne sono anche sicuramente di più serie, però insomma il concerto è un bel momento. Abbiamo prima detto quanto è bello e vario il mondo delle vocazioni. Potrebbe magari casualmente essere all'ascolto qualcuno che in quel momento lì ha sentito la chiamata e è un po' scombussolato, come ci eravamo detti. Vorrebbe magari dire lei qualcosa, Don Simone?
1: Sì, se ecco qualche giovane fosse all'ascolto e si sentisse chiamato o chiamata dal Signore, ecco, quello che mi viene da dire è quello che dice la Bibbia stessa. Nella scrittura leggiamo una cosa come 365 volte circa la frase non temere, no? È come se Dio ce la dicesse ogni giorno dell'anno. E allora dico la stessa cosa, ecco, se tu che sei all'ascolto senti che il Signore ti chiama per una cosa speciale, non aver paura, non aver paura del mondo, non avere paura di te stesso, no? Delle tue fragilità, dei tuoi difetti, dei tuoi peccati, non aver paura dei venti contrari, ma se il Signore ti chiama, veramente rispondi, perché quello che troverai sarà sempre, insieme a chiaramente difficoltà, una gioia immensa.
0: Che bello, mi sembra anche il modo più bello per concludere questa chiacchierata. Spero ce ne siano tante altre, Don Simone.
1: Grazie, perché no?
0: È stato veramente molto bello conoscerla e grazie anche per essersi messo in gioco con
1: Prego,
0: noi
1: a voi.
0: Raccontarci in una maniera così lieve. Le auguro ogni bene e spero di conoscerla presto.
1: Grazie, volentieri.
2: Vocazioni.
0: E così anche questa settimana abbiamo ascoltato una bellissima storia di vocazione, una vocazione che non ha paura del tempo, delle domande, neanche delle fragilità della vita. Una storia, quella di Don Simone, che dopo 20 anni di sacerdote

0: Dozio si riassume sicuramente in una parola molto semplice ma al tempo stesso potentissima: grazie, no? La gratitudine per l'Eucarestia celebrata ogni giorno, la gratitudine, lo abbiamo sentito dal racconto di Don Simone, per le tante persone incontrate, per chi ha camminato accanto, per chi si è fidato, e gratitudine per una vocazione che non è mai solitaria ma sempre intrecciata alle altre. In fondo Don Simone ci ha ricordato che non esiste una vocazione uguale a un'altra, ma del resto ce ne stiamo accorgendo settimana dopo settimana, ognuno è un canto nuovo, un canto originale, irripetibile. Uso la parola canto visto che abbiamo appurato quanto la musica sia importante anche nella vita di Don Simone Caleffi. E forse la vera sfida anche per noi è proprio questa: non diventare fotocopie, ma rimanere fedeli a ciò che siamo, a ciò che siamo chiamati ad essere. L'importante, la fortuna, è riuscire a capire ciò per il quale siamo chiamati ad essere. Quindi anche la puntata di questa settimana direi per noi è stata davvero un arricchimento. Se avrete voglia in qualche modo di riascoltarla o di farla ascoltare, vi ricordo che sul Play 2000 nella sezione podcast trovate proprio una pagina dedicata a vocazioni, lo stesso anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Andate appunto a cercare le storie di vocazione che raccogliamo settimana dopo settimana. Io naturalmente ringrazio, non l'ho fatto in apertura ma lo faccio ora in chiusura, Samira Rocchetti, che era in regia e mi ha aiutato a confezionare al meglio questa puntata. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, ovviamente.
1: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata, a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima ripetevo: sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Ogni anno milioni di bambini non nascono perché sono uccisi nel ventre della madre. Milioni nascono ma sono abbandonati perché la madre è sola, perché non ha lavoro, perché non voleva quella nascita. Altri vengono affidati dal tribunale ad una famiglia diversa da quella naturale, perché questa non è in grado di educare colui che è venuto alla luce. L'abbandono scava nel cuore del bambino un terribile vuoto, mette dentro di lui la desolante certezza di non essere stato voluto e amato. Una ferita che non si rimarginerà mai completamente. Una fonte di tristezza e di disagio che tornerà a farsi sentire nelle varie epoche della vita. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tra i cristiani è nata così l'apertura ad accogliere nella propria famiglia i bambini abbandonati, a dare un padre e una madre a chi non li ha. Occorre un lavoro profondo affinché il desiderio di un figlio non nasca soltanto dalla volontà di sanare una mancanza, la sterilità, spesso avvertita come dolorosa ingiustizia. Mi ha scritto una persona: non generare figli per una famiglia rappresenta una ferita, fa nascere un'insicurezza di fondo. Riuscirò in qualcosa se non riesco nella cosa più importante? In taluni nasce allora la tentazione di compensare il vuoto con il successo sociale, la carriera, l'apparire. Un figlio non può essere mai concepito come qualcosa di dovuto, un diritto. Egli è un dono. In altri casi, molto numerosi, famiglie che hanno già eredi sono spinte dalla carità ad aprirsi all'accoglienza. Accogliere in affido temporaneo o in adozione definitiva un bambino o una bambina è una decisione di grande rilievo che deve essere presa con ponderazione e assieme confidenza in Dio. Il figlio adottato entra a far parte della famiglia a tutti gli effetti come figlio legittimo. Seppure in modo inconsueto, egli ci è affidato da Dio esattamente come i figli biologici. Da alcuni anni sono spettatore ammirato e interessato della realtà di Famiglie per l'Accoglienza, una rete di famiglie diffuse sul territorio nazionale e in diversi paesi del mondo che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come bene per la persona e per la società intera. Parecchie centinaia di nuclei familiari si aiutano in modo molto libero e creativo nel difficile ed esaltante cammino che vive chi si apre a nuove presenze in casa. Cosa ho imparato? Innanzitutto che ogni figlio è un dono, un regalo che ci è affidato, ma di cui non siamo i padroni. Noi non siamo altro che madri e padri putativi. Imparare questa verità è un'arte difficile, ma necessaria. Il figlio ci è dato in custodia. È entrato nella nostra casa, ma il suo futuro è lasciarci correre la sua strada. Non verranno meno, anzi, si approfondiranno i legami affettivi, ma questo accadrà quanto più il figlio sarà diventato un essere autonomo e capace di vivere da sé per gli altri.

Nessuno può avere progetti da imporre ai figli. Desideri, certo, aspirazioni, ma noi genitori non siamo il Dio dei nostri ragazzi. Così non dobbiamo lasciarci schiacciare dai bilanci. Molto facilmente il figlio adottato sarà portato a vivere ribellioni anche forti, a sentire il peso della sua diversità. Non dobbiamo mai disperare. Piuttosto, occorre lasciare sempre aperta la porta perché chi è fuggito possa tornare. E questo vale per tutti, anche per i figli biologici. Un tempo la condizione di figlio adottivo non veniva spesso rivelata. Oggi tutto ciò sarebbe impossibile. Non rimane che il difficile momento in cui parlare al proprio bambino. Molti specialisti mi hanno detto che è meglio farlo a 4-5 anni, quando si ha la capacità di metabolizzare tante notizie, prendendone assieme la distanza. Mai demonizzare qualcuno. Non esiste la mamma cattiva e quella buona. Esiste invece quella che non ha saputo fare diversamente, perché non era stata educata o non aveva la possibilità di accogliere, e quella che ha ricevuto da lei, come in una staffetta, quel figlio. In qualche modo misterioso, accogliendolo, la madre e il padre adottivi accolgono anche il desiderio più profondo e la vocazione alla maternità e paternità della madre e del padre naturali. Quando si hanno già dei figli, occorre parlare loro del desiderio di adottarne uno? È necessario coinvolgerli? A mio parere, sì, assolutamente. Quando la pancia della mamma si ingrossa perché in arrivo un fratellino o una sorellina, il figlio che c'è già deve essere preparato al nuovo arrivo. E nel caso dell'adozione e dell'affido, la necessità è ancora più radicale. Non si tratta di chiedere il permesso ai figli. Quale genitore chiede il permesso ai suoi figli per mettere al mondo un nuovo essere? E poi chi può dire se e quando arriverà? Ma di maturare con loro quell'apertura al mistero che richiede l'accettazione di una nuova presenza che arriva per vie straordinarie, e magari già grande in età, senza che ci si possa abituare a essa.

L'adozione e l'affido costringono così a riscoprire all'ennesima potenza, anche se con grande semplicità e abbandono, le virtù cristiane. E prima ancora, il cuore del cristianesimo. Un Dio di tre persone che a un certo punto, chissà perché, ha aperto la sua casa a noi, facendoci uscire dal nulla. L'essenza dell'essere è l'amore. Questa è la grande rivelazione. Quando non esisteva nulla se non Dio, esisteva l'amore. Per questo è stato creato l'universo, per un dilatarsi dell'amore. Saperse in nuovi amor l'eterno amore, ha rivelato Dante nella Commedia. L'amore è il cuore di ogni cosa. Amore, amore, omne cosa conclama, scrive Jacopone da Todi. È la vita intima e profonda di ogni essere. Tutta la nostra vita quotidiana è impastata dell'Eterno che ci fa essere. Da Lui veniamo, in Lui siamo, a Lui andiamo. Di Lui siamo fatti. Egli è l'energia del nostro cuore, il bene cui tende, è la verità che la nostra mente cerca senza sosta. Noi non siamo polvere abbandonata nell'universo. Solo se impariamo ogni giorno questa gratuità totale del fatto che ci siamo e la comunichiamo per contagio agli altri, possiamo aprirci all'accoglienza. Io sono stato voluto, amato. Anche tu, mio marito, mia moglie, mio figlio. Allora possiamo prendere in casa chi non si sente voluto e amato, perché è stato abbandonato da coloro che per lui rappresentavano Dio. Se la nostra vita vive nella luce di una positività di fondo, nella certezza che Dio esiste ed è Padre, perché non riverberare un po' di questa luce anche su altri che ci appaiono meno fortunati? La scoperta di essere amati è molto più luminosa dell'esperienza di amare. Scopriamo così che gli altri non sono né nemici né estranei, ma coloro che ci aprono a Dio, alla verità di noi stessi. Scopriamo che la vita non è un monologo, ma un dialogo, riflesso di quel dialogo eterno da cui ha avuto origine il mondo.

La scoperta della positività della vita non cancella il sangue, il dolore, l'errore, il dramma. Impariamo a curvarci sulle ferite, l'altra faccia necessaria e misteriosa della nostra esistenza. Il bene, per affermarsi, comporta anche il male. È questo il fondo più oscuro della vicenda terrena. Nell'eterno dialogo, come in una sinfonia, entrano note e accordi diversi, melodiosi e anche dissonanti. Il volto sputacchiato e pieno di sangue di cui parla Isaia è anche il volto del più bello dei figli dell'uomo. Gesù, sulla croce, ci appare vivere un'esperienza ripugnante e nello stesso tempo attira tutti a sé. Dio si è fatto uomo. Il Figlio è venuto tra noi per vivere con noi quello che Lui viveva con il Padre, per mostrarci il Padre. Accogliere un figlio, naturale o adottato, è entrare in questo dialogo. Occorre dunque prepararsi. Il nostro accettarci gli uni gli altri, il nostro accoglierci, è come l'ultima eco, l'ultima onda di un oceano. E questo oceano è Dio. L'altro è la parte di me che ancora non conosco. Ogni figlio che entra in casa mette in discussione tutta la famiglia. Occorre disporre il cuore e la mente al terremoto del nuovo incontro.

0: E anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci sta accompagnando in questo cammino. Benvenuto Don Massimo.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me è un appuntamento molto bello e molto gradito questo, che non mi permette solo narcisisticamente di tornare sulle pagine che ho scritto, ma piuttosto invece di parlare con delle persone. Devo dire che in queste settimane sto incontrando molte persone intorno a questo libro e sono contento che le parole che ho scritto possano essere utili ad altre persone. Ecco, questa è la ragione per cui ho scritto questo libro, proprio per gettare luce e speranza nella realtà delle famiglie. Spero che anche attraverso questi nostri 18 appuntamenti un po' di questa luce, di questa speranza possa riverberarsi anche in coloro che mi ascoltano.
0: Ed è così, senz'altro. Dunque, oggi abbiamo parlato di adozione, un argomento che appunto sta a cuore a molte famiglie, perché continuiamo appunto a parlare di figli, ma direi che la prima cosa veramente che lei mette in evidenza è quanto sia importante per qualunque essere umano capire di essere stato amato e accolto e voluto.
1: Io uso questo termine, siamo tutti padri e madri adottive, non è una buttata. È invece un'utile riflessione sul fatto che anche per chi li ha avuti biologicamente, i figli sono pur sempre un dono che è stato assegnato per poter essere educato, fatto crescere e poi lanciato nel mondo. Non sono un nostro possesso, non sono qualcosa che noi possiamo plasmare a nostro piacimento e su cui possiamo esercitare un diritto di proprietà. In questo senso ogni padre e ogni madre riceve dei doni e li porta a frutto per tutto quanto il mondo. Ecco, in questo senso parlo di genitori putativi e in questo senso trovo che sia molto utile guardare alla famiglia di Nazareth per capire il senso e la verità di ogni famiglia. Da un po' di anni seguo parecchie famiglie adottive e da loro ho imparato moltissime cose, soprattutto ho imparato il difficile rapporto che esiste fra genitori e figli e anche fra genitori e figli adottati, anzi in modo particolare fra genitori e figli adottati. Io trovo che lì in quell'esperienza si imparino molte cose, si impara soprattutto il grande bisogno che ogni bambino ha di avere un padre e una madre e soprattutto che ogni bambino ha di sapere chi è il proprio padre e la propria madre. Purtroppo in molti casi di queste famiglie adottive non è possibile sapere e si scava un buco dentro il bambino, un buco, il buco dell'abbandono, il buco del sapersi non essere stato voluto. E allora è proprio da questa mancanza che occorre cominciare a costruire attraverso una donazione molto lunga e molto disinteressata, perché questo buco può ripresentarsi in tante fasi dell'esistenza e bisogna sapere che, così come i nostri figli non sono un nostro possesso, così non possiamo programmare le reazioni che essi hanno di fronte alla vita, e quindi è un'educazione continua ed è una scuola di gratuità continua, l'accoglienza, l'affido, l'adozione, però insegna qualcosa a tutte le famiglie anche.
0: Lei affronta il problema anche in maniera molto concreta. Intanto ritiene che sia necessario sempre, lì dove possibile, parlare con i propri figli, sia della condizione appunto dell'adozione, sia del desiderio di adottare quando appunto si hanno già degli altri figli.
1: Allora, questo è un tema delicatissimo e non penso né pretendo di dire delle cose incontrovertibili, dico soltanto delle riflessioni e delle esperienze che nascono appunto in me da questi incontri. Per quanto riguarda il figlio adottato, io ho sentito un'infinità di famiglie e oggi mi sembra che anche gli studiosi competenti siano d'accordo che intorno ai 4-5 anni sia opportuno cominciare a parlare al proprio figlio adottato di questa condizione, perché una rivelazione successiva molto più avanti sarebbe ancora più traumatica. In secondo luogo, bisogna stare molto attenti a non demonizzare la madre o il padre che hanno abbandonato, perché in questa rivelazione di essere stati abbandonati deve contemporaneamente maturare anche nel bambino o nella bambina la percezione che dietro questo abbandono ci possono essere delle responsabilità plurime, senza nulla togliere la gravità di quel gesto che solo Dio potrà giudicare. Ci possono essere delle condizioni che lo hanno facilitato o addirittura in taluni casi reso quasi obbligato, e quindi bisogna far percepire al bambino o alla bambina che esiste sempre una bontà originaria del padre e della madre, in modo che il buco dell'abbandono non sia così tragico e vorticoso. Invece, per quanto riguarda i figli biologici, i figli che si sono avuti, sempre, a mio parere, interessarli e renderli partecipi, laddove ci sono ovviamente, alla decisione di portare in casa, quindi di adottare un bambino che sarà poi il loro fratello, la loro sorella. Non penso che sia bene far cadere sulla testa di questi figli qualcosa che li riguarderà per tutta la vita.
0: Lei non nasconde ovviamente anche i problemi che l'adozione porta con sé. È un'avventura, un terremoto, lo definisce lei ad un certo punto.
1: Sì, ho accennato prima che proprio perché l'adozione nasce dal desiderio di accogliere, di raccogliere dei bambini che sono stati abbandonati, l'abbandono è un'esperienza altamente drammatica che la persona porta sempre con sé fino all'ultimo giorno, e quindi niente può essere previsto e programmato, ed è realmente una scuola infinita di gratuità.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

non è che calcherò molto con questa prima meditazione, anche se dobbiamo stringere un pochettino perché il tema è abbondante. Per percorrere tutto il racconto di Giuseppe occorrerebbero realmente una settimana e più buoni di esercizi spirituali. Beh, il primo suggerimento è quello di leggervi tutti in questi giorni tutto il racconto di Giuseppe, quindi di leggere dal libro della Genesi, dal capitolo 37 al termine della Genesi, il capitolo 45. Quindi il primo mio suggerimento è quello di leggervi in questi giorni tutti questi capitoli, in modo da possedere un po' anche il materiale sul quale dobbiamo lavorare e meditare. Ma il tema è uno dei temi fondamentali della Sacra Scrittura, nel quale convergono poi i temi della misericordia, il tema della paternità, il tema della fraternità. Quindi realmente si potrebbe dire che Giuseppe, il racconto di Giuseppe, è un po' il racconto riassuntivo di tutto il libro della Genesi. È la risposta, se volete, più completa a quello che è il dramma del peccato originale. Poi vi spiegherò il perché. Ed è una figura realmente riassuntiva, ma non soltanto nell'Antico Testamento. È forse la figura che più da vicino preannuncia quello che sarà il mistero di Cristo, che viene a radunare i suoi fratelli che lo hanno messo a morte per ricondurli al Padre. Quindi la figura di Giuseppe è una figura di straordinaria importanza e vi direi di straordinaria centralità. È una delle chiavi di lettura per leggere la Sacra Scrittura, sia dell'Antico come del Nuovo Testamento. Ci fermiamo in questa prima meditazione soltanto sui primi due versetti, quindi non facciamo moltissimo, i primi due versetti del capitolo 37, dove si dice: Giacobbe si stabilì nel paese dove suo padre era stato forestiero, nel paese di Canaan. Questa è la storia della discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i fratelli. Egli era giovane e stava

con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al loro padre i pettegolezzi sul loro conto. Ci fermiamo qui. C'è già abbondanza di materiale per la meditazione. Anzitutto ci domandiamo che cosa significa essere fratelli, che cos'è la fratellanza. Beh, all'inizio la fratellanza è una realtà che ci ritroviamo a vivere. Penso che tutti noi abbiamo, penso quasi tutti o tutti, fratelli e sorelle, no? Quindi il trovarsi con degli altri nella stessa famiglia è un dato di fatto che non abbiamo scelto, nella quale ci ritroviamo a dover vivere. E dipende dal semplice fatto di avere gli stessi genitori con i quali bisogna condividere le relazioni, con i quali bisogna condividere l'amore con i miei fratelli e le mie sorelle. Generalmente possiamo dire i genitori amano i figli allo stesso modo? Penso di sì. Anche se, attenzione, amare i figli allo stesso modo non vuol dire amarli alla stessa maniera. Perché? Perché i figli sono diversi l'uno dall'altro. Essendo diversi l'uno dall'altro, l'amore che i genitori hanno nei confronti dell'uno e nei confronti dell'altro è un amore che anche esternamente si manifesta in un modo diverso. Il problema dov'è? È che il problema è che quando viene vista e viene percepita questa diversità di amore, questo fa scattare la gelosia. Fa scattare la gelosia perché? Perché questa diversità con cui i genitori amano i figli viene letta come più o meno. A lui è dato questo, a me no. A lui è fatto fare questo, a me no. Quindi è sempre giocata su chi ha di più e chi ha di meno. Difficilmente si percepisce che la diversità con cui i genitori amano i figli non vuol dire che un figlio viene dimenticato e l'altro invece preferito, anche se poi vedremo ci possono essere anche delle preferenze e Giacobbe ce lo insegnerà. Però partiamo dalla nostra esperienza. Quindi non ci deve meravigliare un fatto che sì, la fratellanza è un dato di fatto, ma il modo con cui viverla, questo è tutto da costruire. Si diventa fratelli e sorelle alla fin fine. Non è che si nasce fratelli e sorelle, sì, dal punto di vista genealogico lo siamo, ma dal punto di vista di esperienza, di vissuto, di accoglienza vicendevole, questo è un cammino che bisogna fare. Non è un dato assolutamente acquisito. E questo cosa significa? Significa che la fraternità di per sé è sempre una realtà molto problematica, che crea molta sofferenza, a volte molto disagio all'interno della famiglia, in cui uno cerca sempre di scalzare l'altro per avere tutto lui. Perché? Perché l'altro viene vissuto come un antagonista, come una minaccia, come colui che toglie qualcosa a me. Certamente per piacere ai genitori si può far finta di andare d'accordo, ma quando i genitori poi non ci sono, sono battaglie e sono guerre, no? Fin quando c'è la mamma e il papà che controlla, bene, appena mamma e papà non ci sono, a volte sono botte da orbi, perché tanto non ci sono, no? E questa finzione del voler apparentemente far vedere che si è d'accordo, ma quando non c'è il papà e la mamma io ti do un calcio negli stinchi, questo evidentemente crea ulteriori conflitti.
Quindi partiamo da questa premessa. La fratellanza è problematica, non è un dato scontato, è una realtà che bisogna costruire. E quindi paradossalmente è una realtà che potrebbe andare anche incontro al dissolvimento e alla distruzione. Come può crescere e diventare autentica fratellanza? Così può degenerare e addirittura dissolversi. Abbiamo presenti fratelli e sorelle che non si parlano più, divisi gli uni dagli altri, ognuno fa la sua vita, indifferenti e non curanti l'uno dell'altro. Sono realtà che sono sotto i nostri occhi. Ecco, quindi vi ripeto, niente è acquisito, niente è scontato nella nostra fratellanza, tranne il fatto di avere lo stesso sangue e alcuni geni in comune. Però non è un dato scontato, è una relazione tutta da costruire, tutta da costruire. Quindi non si tratta, qui lo dico chiaramente, non si tratta di essere fratelli, si tratta di diventare fratelli. Dopo, in senso spirituale, possiamo allargare poi la categoria di fratellanza a livello di comunità, di istituto, di chiesa, di eccetera, no? Va bene. Però il problema è se bisogna diventare e la fratellanza esige un cammino, la domanda è: ma questo cammino cosa esige? Qual è la base su cui costruire un'autentica fratellanza? Questa è la domanda e il problema di fondo. E qui andiamo un pochettino alla scrittura. Perché tutto il problema poi di Giuseppe, tutta la storia di Giuseppe, è questi fratelli alla fin fine dove troveranno il punto di incontro e di riconciliazione che li farà ritrovare fratelli? E vedremo che alla fin fine il vero protagonista della storia di Giuseppe non è Giuseppe, il vero protagonista è il padre, Giacobbe, ma lo vedremo, eh? Il vero protagonista è il padre. Beh, partiamo dalla scrittura in cui ci viene già detto chiaramente che la fratellanza è problematica e crea sofferenze fin dall'inizio. Perché? Abbiamo già i primi due fratelli, Caino e Abele. Dove di Caino non si dice mai che è fratello di Abele. Nella Genesi non si dice Caino è fratello di Abele, ma si dice Caino ha un fratello. Si ha, però non si è fratello. Già questo uso del verbo ci dovrebbe dire qualcosa. Sì, sono fratelli perché hanno stesso padre e stessa madre, ma non si sentono fratelli, non sono fratelli l'uno dell'altro. Da dove nascono i problemi tra Caino e Abele? Qui andiamo anche un po' nell'ambito un po' psicanalitico, se volete. Da dove nascono questi problemi? Nascono dal fatto che già tra Adamo ed Eva il rapporto dopo il peccato originale non è più idilliaco tra Adamo ed Eva. Il loro rapporto. Difatti cosa si dice? Adam aveva conosciuto sua moglie Eva, dove conoscere, sappiamo benissimo, indica l'unione matrimoniale dalla quale nascono dei figli, no? Però attenzione, sua moglie, moglie di lui, già questo indica un certo possesso, eh? C'è già questo voler predominare su quell'altro. Tu sei mio, tu sei mia, voglio qualcosa, tutto per me.
Per cui cosa succede? Che quando Eva c'ha il figlio, che è Caino, cosa dice? Oh, siamo contenti, siamo diventati genitori. No, non lo dice. Non lo dice. Cos'è che dice? Ah, sono contenta perché ho acquistato un uomo da Adonai. Che è una frase che ci mette al buco. Ho acquistato un uomo, già fatto il fatto di dire finalmente c'ho qualcosa che è tutto mio, no? Che non ho più a spartire con te, Adamo, no? Una madre soggetto e un figlio oggetto. Potremmo formulare così il rapporto tra Eva e Caino, Una madre soggetto, padrona del figlio e un figlio oggetto. E tutto questo perché avviene? Dopo il peccato c'è sempre questa paura di perdere, no? Quindi dopo il peccato l'uomo vuole sempre avere qualche cosa a cui aggrapparsi, qualcosa che gli dia una sicurezza, qualcosa che gli dica io conto qualcosa, proprio perché deve costruire la sua vita al di fuori di Dio. E quindi cosa succede? Che questa volontà di appropriarsi l'altro deriva da un vuoto, deriva da un rapporto ormai vissuto col marito Adamo, che è inquinato dopo il peccato originale. Cosa succede? Ma è colpa sua, no? È colpa lui, me l'hai data tu, eccetera, no? Non c'è più l'equilibrio. Per cui questo figlio diventa un pochettino l'oggetto su cui Eva si aggrappa per sentirsi realizzata nella propria vita, per sentire che finalmente conta qualcosa, che è padrona di qualcosa, perché alla fine aveva perso tutto. Scacciata dal giardino terrestre aveva perso tutto. A che cosa mi attacco adesso? Il marito mi ha fregato, il Signore mi ha fregato, cosa mi resta? Il figlio, questo è mio, e guai a chi lo tocca. Allora, in questa condizione, qui corriamo sempre su una lettura un pochettino sotto le righe, o tra le righe, a queste condizioni allora non ci stupiamo di che cosa? Che Caino, anche lui, viva la vita come un tentativo di avere tutto per sé, di essere padrone lui di tutto e di tutti. Perché? Perché anche lui ha paura di perdere qualcosa. Quindi guai a chi attenta a quello che è tutto mio, a partire dalla mamma, a tutte le cose che gli sono date. Tutto è mio, non lo voglio condividere con nessuno. Per cui ai suoi occhi, quando arriva il fratello Abele, questo fratello è come se neanche esistesse. Lo stesso nome Abele in ebraico è Hebel, dove Hebel vuol dire fumo, aria, vento, soffio che c'è e dopo un attimo dopo non c'è. Quindi come per lui è come se Abele non esistesse. Ci sono soltanto io. Ecco che allora in questa drammatica situazione, perché è drammatica, Dio da buon pedagogo cerca di aiutare Caino a fare un passo verso la maturità. E qual è il passo che Dio fa o desidera che Caino faccia? È quello di donargli Abele, una terza persona, che lo costringa a uscire da questa spirale del tutto mio. Vorrai, Caino, entrare in una logica di condivisione, in una logica di amore, di riconoscimento dell'altro, che ti aiuterà a crescere umanamente e spiritualmente?
Quindi questo dono di Abele come fratello è un atto di grande misericordia da parte di Dio. Dio rischia perché gli dona un fratello. Cosa ne farà Caino di questo fratello che gli darò? Non lo so, però rischio, glielo dono, proprio perché Caino esca da questa spirale così infantile, immatura e così sterile, potremmo dire. In questo senso Dio assolve a un compito paterno, nei confronti di Caino, cosa che Adamo sembra non assolvere perché sparisce dalla visuale. Egli lo invita a rendere buono ciò che vive male. Questo è il compito che Dio gli affida. Perché il tuo occhio è cattivo? Gli fa a un certo punto la domanda il Signore. Perché il tuo occhio è cattivo? Vuoi uscire da questo sguardo così rigido, così duro, così incapace di accoglienza dell'altro? Però la storia sacra cosa ci dice? Ci dice che Caino non riesce a vivere questo passaggio, non lo fa. E quindi si preclude proprio la fratellanza, la rifiuta. Quindi realmente il secondo aspetto del peccato originale è il rifiuto del fratello, è il rifiuto del fratello. Guardate che i peccati originali sono tre, non sono soltanto uno. Adamo ed Eva è il rapporto con Dio che viene sfalsato, Dio diventa il nemico. È il rapporto col fratello che viene rifiutato, Caino e Abele. È il rapporto con le cose che viene distolto dalla gloria di Dio per l'esaltazione dell'uomo e della torre di Babele. Questi sono i tre peccati originari e vedremo che Giuseppe poi li assorbe tutti in una storia di salvezza. Abbiamo detto, Caino non riesce a superare questa prova, rifiuta il fratello, diventa addirittura assassino, ritrovandosi solo e errante nella vita. Ebbene, il prezzo è questo. Tu rifiuti il fratello, ti ritrovi solo, incapace di relazione con chiunque, timoroso della relazione con l'altro, perché hai paura che l'altro viva i tuoi stessi sentimenti, e allora diventi un errante, potremmo dire un'anima in pena, che non trova pace. Ecco la conseguenza. Vivi una continua paura dell'altro che è diverso da te. Lo vedi come un nemico, non come una opportunità. E tutto questo perché? Perché Caino non è capace di accettare il modo diverso con cui Dio ama Abele. Lui non riesce ad accettare questo. Non vive questa diversità, come potremmo dire, vive la diversità in modo negativo, mette in discussione il fatto che Dio lo ami perché Abele è amato in modo diverso. La Bibbia non dice che Caino offriva vittime difettose, eccetera, offriva frutti marci, eccetera. Questa è una lettura becera della scrittura. No, si dice semplicemente Dio preferì l'offerta di Abele a quella di Caino. È la diversità, no? A me piace la cipolla, non mi piace l'aglio. Possiamo dire che Dio ha gli stessi gusti, no? Per cui a Dio piace una cosa, non piace un'altra. Va bene. Però eliminando la differenza, cosa succede? Tu elimini la tua. Per cui se tu elimini il fratello, tu non sei più fratello di nessuno. E non sei più nessuno. C'è un autore antico, Filone Alessandrino, che dice: ma alla fine è Caino che uccide se stesso
come fratello, perché quando io elimino il fratello, elimino me stesso come fratello, taglio via la mia identità di fratello se elimino il fratello. Non so più chi sono poi alla fin fine. Ecco allora che siamo avvertiti che già la famiglia originaria, è già segnata da un dramma, è già segnata da una tragedia, addirittura da un assassinio del fratello. E quindi che la storia di ogni famiglia è sempre faticosa, a volte drammatica. E oggi è evidente una situazione di questo tipo in cui Dio ritorna ad essere assente, no? Anche la famiglia ne risente di questa assenza di Dio, perché non c'è più il punto di riferimento che mi assicura il cammino verso un'unità. Il problema si ripresenta, si ripresenta ancora con Abramo. Abramo cosa ha? Ha il figlio Isacco, ma prima di avere Isacco, sapete che Abramo, preso dalla frenesia, dalla titubanza, dal dubbio che Dio finalmente adempisse alla promessa, escogita insieme a Sara, o meglio è Sara che escogita lo stratagemma, e dice: va bene, Dio non ti dà un figlio, lo facciamo noi facendo l'inseminazione artificiale, eh? Per cui prenditi Agar, la mia serva, fai un figlio con lei, poi io lo prendo, l'utero in affitto, no? Io prendo questo figlio, lo faccio mio perché lo prendo in braccio io, quando nasce diventa mio figlio e abbiamo risolto il problema. No, non funziona così. E difatti cosa vediamo? Vediamo che dopo si scatena una battaglia tra Agar e Sara, tremenda, fino al punto in cui Sara obbliga Abramo a cacciare via Agar insieme a questo figlio, di mandarli nel deserto e che li crepino in mezzo al deserto. Anche qui l'insofferenza verso l'altro, verso il diverso, l'incapacità di poter vivere una fratellanza. Ma sappiamo poi che i peccati dei padri ricadono sui figli, no? Finisce qui? No, non finisce assolutamente qui, perché abbiamo adesso Isacco, il figlio di Abramo, il figlio della promessa. Isacco mette al mondo due gemelli. Oh, finalmente, abbiamo ancora due fratelli che si vorranno bene, si abbracceranno e si baceranno per sempre, Esaù e Giacobbe. Fino al momento in cui sono dentro la pancia della mamma, litigano perché uno vuole predominare sull'altro e vuole comandare e vuole tutto lui. Cosa succede poi? Che quando nascono, Isacco preferisce il primogenito, gli è più simpatico. La moglie, la Rebecca, preferisce invece l'altro, preferisce Giacobbe. Che Giacobbe, che è succube della madre, e la madre lo gestisce e gli fa fare quello che lei vuole. E Giacobbe realmente fa una figura proprio meschina. Eppure lui è il depositario della promessa, Questo è il problema, Per cui, come la suocera Agar, dico Sara, come la suocera, anche Rebecca cosa fa? Continui inganni, stratagemmi, in modo da scalzare il primogenito favorito da Giacobbe e favorire il suo favorito, che è, dico Esaù, e favorire il suo preferito, che è Giacobbe. Ma ancora qui la bramosia, il desiderio di imporre se stessi, è la molla di tutto. Anche qui. Allora Giacobbe ha vissuto dei grossi problemi, di preferenza con suo padre Isacco,
che preferiva il fratello Esaù. E quindi si portava dietro un po' questa remora, no? Io non sono stato il preferito, io non sono stato il privilegiato, io ho dovuto in qualche modo manovrare per arrivare al punto in cui sono, e quindi si porta dentro nella sua esperienza questa fatica dell'essere fratello di Esaù. Certamente poi arrivano a una riconciliazione, dopo anni e anni e anni, dove Giacobbe ha dovuto scappare via dal fratello, perché il fratello lo voleva ammazzare, finalmente poi si ritrovano, si riconciliano, ma attenzione, è una riconciliazione veramente bellissima, è un passaggio stupendo, però a un certo punto dicono, per evitare ulteriori problematiche, uno da una parte e uno dall'altra, e stiamo in pace. È una fratellanza ritrovata, ma non completamente, potremmo dire, riconciliata per sempre, vissuta sempre un po' nell'ambito della paura. Però facciamo un passo indietro. Quando Giacobbe scappa via da Esaù perché ha paura che lo ammazzi, lui scappa e dove va? Va da suo zio Labano, che è fratello della madre Rebecca. Della madre Rebecca. E qui Giacobbe chi incontra? Incontra la bella Rachele e si innamora della bella Rachele, che ha degli occhi stupendi. Invece la primogenita è la bruttina, è la Lia, dagli occhi storti, quindi alla strabica, quindi non è un non plus ultra, no? Non è una Naomi Campbell, no? Furbo come la sorella Rachele, vedete che giochi ci sono dentro le famiglie, no? È divertentissimo anche leggere questi racconti, Quindi furbo come la sorella Rachele, Labano con un inganno, dato che Giacobbe è colui che è ingannatore per eccellenza, io ti inganno a tua volta, gli fa sposare a sua saputa la Lia, la bruttina, per cui Giacobbe se la ritrova la sera in camera da letto che non è la Rachele ma è la Lia e se la deve sposare, anzi l'ha già sposata, se la deve tenere, no? E quindi dopo 7 anni potrà finalmente sposare Rachele. Però attenzione, anche qui problemi a non finire, perché Lia è feconda, Rachele è la sterile. E quindi qui cosa scattano? Scattano gelosie, rivendicazioni, arrabbiature, e tu e io, no? Ognuna porta dentro le sue frustrazioni, una perché è brutta, l'altra perché è sterile, e quindi battaglia a non finire, beghe, no? Litigi, rivendicazioni, dispetti. Quanti se ne saranno fatti? Io penso tutti i giorni. Capite allora che quando Rachele riesce ad avere finalmente dopo tanti anni un figlio, oh, tira un bel respiro. E chi è questo figlio? È Giuseppe. Tenete presente tutta la storia precedente, capite? Re Giuseppe a che punto arriva, dopo quale storia arriva Giuseppe? Poi sappiamo che avrà ancora il secondo figlio Rachele, che è Beniamino. Dopodiché Rachele muore durante il parto, dando alla vita Beniamino. Il marito Giacobbe chiaramente stravede per il figlio della sua amata, di Rachele, e stravede per Giuseppe, che diventa il suo preferito, inevitabilmente. A lui vuole dare tutto quello che lui non aveva ricevuto dal padre Isacco. Si sentiva sempre da Isacco messo un po' da parte, no? Finalmente questo figlio è il mio ben amato e su di lui riverso tutto il mio amore. Ma attenzione, prima di Giuseppe, Giacobbe aveva avuto altri 10 figli,
alcuni da Lia, altri dalle due schiave. Quindi Giuseppe arriva per ultimo o penultimo. Allora, perché vi ho fatto tutta questa carrellata un po', se volete, molto accelerata? Per farvi capire che, insomma, le relazioni sono faticose. Sono estremamente faticose, dolorose, che poi noi ci portiamo dietro le sofferenze, i conflitti di coloro che ci hanno preceduto. Quando si fanno le preghiere di guarigione dell'albero genealogico, che io non è che sia molto entusiasta di queste cose, però c'è un peccato nelle genealogie precedenti alle nostre, per cui noi ci portiamo dentro i conflitti di coloro che ci hanno preceduto, ce li portiamo dentro. E il guaio è che se noi non ne diventiamo consapevoli, noi rischiamo di ripeterli, di riproporli. E allora capite che il peccato cade di generazione in generazione, no? Quando il Signore dice il peccato ricadrà per 4-5 generazioni, ma è vero che il peccato ricade sui figli, è vero. E poi si ferma quando finalmente qualcuno riesce a mettere fine a questa catena che è interminabile. Occorre qualcuno che sia capace di pagare il prezzo perché tutto questo si blocchi. Ecco la grandezza di Giuseppe, che finalmente porrà fine a questa catena di incomprensioni, di lotte, di divisioni, di beghe, di ripicche, di manovre, di sospetti, e chi più ne ha più ne metta. Il male ricade sui figli fino alla terza, alla quarta generazione. È vero. Come Dio è cattivo, no, è vero che il peccato ricade, è vero, ma non perché Dio lo voglia far ricadere, ma perché noi poi lo riproponiamo continuamente se non ne abbiamo consapevolezza. Noi lo riproponiamo continuamente. Ecco la necessità allora di prendere consapevolezza di quello che si muove dentro di noi, di come viviamo le relazioni, di che cosa scatta, eccetera, perché rischiamo di riproporre sempre quello che gli altri non hanno risolto e noi non abbiamo risolto. Rischiamo di ributtarlo sugli altri ancora. Qui ci sarebbe ancora da dire tante cose. Arriviamo ai nostri due versetti e concludo velocemente. Ecco le generazioni di Giacobbe. Così inizia la storia di Giuseppe. Attenzione, ecco le generazioni di Giacobbe, dove poi si parla invece di Giuseppe. Come mai? Perché ci vuole dire, Giacobbe raccoglie tutta un'eredità di peccato che deve essere risolta in qualche modo, perché non si perpetui continuamente nella storia. Quindi ciò che ci apprestiamo a commentare e a leggere non è tanto la storia di Giuseppe, anche se apparentemente è la storia di Giuseppe, e neppure la storia dei fratelli. Si tratta della storia di Giacobbe, che finalmente capisce che cosa significa essere padre, alla fin fine. E alla luce di questo i fratelli ritrovano l'autentica fratellanza tra di loro. Ecco, a questo punto fa la sua comparsa Giuseppe. Abbiamo detto chi è: è il figlio di Rachele, il penultimo nato, quindi il decimo figlio di Giacobbe, dalla sposa amata, e l'attenzione immediatamente dopo aver detto queste sono le generazioni di Giacobbe, l'attenzione, i fari puntano direttamente su Giuseppe. Giuseppe significa il nome, significa aggiunto, o meglio Dio aggiunga.
che cosa è aggiunto? Sicuramente è aggiunto agli altri figli, eh? Il problema è, ma gli altri figli, gli altri 10 figli lo accoglieranno come fratello? Noi sappiamo che Giuseppe, come tutti gli altri fratelli, è portatore di antiche ferite che non sono state ancora sanate. Questo è evidente. Anche se lui non lo sa, lui si porta dentro tutte le ferite del padre, della madre e così via. La madre gelosa di Lia, il padre geloso di Esaù, Isacco geloso di Ismaele, così via, no? Caino geloso di Abele. Ecco, Giuseppe si porta dentro tutte queste cose, anche se lui non lo sa. Quando vedono che il padre ha una preferenza verso questo figlio avuto in vecchiaia da Rachele, come vedono questa cosa? Beh, la risposta è molto evidente. Non riescono a digerirlo. Non sopportano questa preferenza che il padre ha nei confronti di Giuseppe. E subito dopo si dice, Giuseppe all'età di 17 anni pascolava il gregge con i fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila, i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Questo cosa significa? Bila e Zilpa non sono le due mogli, non è Lia, ma sono le due schiave. Quindi lui è a servizio non addirittura dei figli di Lia, ma Giuseppe viene posto a servizio dei mogli, delle mogli, delle, dei figli, delle schiave. Quindi è messo all'ultimo posto. Viene messo all'ultimo posto, talmente è il disprezzo che i fratelli hanno nei confronti di questo figlio 17enne che lo mettono a servizio dei figli delle schiave, che sono fratelli, ma sono sempre figli di schiave. Quindi è un passaggio che ci dice l'insofferenza che i fratelli hanno nei confronti di Giuseppe, non lo possono vedere. La conseguenza qual è? E qui è geniale, perché si dice ora Giuseppe riferì al loro padre i pettegolezzi sul loro conto. È interessante, no? È geniale qua. Fa la spia Giuseppe, qui non è il santo immediatamente con l'aureola Giuseppe. Fa la spia, li denigra, perché quando faccio la spia ti vengo a raccontare non le cose belle. Quando faccio la spia ti dico sempre le cose storte, le cose che so che ti fanno piacere perché mettono in cattiva luce l'altro. Beh, malizioso Giuseppe, malizioso. Perché lo fa? Perché questo voler andare a raccontare le cosine dei fratelli al padre? Perché vuole assicurarsi tutto il suo affetto, no? È il modo di vendicarsi di Giuseppe. Tanto che non ha possibilità di vendicarsi in altri modi, l'unico mio modo è quello di raccontarti le cose storte che fanno gli altri, così che tu in qualche modo mi stimi, mi vuoi più bene, perché ti dico le cose che altrimenti tu non potresti sapere. Quindi mi assicuro il tuo affetto, compenso in questo modo il disprezzo che hanno i miei fratelli nei miei confronti, voi fate così, io vi ripago in questo modo e racconto a mio papà le cose storte che avete fatto. È una vendetta. Ma cosa succede? Qui terminiamo. Il padre fa qualcosa? No, il padre diventa complice di Giuseppe, cattivo educatore, pessimo. Potremmo dire, Giacobbe è pessimo educatore, perché sta al gioco di Giuseppe, per cui diventano complici. Ora Israele amava Giuseppe più di tutti i figli, perché era un figlio di vecchiaia per lui. Quindi questa sottile complicità che lega padre e figlio, in cui ciascuno cerca di trarre vantaggio dall'altro. Vedete che la ferita si ripropone.
come si gioca dietro le quinte, perché non si crede alla fratellanza, non si crede alla fratellanza. Si portano dentro ferite talmente profonde che cerchiamo questi espedienti per avere qualcosa di sicuro a cui aggrapparci a tutti i costi. Ecco, in tale condizione si svolge la storia dei patriarchi, e la storia della salvezza passa attraverso Isacco, Giacobbe, Giuseppe, eccetera. Dio scrive dentro questa storia, e questa è ancora la cosa più meravigliosa di tutte. Se è una storia di peccato e di sofferenza, la cosa che ci meraviglia è che Dio scrive la sua storia di salvezza dentro questa storia straordinaria, no? Deve essere qualcosa che ci allarga il cuore, perché possiamo dire: ma allora anche dentro la mia storia così sballestrata, così piena di sofferenze, di elementi negativi, di ferite, Dio scrive la sua storia di salvezza. Apparentemente una storia fatta così, capite che è una storia, potremmo dire, tragicomica, no? Se non più tragica che comica. Tutte queste dissimulazioni, queste vendette, rivendicazioni, sembrerebbe proprio una storia abbandonata al caos, no? Agli elementi negativi che si muovono dentro il cuore dell'uomo. Invece no. Dio attraverso Giuseppe farà scattare qualcosa di completamente diverso dentro questa storia. Farà ribaltare la logica, Se la logica finora è mors tua, io ti vengo a raccontare le cose storte degli altri, mors tua, vita mia, alla fine è ribaltata la cosa. Mors mea, vita tua. E qui c'è già l'annuncio della Pasqua del Signore, C'è già l'annuncio della risurrezione e della morte del Signore dentro questo. Questo ribaltare, per cui quello che io ho vissuto come esperienza di morte, di rifiuto, di volontà di assassinio nei miei confronti, tutto questo serve, è servito perché il Signore abbondasse nella sua benedizione e ci facesse ritrovare attorno e raccolti attorno al Padre, attorno a Giacobbe. Capite allora che è straordinaria la figura di Giuseppe. Ripensiamo un po' alle nostre storie, alle nostre genealogie, no? Senza spaventarsi che siano segnate da tante sofferenze e da tante contraddizioni. Dio scrive dentro anche attraverso queste realtà. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli. Ringraziamo padre Franco che concede questi materiali a Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 17ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo dai versetti 44-52. Si tratta della conclusione del capitolo 13, un capitolo che ci ha fatto incontrare e meditare le parabole di Gesù. Se ricordate, nella 15ª domenica, dal capitolo 1, versetto 1 al versetto 23, abbiamo meditato la parabola del buon seminatore, di quel seminatore che getta il seme in qualunque terreno, a dimostrazione della sua larghezza d'animo, dicevamo, ma nello stesso tempo ha un invito a riflettere qual è il terreno del nostro cuore che accoglie il seme della parola di Gesù. Domenica scorsa il grano e la zizzania, a ricordare che il terreno del nostro cuore custodisce in sé il grano buono, ma porta in sé anche la zizzania, che dobbiamo saper tenere nel nostro cuore, sapendo sempre distinguere nel corso della vita il bene dal male. Il male, in fondo, non possiamo estirparlo dalla nostra storia. Oggi invece facciamo un passo ulteriore e andiamo alla scoperta di quel tesoro che custodiscono nel cuore e che chiede un cuore saggio e intelligente per scoprirlo ed accoglierlo. Ed è proprio questo il tema che viene affrontato nella prima lettura e che ci prepara a comprendere meglio il Vangelo. La prima lettura, infatti, è tratta dal primo libro dei Re e ci presenta la grande preghiera di Salomone. Salomone che chiede a Dio un cuore ascoltante. Signore Dio, io sono solo un ragazzo. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia. A Dio piacque questa richiesta. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. È proprio questa sapienza interiore, questa sapienza del cuore, che aiuta a cogliere i veri tesori, le vere perle che danno valore alla vita. A volte, infatti, c'è il rischio di lasciarsi incantare e abbagliare dall'apparenza, dimenticando che solo Dio sa guardare al cuore. L'arte del discernimento, dunque, del distinguere il bene dal male, come dicevamo domenica scorsa nella parabola del grano e della zizzania, chiede veramente la capacità di scorgere nel terreno della vita il bene che Dio semina e saperlo coltivare con pazienza e fiducia, animati dalla certezza, come canteremo nel Salmo, che la mia parte è il Signore, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Perciò, dice il salmista, amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Entriamo allora nel testo evangelico, capitolo 13 di Matteo, e iniziamo col meditare i versetti dal 44 al 45. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Vedete, c'è un tesoro nascosto e quindi ignorato, perché sta sottoterra. E un contadino, forse per caso, per sbaglio, lavorando la terra, lo trova, comprende il suo valore, va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi per comprare quel campo. E la stessa dinamica avviene anche per il mercante, il quale vende tutti i suoi averi per comprare quella perla che ha appena trovato. In quel tesoro, in quella perla, Gesù ci invita a cogliere il regno di Dio, per il quale merita vendere tutto pur di conquistarlo, ma farlo non con tristezza, non con nostalgia, ma con gioia grande, con convinzione, con passione, consapevoli di aver trovato la perla per la quale merita investire tutta la vita. Vedete, è un po' quell'esperienza che Gesù ha vissuto con il giovane ricco.
Va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Ma se tu non hai capito che quel tesoro vale tutta la vita, volterai le spalle al Signore, proprio come il giovane ricco, perché non hai compreso la preziosità della sua proposta. Ebbene, vedete, il regno di Dio, la persona stessa di Gesù, è il motivo per il quale siamo chiamati a lasciare tutto per seguire il Signore. La sua proposta è il tesoro per il quale, per la quale merita mettersi in gioco, ma farlo con gioia, con convinzione. In fondo, come ricorderà Gesù stesso, non possiamo servire Dio e la ricchezza nello stesso modo, ma imparare ad amare Dio per saper custodire con saggezza e amministrare con saggezza la ricchezza del mondo. Capovolgere la dinamica significa perdere

ragione ultima per la quale merita mettersi in gioco per il Signore. Scegliere la causa di Gesù, scegliere la causa del Regno dei Cieli è questione di gioia. Vedete, ciò che Salomone domanda a Dio è questa capacità di capire dove sta la vera gioia, dove sta il vero senso della vita, del nostro agire quotidiano. Lo dice Gesù: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia colma, traboccante. Questa è la causa più bella della nostra vita. Tesoro, perla, sono già nel terreno della vita, come il grano e la zizzania di cui parlavamo domenica scorsa. Non dobbiamo andare a inventarci il tesoro, né tantomeno la perla, ma sono una presenza che chiede di essere cercata, scoperta, accolta. E tutto questo chiede tempo, chiede pazienza, chiede di non correre, di non fare il passo più lungo della gamba, chiede la capacità di saper rispettare il cammino di maturazione. È il tema di cui avevamo parlato due domeniche fa. Vedete come tutto si sta raccogliendo alla conclusione di questo capitolo tredicesimo. E la gioia che il Signore promette, l'impegno che Lui ci chiede, non è dettato dall'emozione del momento, ma è una gioia profonda che dà stabilità, che suscita speranza, fiducia. Ecco, allora vogliamo chiedere anche a noi, come Salomone, il dono della sapienza, questo cuore saggio e intelligente, fondato sulla parola, su questa presenza amica e discreta che è Gesù stesso. In fondo, il dono del discernimento, del distinguere il grano dalla zizzania, il bene dal male, è l'arte più preziosa della vita. Una cosa è certa: chi incontra il Signore, che è il vero tesoro, la vera perla della vita, è disposto a cambiare tutto. Chi lo incontra sul serio lascia tutto per il tutto che è Gesù stesso. Ripensiamo solo a San Paolo quando scrive: a causa di Cristo ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Ecco, lo sguardo non va dato a ciò che io lascio, ma a colui che io ho scelto: Gesù, il Signore, il Salvatore, la vera causa della nostra gioia. Continua il Vangelo. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Una rete gettata in mare raccoglie ogni tipo di pesci, ricorda Gesù. Questa terza parabola ci trasporta, ci accompagna alla fine del mondo, quando Gesù esprimerà il suo giudizio. C'è dunque un tempo per pescare ed è un tempo per valutare, così come è stato il tempo della semina. C'è il tempo della semina e il tempo del raccolto. E come accennavamo domenica scorsa, la zizzania e il grano, che non va mai estirpata la zizzania. C'è un tempo di pazienza e un tempo di valutazione. La vita dunque, ci ricorda Gesù, ha sempre il suo momento del giudizio. La vita è l'occasione che Dio dona a ciascuno per far maturare i frutti ricevuti, per scoprire quel tesoro nascosto, per saper discernere grano da zizzania. La vita è questo palcoscenico nel quale ciascuno di noi è invitato a essere protagonista,
a saper vivere con un cuore ascoltante, capace di cogliere il bene, di abbracciarlo, di coltivarlo, di mettersi in

fuoco fino in fondo. Gesù ci ha aiutati in queste domeniche a prendere coscienza che il terreno della nostra vita è quello che è, in parte buono e in parte meno buono, pieno di rovi. Una parte col seme buono e una parte con la zizzania. Ma qui in mezzo, a questo campo, c'è il tesoro, c'è Gesù. Lui non attende che noi diventiamo perfetti per entrare nella nostra vita. La sua presenza c'è già. Siamo noi che dobbiamo spalancare gli occhi per cogliere la sua presenza e non attendere di diventare perfetti da soli, ma di scegliere lui presente nella vita e con lui camminare verso un cammino di perfezione. Questa è la gioia del credente, questa è la gioia del cristiano, di colui che sa che il Signore cammina con noi, non perché siamo già perfetti, non perché siamo un campo impeccabile, ma perché con lui lo possiamo diventare. Questa è la gioia di sapere che il Signore ci accoglie per quello che siamo e con lui camminare lungo il cammino della vita. Vedete, chi trova il tesoro cambia le sue priorità. È simile a quel tesoro, a quel padrone che sa estrarre dal suo tesoro le cose vecchie e le cose nuove. Allora fidiamoci del Signore, accettiamo il rischio di mettersi in gioco per Lui. Ne vale la nostra gioia, una nostra gioia piena, perfetta. Ma qui viene chiesto un salto, il salto di fiducia, il salto della fede. Fidarsi che il Signore ha una proposta più bella, più avvincente, più autentica, perché Lui solo scruti i nostri cuori e sa ciò di cui hanno veramente bisogno. Prendi il largo. Questo è l'invito che Gesù rivolse ai discepoli. Prendi il largo, getta le reti della tua vita lì dove mai tu avresti pensato di farlo e porterai a casa abbondanza di gioia. Di fronte a questa parola, carica di entusiasmo e di fiducia, carica di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E io cosa rispondo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla liturgia che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi di questa domenica. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, e qui c'è Salomone, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, ed ecco le parabole, concede noi un cuore saggio e intelligente. È il dono che Salomone ha chiesto. Perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera, desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti rendo lode per avermi scelto e chiamato a partecipare alla tua missione. Ora, Signore, donami un cuore saggio e intelligente, affinché sappia discernere la verità dalla menzogna. Fa che non mi lasci accecare dai tesori del mondo, che non mi stanchi di cercare te. La gioia di trovarti, Signore, si trasformi nel coraggio di scegliere ancora unicamente te, di capovolgere le priorità della mia vita, sapendo che tu solo puoi colmare la sete del cuore mio. Tu solo sei la gioia della mia gioia.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla Sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore. Niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola, portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita, Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

0: classici. Desiderio delle colline eterne, il mondo prima e dopo Gesù, di Thomas Cahill. La voce è di Laura De Luca.
1: La storia ha molto a che fare con le colline. Dal Monte Sion, dove Re Davide costruì Gerusalemme, all'Acropoli di Atene, dalla Bunker Hill della Rivoluzione Americana alla Malvern Hill della Guerra Civile Statunitense, dal Monte Suribachi dell'isola giapponese di Iwo Jima alla Hamburger Hill in Vietnam, i colli di questo mondo hanno sempre avuto un ruolo decisivo. Buona parte della storia documentata dell'umanità si è svolta sui loro declivi e sulle loro cime. E quanto sangue di conquistatori o conquistati sia stato assorbito dalla loro terra ospitale, nessuno sa dirlo. A Roma mi piace salire sul Gianicolo, che gli antichi chiamavano il Monte d'Oro per via della sua sabbia gialla. Una delle splendide difese naturali di Roma è un pendio che si leva ripido dalla sponda occidentale del limacioso Tevere, offrendo una magnifica vista della grande città che si stende ai suoi piedi. Come altre colline strategiche, ha conosciuto molte battaglie. Il Gianicolo è più di un colle romano. Parla all'uomo comune, perché tutti i sentieri dei suoi erti pendii possono ricordare a quasi ogni viaggiatore la sua storia ancestrale. All'estremità meridionale del colle i vicoli di Trastevere si attorcigliano labirintici in forme stabilite più di 2000 anni fa. Finché il Tevere non si ostruì di sabbia, le navi risalivano il fiume dal Mediterraneo, depositando nel porto di Trastevere carichi esotici e campioni umani ancor più esotici. Da ogni angolo del mondo antico arrivavano qui genti con i loro strani costumi e le loro singolari usanze, greci e siriani con l'orgoglio ferito degli sconfitti, galli e britanni che esibivano le raffinatezze da poco acquisite, mercanti orientali che parlavano lingue che nessuno capiva, africani d'ogni tipo, egizi, berberi, nubiani ed ebrei dalle lunghe barbe, il cui chiacchiericcio si diffondeva negli stretti vicoli di Trastevere, i cui edifici irregolari, concepiti per contenere quante più anime possibili, si inclinavano sopra le sudice vie quasi a ostruire il cielo. Trastevere, all'epoca Trans-Tiberim, il posto al di là del Tevere, era un luogo eccitante e un po' pericoloso, come ancora oggi, un luogo dove i desideri fondamentali, cibo, sesso, vendetta, possono manifestarsi inaspettatamente.

miei stessi antenati popolano il panorama che si gode dal Gianicolo. Scrutando dall'altra parte della valle, poco prima dell'alba, riesco a immaginare bande di celti nudi e baffuti che avanzano da nord-est, le ciocche dei capelli imbiancati alte sulle loro teste, una moltitudine immensa che copre miglia e miglia di terre con le sue masse disordinate di cavalli e di piedi, come li descrisse lo storico romano Livio. All'inizio del IV secolo a.C. giunsero con i loro cavalli in una Roma molto più piccola, seminando il panico tra gli abitanti, costringendoli alla fuga. L'aria, scrive Livio, risuonava del tremendo fragore dei violenti inni di guerra e delle grida stonate d'un popolo la cui vera vita è selvaggia avventura.

Chissà quante storie di uomini restano ancora da scoprire sotto il matto di San Pietrini del Gianicolo. La storia del mondo, come la storia delle sue colline, è scritta nel sangue. Il sangue di barbari guerrieri, di audaci partigiani, di vecchie, ragazzini imberbi, di colpevoli, di innocenti. E che cos'è il desiderio delle colline eterne? Quale potrebbe essere il significato di queste parole prese dalla benedizione di Giacobbe al figlio Giuseppe, l'ultimo dei patriarchi? Il desiderio delle colline eterne non si riferisce all'idea che essi siano salvati dalla loro eternità, che avvenga qualcosa di nuovo, che il ciclo eterno della crudeltà umana, della disumanità dell'uomo verso l'uomo, giunga a una fine?

anni fa nacque un uomo in una famiglia di falegnami nella Palestina occupata. Era un ebreo di una piccola città, nato in un brutto momento per gli ebrei. La terra non era più la loro e si erano dovuti piegare a diversi conquistatori che ne avevano annacquato e, come molti avrebbero detto, contaminato la fiera cultura. Il suo nome, come si sa, era Gesù di Nazareth, o come lo chiamavano gli ebrei dell'epoca, Yeshua. E come si sa, predicò un messaggio di misericordia, di amore e di pace, e fu crocifisso per il disturbo che provocava. Questo personaggio è da tempo considerato la figura centrale della civiltà occidentale. Anche oggi, mentre comincia il terzo millennio dalla sua nascita, contiamo i nostri giorni dalla sua apparizione sulla terra. E anche se la nostra società, apparentemente post-cristiana, spesso lo ignora o addirittura lo ridicolizza, non c'è alcuna seria proposta per rimpiazzarlo nel ruolo di icona dell'Occidente.

Ma il grande interrogativo su Gesù deve sempre essere: ha cambiato qualcosa? Il nostro mondo, nel secolo che è cominciato con il genocidio turco degli armeni, ha toccato il fondo con l'olocausto scientifico di 6 milioni di ebrei e di altri 5 milioni di persone, per non parlare del massacro di decine di milioni di russi, cinesi, voluto dai loro stessi governi, che si chiude oggi con i genocidi in Africa centrale, le pulizie etniche nei Balcani e che, continuando la scia d'orrore, sono ancora in corso, è migliore di quello abitato dai Celti e dai Romani di 24 secoli fa? I valori predicati da Gesù hanno influenzato la regina anglicana Elisabetta o il suo avversario, il cattolico conte O'Neill? Elisabetta è mai inorridita al pensiero delle carneficine compiute nei suoi campi di battaglia? O'Neill si è mai chiesto, anche solo una volta, mentre osservava gli arti mozzi, gli occhi cavati, gli spaventosi moribondi, se fosse possibile un'altra via? I valori cristiani hanno qualche influenza sulle azioni dei cristiani, che su entrambi i fronti della linea di divisione tra inglesi e irlandesi continuano a combattere ancora la vecchia battaglia? La vita e la morte di Gesù cambiarono qualcosa per gli abitanti della Trans-Tiberim del primo secolo? Gesù riveste una qualche importanza per gli attuali residenti di Trastevere? Sono interrogativi difficili, qualcuno senza dubbio li definirà parziali, ma vanno posti e fin dall'inizio, poiché se questo Gesù, questa figura senza dubbio centrale per la nostra intera civiltà, non ha avuto alcun effetto, allora non ha motivo di comparire in una storia degli effetti culturali. Esamineremo il fenomeno Gesù, come fu vissuto da chi lo conobbe meglio e dalle prime generazioni dei suoi seguaci, che nelle tradizioni sopravvissute fino a noi, sia orali sia scritte, ci avvicinano quanto più possibile a questa figura storica, spesso sfuggente. E quando la nostra indagine sarà conclusa, rivolgeremo di nuovo i difficili interrogativi che ci siamo posti prima. Ma per capire Gesù dobbiamo iniziare dal periodo che lo precedette e sforzarci di comprendere come si giunse al momento in cui nacque.

Il pescatore di Fabrizio De André ha siglato musicalmente Desiderio delle colline eterne, il mondo prima e dopo Gesù di Thomas Cahill, per la voce di Laura De Luca.

0: fogli d'agenda.
1: Libri.
0: Libri.
2: Libri.
1: Libri.
0: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.

0: Fede, film e cultura. Si intitola Cristiani e Hollywood, il libro che oggi vi suggeriamo, saggio di grande attualità dopo i grandi successi di colossi controversi come La Passione di Cristo, Il Codice da Vinci. Si tratta di una serie di riflessioni sul cinema contemporaneo, meditate da numerosi autori e produttori cinematografici e televisivi. Con vivacità e simpatia, cristiani impegnati in prima linea sul fronte mediatico, esprimono perplessità e speranze legate al rapporto tra il cristianesimo e Hollywood. Interessante lettura per gli appassionati del grande schermo animati dal desiderio di diffondere i principi cristiani attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il saggio, a cura di Spencer Leverance e Barbara Nicolosi, è in libreria per Ares Edizioni. Ascoltiamone un brano, la voce è di Stefano Cavallo. Blackbird singing in the dead of night.
1: Take these broken wings and learn to fly. Tre buone ragioni per venire a Hollywood. Prendete in considerazione di venire a Hollywood se questo è ciò che Dio ha stabilito per voi. Nel musical A Chorus Line, Cassie canta: Dio, io sono una ballerina. Una ballerina balla. Se davvero Dio vi ha fatto nascere su questa terra per ballare, commettereste un peccato se non lo faceste. Un ballerino balla. Un attore recita. Uno scrittore scrive. Un disegnatore disegna. Per alcuni di noi, Hollywood è semplicemente il luogo a cui apparteniamo. Le nostre capacità, i nostri desideri, tutto quello che è nostro, urla che questa è la nostra casa.

Questo spesso significa che ovviamente il luogo da cui provenite non lo sentite come casa vostra. Non ci state bene. Qui la gente non capisce quello che vi agita e quello che voi pensate sia importante. Voi desiderate fortemente delle anime gemelle, un posto a cui appartenere. Ora, qui l'ironia sta nel fatto che giungere ad Hollywood non soddisferà la vostra ansia di appartenenza. Giungerete a un faccia a faccia con molti più rifiuti di quanti aveste mai pensato essercene al mondo. Garantito. Comunque, se siete destinati a essere qui, niente di questo avrà importanza. Il solo avere l'opportunità di essere la persona che Dio ha voluto che voi foste, anche se nessuno vedrà mai i risultati, può bastare.

prendete in considerazione di venire a Hollywood perché amate il prodotto finale. Conosco un tipo che è cresciuto amando le sitcom. Le ha respirate, le ha memorizzate. Può elencare in un baleno le liste di nomi del cast, canticchiare le sigle coi titoli di testa, vincere qualsiasi quiz che le riguardi. Ne conosco un altro che ama stare dietro la cinepresa. Anche se non venisse pagato per questo lavoro, lo farebbe comunque. Anche se dovesse lavorare come cameriere, per pagare le bollette, spenderebbe ogni minuto del suo tempo libero a girare film. Gli piace troppo. Forse voi amate il vostro mestiere allo stesso modo. Passate il fine settimana a disegnare cartoni animati solo per il gusto di farlo. Recitate nelle più sciocche parodie parrocchiali. Preferireste sedervi al vostro computer a scrivere più di qualsiasi altra cosa. A chi importa se venite notati? Il solo fare ciò che volete è appagante. O forse amate solo poter far parte di un grande progetto e contribuire perché questo diventi realtà. Potreste non avere mai una vostra grande idea. Potreste non considerarvi mai particolarmente artistici. Ma potete battere a macchina, organizzare, essere bravi a fare i conti, e se contribuite alla realizzazione di uno spettacolo, queste noiose attività sembrano in qualche modo speciali, più importanti. Certamente potete far parte di un progetto artistico in posti diversi da Hollywood. Forse il vostro contributo culturale sarà quello di scrivere o recitare per una buona recita parrocchiale, un grande dono di sé. Però amare il prodotto finale di Hollywood può essere una buona ragione per trasferirsi qui e potrebbe essere anche un requisito indispensabile.

prendete in considerazione di venire ad Hollywood perché amate la gente che c'è qui. Una volta ho incontrato la receptionist che lavorava per uno dei più sgradevoli, artificiosi e volgari producer di Hollywood. Uno che trattava tutti come se fossero spazzatura. E questa receptionist lo amava veramente. Mi disse: "So bene quello che tutti dicono di lui, ma è una persona dolcissima." Non che la receptionist, che era cristiana, non vedesse i difetti del suo capo. Li vedeva, credetemi. Ma Dio le aveva dato la capacità di vedere nel suo capo quello per cui era stato creato, ciò che in lui c'era di divino, tanto da renderlo amabile nonostante i suoi difetti. Questa receptionist era proprio dove Dio voleva che fosse, in un lavoro senza prospettive, per un uomo che non le avrebbe mai concesso una promozione e neanche un aumento. Dio può voler realmente farci ricoprire posizioni dove gli altri sono più importanti di noi, dove il nostro vero lavoro è quello di aiutare la gente intorno a diventare come Dio ha voluto che diventino? Certo che può. E a Hollywood abbiamo bisogno di cristiani che si sentano chiamati per amare le persone che ci sono qui. E badate bene, può essere difficile amare persone di cui disapproviamo lo stesso stile di vita. Quei peccatori, potremmo pensare in noi stessi. Se uscissimo con loro, la gente penserebbe che siamo come loro, e questo non possiamo permettercelo. Può essere difficile amare delle persone che onestamente sono poco amabili. Persone come lo sgradevole producer che ho menzionato, o persone manipolatrici, egoiste e affamate di potere. Ma tutta questa gente ha bisogno di essere amata. E se non lo fanno i cristiani, chi lo farà? Abbiamo infatti bisogno di cristiani a Hollywood semplicemente per mostrare alle persone di qui che aspetto ha l'amore. I non credenti di questa città non vogliono sentir parlare di dogmi, non vogliono sentire cosa pensate del loro stile di vita corrotto, ma vogliono essere amati. Quando i non credenti guardavano i primi cristiani, dicevano: "Guardate come si amano." E noi cantiamo: "Sapranno che siamo cristiani dal nostro amore." Se riuscite a guardare la gente di Hollywood e ad amarla con tutto il cuore e senza timore, allora, per favore, venite a Hollywood.

Avete ascoltato un brano tratto dal libro Cristiani a Hollywood di Spencer Leverance e Barbara Nicolosi, in libreria per Ares Edizioni.

0: pagine di classici. Di padre Pierre Teilhard de Chardin, una pagina su Cristo. Voce di Armando De Cecon.
1: Creare, completare e purificare il mondo. Come già leggiamo negli scritti di Paolo e di Giovanni, ha per Dio il significato di unificarlo, unendolo organicamente a sé. Ora, come procede per unificarlo? Si immerge parzialmente nelle cose, si fa elemento e successivamente, grazie al punto di appoggio trovato interiormente nel cuore della materia, assume la direzione e si mette alla testa di ciò che noi ora chiamiamo l'evoluzione, principio di universale vitalità, il Cristo. Per il fatto di essere sorto uomo tra gli uomini, si è messo in posizione di poter piegare e da sempre sta difatti piegando sotto il suo dominio, epurandola, dirigendola e superanimandola. L'ascesa generale delle coscienze nella quale si è inserito, mediante una perenne azione di comunione e di sublimazione, egli si aggrega l'intero psichismo della terra. E allorché avrà in questo modo radunato tutto e trasformato tutto, raggiungerà in un gesto finale il focolaio divino, dal quale non è mai uscito, e si racchiuderà così su se stesso e sulla sua conquista. E allora, dice San Paolo, non ci sarà più che Dio tutto in tutti. Forma superiore di panteismo. In verità senza traccia avvelenata di mescolanza né di annientamento. Attesa di perfetta unità, nella quale, per il fatto stesso della propria immersione, ogni elemento troverà, contemporaneamente all'universo, la sua consumazione.
0: Dalla voce di Armando De Cecon abbiamo ascoltato di Pierre Teilhard de Chardin una pagina su Cristo.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
4: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,
4: rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 17ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo dai versetti 44-52. Si tratta della conclusione del capitolo 13, un capitolo che ci ha fatto incontrare e meditare le parabole di Gesù. Se ricordate, nella 15ª domenica, dal capitolo 1, versetto 1 al versetto 23, abbiamo meditato la parabola del buon seminatore, di quel seminatore che getta il seme in qualunque terreno, a dimostrazione della sua larghezza d'animo, dicevamo, ma nello stesso tempo a un invito a riflettere qual è il terreno del nostro cuore che accoglie il seme della parola di Gesù. Domenica scorsa il grano e la zizzania, a ricordare che il terreno del nostro cuore custodisce in sé il grano buono, ma porta in sé anche la zizzania, che dobbiamo saper tenere nel nostro cuore, sapendo sempre distinguere nel corso della vita il bene dal male. Il male, in fondo, non possiamo estirparlo dalla nostra storia. Oggi invece facciamo un passo ulteriore e andiamo alla scoperta di quel tesoro che custodiamo nel cuore e che chiede un cuore saggio e intelligente per scoprirlo ed accoglierlo. Ed è proprio questo il tema che viene affrontato nella prima lettura e che ci prepara a comprendere meglio il Vangelo. La prima lettura, infatti, è tratta dal primo libro dei Re e ci presenta la grande preghiera di Salomone. Salomone che chiede a Dio un cuore ascoltante. Signore Dio, io sono solo un ragazzo. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia. A Dio piacque questa richiesta. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. È proprio questa sapienza interiore, questa sapienza del cuore, che aiuta a cogliere i veri tesori, le vere perle che danno valore alla vita. A volte, infatti, c'è il rischio di lasciarsi incantare e abbagliare dall'apparenza, dimenticando che solo Dio sa guardare al cuore. L'arte del discernimento, dunque, del distinguere il bene dal male, come diciamo domenica scorsa nella parabola del grano e della zizzania, chiede veramente la capacità di scorgere nel terreno della vita il bene che Dio semina e saperlo coltivare con pazienza e fiducia, animati dalla certezza, come canteremo nel Salmo, che la mia parte è il Signore, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Perciò, dice il salmista, amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Entriamo allora nel testo evangelico, capitolo 13 di Matteo, e iniziamo col meditare i versetti dal 44 al 45. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Vedete, c'è un tesoro nascosto e quindi ignorato, perché sta sottoterra. E un contadino, forse per caso, per sbaglio, lavorando la terra, lo trova, comprende il suo valore, va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi per comprare quel campo. E la stessa dinamica avviene anche per il mercante, il quale vende tutti i suoi averi per comprare quella perla che ha appena trovato. In quel tesoro

in quella perla, Gesù ci invita a cogliere il regno di Dio, per il quale merita vendere tutto pur di conquistarlo, ma farlo non con tristezza, non con nostalgia, ma con gioia grande, con convinzione, con passione, consapevoli di aver trovato la perla per la quale merita investire tutta la vita. Vedete, è un po' quell'esperienza che Gesù ha vissuto con il giovane ricco. Va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma se tu non hai capito che quel tesoro vale tutta la vita, volterai le spalle al Signore, proprio come il giovane ricco, perché non hai compreso la preziosità della sua proposta. Ebbene, vedete, il regno di Dio, la persona stessa di Gesù, è il motivo per il quale siamo chiamati a lasciare tutto per seguire il Signore. La sua proposta è il tesoro per la quale merita mettersi in gioco, ma farlo con gioia, con convinzione. In fondo, come ricorderà Gesù stesso, non possiamo servire Dio e la ricchezza nello stesso modo, ma imparare ad amare Dio per saper custodire con saggezza e amministrare con saggezza la ricchezza del mondo. Capovolgere la dinamica significa perdere di vista l'orientamento, sbagliare la direzione della vita. Non accumulate tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate per voi tesori in cielo, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco la ragione ultima per la quale merita mettersi in gioco per il Signore. Scegliere la causa di Gesù, scegliere la causa del regno dei cieli è questione di gioia. Vedete, ciò che Salomone domanda a Dio è questa capacità di capire dove sta la vera gioia, dove sta il vero senso della vita, del nostro agire quotidiano. Lo dice Gesù: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia colma, traboccante. Questa è la causa più bella della nostra vita. Tesoro, perla, sono già nel terreno della vita, come il grano e la zizzania di cui parlavamo domenica scorsa. Non dobbiamo andare a inventarci il tesoro, né tantomeno la perla, ma sono una presenza che chiede di essere cercata, scoperta, accolta. E tutto questo chiede tempo, chiede pazienza, chiede di non correre, di non fare il passo più lungo della gamba, chiede la capacità di saper rispettare il cammino di maturazione. È il tema di cui avevamo parlato due domeniche fa. Vedete come tutto si sta raccogliendo alla conclusione di questo capitolo tredicesimo. E la gioia che il Signore promette, l'impegno che Lui ci chiede, non è dettato dall'emozione del momento, ma è una gioia profonda che dà stabilità, che suscita speranza, fiducia. Ecco, allora vogliamo chiedere anche a noi, come Salomone, il dono della sapienza, questo cuore saggio e intelligente, fondato sulla parola, su questa presenza amica e discreta che è Gesù stesso. In fondo, il dono del discernimento, del distinguere il grano dalla zizzania, il bene dal male, è l'arte più preziosa della vita. Una cosa è certa: chi incontra il Signore, che è il vero tesoro, la vera perla della vita, è disposto a cambiare tutto. Chi lo incontra sul serio lascia tutto per il tutto che è Gesù stesso. Ripensiamo solo a San Paolo quando scrive: a causa di Cristo ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Ecco, lo sguardo non va dato a ciò che io lascio, ma a colui che io ho scelto, Gesù, il Signore, il Salvatore, la vera causa della nostra gioia. Continua il Vangelo
Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Una rete gettata in mare raccoglie ogni tipo di pesci, ricorda Gesù. Questa terza parabola ci trasporta, ci accompagna alla fine del mondo, quando Gesù esprimerà il suo giudizio. C'è dunque un tempo per pescare ed è un tempo per valutare, così come è stato il tempo della semina. C'è il tempo della semina e il tempo del raccolto. E come accennavamo domenica scorsa, la zizzania e il grano, che non va mai estirpata la zizzania. C'è un tempo di pazienza e un tempo di valutazione. La vita dunque, ci ricorda Gesù, ha sempre il suo momento del giudizio. La vita è l'occasione che Dio dona a ciascuno per far maturare i frutti ricevuti, per scoprire quel tesoro nascosto, per saper discernere grano da zizzania. La vita è questo palcoscenico nel quale ciascuno di noi è invitato a essere protagonista, a saper vivere con un cuore ascoltante, capace di cogliere il bene, di abbracciarlo, di coltivarlo, di mettersi in gioco fino in fondo. Gesù ci ha aiutati in queste domeniche a prendere coscienza che il terreno della nostra vita è quello che è, in parte buono e in parte meno buono, pieno di rovi. Una parte col seme buono e una parte con la zizzania. Ma qui in mezzo, a questo campo, c'è il tesoro, c'è Gesù. Lui non attende che noi diventiamo perfetti per entrare nella nostra vita. La sua presenza c'è già. Siamo noi che dobbiamo spalancare gli occhi per cogliere la sua presenza e non attendere di diventare perfetti da soli, ma di scegliere lui presente nella vita e con lui camminare verso un cammino di perfezione. Questa è la gioia del credente, questa è la gioia del cristiano, di colui che sa che il Signore cammina con noi, non perché siamo già perfetti, non perché siamo un campo impeccabile, ma perché con lui lo possiamo diventare. Questa è la gioia di sapere che il Signore ci accoglie per quello che siamo e con lui camminare lungo il cammino della vita. Vedete, chi trova il tesoro cambia le sue priorità. È simile a quel tesoro, a quel padrone che sa estrarre dal suo tesoro le cose vecchie e le cose nuove. Allora fidiamoci del Signore, accettiamo il rischio di mettersi in gioco per Lui. Ne vale la nostra gioia, una nostra gioia piena, perfetta. Ma qui viene chiesto un salto, il salto di fiducia, il salto della fede. Fidarsi che il Signore ha una proposta più bella, più avvincente, più autentica, perché Lui solo scruti i nostri cuori e sa ciò di cui hanno veramente bisogno. Prendi il largo. Questo è l'invito che Gesù rivolse ai discepoli. Prendi il largo, getta le reti della tua vita lì dove mai tu avresti pensato di farlo e porterai a casa abbondanza di gioia. Di fronte a questa parola, carica di entusiasmo e di fiducia, carica di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Ho cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E io cosa rispondo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla liturgia che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi di questa domenica. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, e qui c'è Salomone,
che in Cristo ci è svelato il tesoro nascosto e ci è donato la perla preziosa, ed ecco le parabole, concede noi un cuore saggio e intelligente, è il dono che Salomone ha chiesto, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti rendo lode per avermi scelto e chiamato a partecipare alla tua missione. Ora, Signore, donami un cuore saggio e intelligente, affinché sappia discernere la verità dalla menzogna. Fa che non mi lasci accecare dai tesori del mondo, che non mi stanchi di cercare te. La gioia di trovarti, Signore, si trasformi nel coraggio di scegliere ancora unicamente te, di capovolgere le priorità della mia vita, sapendo che tu solo puoi colmare la sete del cuore mio. Tu solo sei la gioia della mia gioia.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

Ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo, e il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. E il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice: lo sono perché, scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, e si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria. E cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità, che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono i grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. Fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso, ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione e inutile che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, ma Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che, no, che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose, siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista, vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile, e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto, cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova.
qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e che, credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto. Appena ordinato sacerdote non avevo dove dire messa, non c'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo tre paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia com'era fatta. E quindi ci andavo la domenica. La domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila. Non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione, arrivano alle 8:05, 8:06 e alle 8:30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico: guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dice: no, ma stiamo andando a di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia, niente parole, la messa, punto. 8:07, 8:30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio, prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione, fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose a un certo punto finiscono, e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità, è lì. Ecco, Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti
cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno, nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice e ti devi alzare pure oggi, anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità, l'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, dei sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaillance è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera. La mia parte fino a questa sera. Ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi.
Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi è gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, prima Simeone e poi Anna, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice, sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda. Quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze. Dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza. Così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda, è sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo. È Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede. Lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa
è che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. A pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri, un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare e gli ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani, noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo: allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. Ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa.
questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché davanti a Gesù, sapendo il momento, non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché

tempio dello spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio, e di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio, è Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici, vabbè dai, e uno dice, no aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui, è Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito e che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello spirito. Ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello spirito dentro di noi? Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. E facciamo un po' come quelli che dicono, dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione. Questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice perché non mi ha aiutato, ma ti ho mandato i vigili.
dobbiamo fare il nostro possibile.

possibile. Dice: no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare. La perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

0: Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo, e tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore, niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita, Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Il culto dei santi genitori della Vergine Maria fu tardivo in Occidente, con inizio timido intorno al 900-1000, mentre nell'Oriente cristiano già nel VI secolo si avevano manifestazioni liturgiche rilevanti, specialmente in collegamento con le feste mariane, quali la Concezione e la Natività. Si trattava di occasioni importanti per esprimere con preghiere, commenti e veri inni la venerazione dei genitori della Madonna. In termini moderni si direbbe per festeggiare la genitorialità di Sant'Anna e San Gioacchino. A cavallo della decisione di Papa Gregorio XII di unificare nel 1584 la loro festa liturgica al 26 luglio, si andavano diffondendo i vari patronati, specialmente per Anna, che significa grazia e anche misericordia, molto meno quasi niente per Gioacchino, che etimologicamente sta per Dio solleva. Il nucleo di intercessioni per le quali la madre della Vergine è invocata ancora oggi è assai ampio, sicuramente non meno di una ventina. La maggior parte riguarda l'ambito della famiglia, ma anche l'area sanitaria, come febbri e neuropsicopatie. Pure molte categorie di lavoratori sono poste, non sempre in maniera particolarmente motivata, sotto la protezione di Anna.

la vicenda terrena dei genitori straordinari di Maria, la madre di Gesù, è insieme delicata e illuminante. Volendo ben riflettere, essi sono i nonni di Messia, quasi il simbolo della vecchia umanità che sa aprirsi alla fecondità della grazia. Il simbolo di un vecchio tronco sul quale Dio andava innestando i germogli della fede e della santità cristiana. Quindi quella vicenda non può che intrecciarsi con tanto di miracoloso.

Anne e Gioacchino erano una coppia anziana senza figli. Lei era un'israelita della tribù di Giuda, figlia del sacerdote betlemita Matan, con discendenza quindi dalla stirpa davidica. Lui era invece un galileo, molto ricco, solito offrire una parte del ricavato dei suoi beni al popolo e un'altra parte in sacrificio al Signore. Proprio in occasione della presentazione di un proprio sacrificio al Tempio di Gerusalemme, egli veniva accusato di indegnità per la mancanza di prole nella sua unione con Anna. In Israele andava così allora nei riguardi della sterilità, considerata una mancanza della benedizione e del favore divino. Gioacchino fu sconvolto da quel fatto e la moglie particolarmente rattristata. Così egli lasciò la casa per ritirarsi nel deserto a piangere, nonché a pregare e a digiunare per ottenere misericordia da Dio. Questa non si fece attendere. Un angelo apparve prima a Gioacchino e poi ad Anna per informarli che il grembo inaridito della vecchiaia avrebbe dato miracolosamente alla luce la più dolce e santa delle creature. Anna attese il ritorno del marito, che stava per diventare padre. Sulla porta di casa si strinsero baciandosi. Tale porta diventò nelle varie elaborazioni della vicenda la porta aurea di Gerusalemme, simbolo della Yanua Coeli, la porta del cielo, cioè, che sarà riaperta al genere umano per mezzo dell'Immacolata Concezione della Vergine. Essa diventerà un frequente attributo nell'iconografia dei due genitori.

L'arte pittorica, dal 1100 in avanti, produsse poi una serie di capolavori con varie altre figurazioni, oltre all'incontro con bacio tra i due sulla porta, quali l'annuncio dell'angelo, un nido di uccelli, le carezze a Maria bambina, gli insegnamenti dei genitori alla figlia, la presentazione di Maria al tempio e altre ancora. Ritornando al documento apocrifo citato, Anna e Gioacchino, per mantenere un voto di ringraziamento al Signore, avrebbero lasciato al tempio la propria figliola quando questa ebbe compiuto i 3 anni di età.

Dopo qualche tempo, essi morirono serenamente, anche se, per aggiungere un altro particolare, alcuni pittori si spinsero a raffigurare la morte di Anna molto più tardi, onde farla assistere, nel momento del passaggio, dal nipote Gesù bambino. Per i dipinti di Anna è anche il caso di ricordare che il suo manto è stato quasi sempre presentato in verde, il colore della gemma a primavera. Come accennato, in lei è in effetti germogliata la speranza del mondo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Le parole che ascolteremo nel Vangelo sono quelle dell'immagine del Regno di Dio, paragonato ad una perla preziosa, ad un tesoro grande, che chi lo trova è disposto a vendere tutto pur di acquistarlo. Ci indica la ricchezza del Regno di Dio. Che cos'è il Regno di Dio? È Cristo stesso. La perla preziosa è trovare la figura e il messaggio della salvezza che ci vengono da Cristo. A noi è necessario apprezzare con profondità e inestimabile dono del Regno di Dio che è in mezzo a noi. Ci disponiamo a celebrare l'Eucaristia, ad accogliere questo dono del Signore, questa comunione con Lui, ed invochiamo ancora con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno, durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo io li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete inteso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Credo che la prima osservazione che possiamo fare è prenderla dalle parole della prima lettura. Anche noi abbiamo bisogno di chiedere, come Salomone, saggezza, capacità di discernere interiormente il senso e il significato della nostra identità umana, del nostro essere credenti. È il senso della nostra fede, del nostro essere credenti, ci porta a scrutare, attraverso la sapienza che ci viene da Dio, che cos'è appartenere, essere parte del regno dei cieli, che non è una realtà astratta, ma una realtà che ci rivela nell'identità umana e nel rapporto con Dio. Nella sua presentazione proprio del mistero del regno, Gesù sottolinea il valore inestimabile attraverso l'immagine del tesoro che un uomo trova nel campo. Vende tutto quello che possiede per poter comprare quel campo. Questa preziosità del regno viene rafforzata poi dall'immagine del mercante che va in cerca di perle preziose e, trovata la perla più preziosa possibile, anche lui vende tutto per acquistarla. Gesù ci insegna attraverso queste immagini che non vi è nulla che superi il valore del regno, perché il bene più prezioso a cui possiamo aspirare dalla profondità del nostro cuore. L'ultima similitudine associa il regno di Dio a una rete gettata in mare che raccoglie ogni tipo di pesci. È l'immagine che ci mette di fronte non soltanto alla ricchezza di quella pesca, che indica l'universalità della grazia e del dono del regno che viene da Dio. Gesù dichiara in tal modo di essere venuto per annunciare il regno di Dio a tutto, nessuno escluso. Ma questa apertura universale, questo desiderio del Padre di comunicarsi a tutti, incontra la libertà del nostro cuore, della nostra intelligenza, che può accettare questo dono di Dio, il regno, oppure rifiutarlo. È un bene che ci viene dato gratuitamente, ma possiamo anche rifiutarlo. E quando la rete del regno è piena, avviene la cernita
cioè la scelta tra buoni e cattivi, che nella parabola però dobbiamo stare attenti, non è un valore puramente moralistico, ma un bivio drammatico di fronte al quale ciascuno di noi è chiamato a scegliere. E qui la responsabilità personale. Scegliamo di stare dentro il regno di Dio oppure stiamo da un'altra parte. Avere comprese tutte queste cose significa essere sensibili alla realtà della rivelazione. E Gesù pone questa domanda agli apostoli e la pone anche noi. Abbiamo compreso l'immagine del regno che da tre domeniche il Vangelo ci propone. Solo questa comprensione rende fecondo l'ascolto, che è dimensione non soltanto di ascoltare la parola, ma di interiorizzarla. Diventa dimensione di vita, potenza costantemente capace di trasformare il cuore e la vita, e quindi di portare frutto, di fruttificare. Aderire al regno quindi è la chiamata rivolta ai discepoli di ieri e di sempre, ed equivale ad entrare in possesso dell'eredità divina per vivere a pieno la propria figliolanza, consapevoli che gli eredi non ripetano pedissequamente l'antico, ma sanno approfittare del soffio della novità, della presenza di Cristo, delle parole del Vangelo. Ed ecco allora la conclusione del Vangelo. Il credente, il cristiano, è colui che sa attingere alle cose antiche e alle cose nuove. Il mistero della rivelazione è la continuità, potremmo dire, dell'Antico Testamento e del Nuovo. Il cristiano sa attingere per la propria salvezza a questo tesoro nascosto, perché la parola di Dio è l'incarnazione della parola che è Cristo, è il vero valore, la scoperta fondamentale che può dare una... La parola di Dio è l'incarnazione della parola che è Cristo, è il vero valore, la scoperta fondamentale.

trovato la pienezza della sua vita, che soltanto Dio, soltanto il Signore può donare a ciascuno di noi. A noi il compito di accogliere questo dono, questa perla preziosa, e di vendere tutto, cioè di sapersi spogliare di ciò che è troppo umano, troppo terreno, per saper cogliere questa ricchezza del dono della grazia, che è il regno di Dio dentro il nostro cuore.

0: Rinnoviamo ora la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, a cura di tutti i Suoi figli, confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
1: Preghiamo insieme, diciamo: esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un solo unico ovile. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i nonni e gli anziani, siano pazienti e generosi nel trasmettere ai bambini e ai giovani il desiderio di pace che trova in Cristo il suo compimento. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci

0: capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del suo regno, noi ti preghiamo.
1: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. O Padre, il nostro cuore esulta per le tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione, per Cristo nostro Signore.
2: Canto 211a.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito, rendici conforme all'immagine del tuo Figlio, confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Vivio, con tutti i Vescovi, Presbiteri, Diacono, l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nelle vie del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo in particolare Alfeo, i defunti della famiglia Tedino, Maio della Pietra, Pier Giuseppe, Virginia, Giuseppina, e nella tua misericordia tutti i fedeli defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli di Dio. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa. Di soltanto una parola e io sarò salvato.

preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai donato la grazia di partecipare a questo divin sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. L'invito a leggere il commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale. Ricordiamo che si è concluso venerdì. Bene, il Grazie parrocchiale. Ricordiamo poi, come sempre, il mese di agosto, l'1 e il 2, concessa l'indulgenza plenaria del perdono di Assisi. Che cos'è? Lì è spiegato, però ci sono delle condizioni per poterlo ottenere e sono messe anche lì in fondo pagina: confessarsi per ottenere il perdono, fare la comunione eucaristica per essere spiritualmente uniti a Cristo, pregare per le intenzioni del Papa, recitare il Credo e il Padre Nostro e visitare una chiesa o oratorio francescano, in alternativa a qualsiasi chiesa parrocchiale. Poi la raccolta delle offerte di questa domenica sarà devoluta all'emergenza per il Venezuela, che è stata colpita dal terremoto. Sì, le notizie sono di 5.000 morti, ma nella realtà saranno molto molti di più. Concludiamo la celebrazione dell'Eucaristia ringraziando il Signore con il canto 10.

Il Signore sia con voi. Il Signore nostro Gesù Cristo è Dio, Padre nostro, che ci ha chiamati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna, una buona speranza. Confortino i vostri cuori e li confermino in ogni opera e parola di bene. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo I Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Amici all'ascolto, Patroni d'Europa è il titolo di questa rubrica con Radio Voce nel Deserto. La curo tanto volentieri, la proposta è allettante perché l'argomento è importante e abbiamo sempre di più bisogno dell'Europa. Sappiamo come il concetto dell'unione dell'Europa, lo ha scritto Giovanni Paolo II, che è stato un grande europeo perché proveniva dall'Europa orientale, il grande valore dell'Unione Europea è il superamento delle tensioni, scrive, la riparazione delle rotture e degli antagonismi che, specialmente nel Novecento trascorso, nel secolo trascorso, sono stati una minaccia costante di provocare una spaventosa distruzione di vite e di valori. Traggo queste frasi da una enciclica che il Papa ha scritto Wojtyła nel 1985, esattamente il 2 giugno, nel ricordo, questo è il sottotitolo dell'enciclica, nel ricordo dell'opera evangelizzatrice dei santi Cirillo e Metodio, dopo 11 secoli. Ricorreva infatti quell'anno, 1985, l'undicesimo centenario della morte di San Metodio, vescovo, che insieme al fratello San Cirillo monaco può essere considerato tra i padri dell'unione dell'Europa. Cioè sono santi questi due fratelli che hanno fatto davvero respirare, per riprendere una immagine cara ancora a Giovanni Paolo II, hanno fatto respirare l'Europa a due polmoni. Unica la fede, ma diversa la manifestazione anche di cultura che la fede assume nella sua incarnazione tra i popoli. Una fede incarnata si trasforma per forza in cultura di un popolo, no? Ed ecco che Cirillo e Metodio hanno dato un'impronta indelebile alla, prima di tutto perché hanno, all'Europa cristiana, prima di tutto perché l'hanno evangelizzata nella sua parte orientale. Ma nel momento in cui si dice di evangelizzazione, si parla di un concetto molto, molto, molto molto completo. L'hanno fatta cristiana nella fede, nei dogmi della fede, ma l'hanno improntata di cristianesimo nella cultura. Cosicché fede e vita sono venute a mescolarsi in maniera mirabile nella parte orientale dell'Europa grazie ai fondamenti, grazie ai bacilli, oserei dire, grazie ai semi che sono poi fruttificati e sono cresciuti in grandi e rigogliosi alberi, vero? Piantati da questi due grandi evangelizzatori dell'Europa, che per questo motivo lo stesso Papa Giovanni Paolo II, 5 anni prima dell'enciclica dal titolo Slavorum Apostoli, che ho testé ricordato, li aveva anche solennemente proclamati celesti compatroni di tutta l'Europa presso Dio, con una lettera apostolica dal titolo Egregie Virtutis, che è veramente un panegirico non solo della vita di questi due santi, a noi peraltro poco conosciuti qui in Occidente ancora, nonostante la dichiarazione di patroni, vero, con questa lettera, ecco, ma ne fa non soltanto un panegirico, ma ne sviluppa, con questa lettera, ne sviluppa i valori, che sono profondi, e il contributo essenziale da essi dato alla cultura dell'Europa, che viene a confermarsi alla luce di quanto loro hanno fatto e hanno costruito e hanno iniziato, vero? Una cultura cristiana. La cultura dell'Europa è una cultura cristiana, per cui poi sinteticamente Giovanni Paolo II dirà che l'Europa o è cristiana o non è. E a conferma di questo assioma, vorrei dire, viene la vita stessa di Cirillo e Metodio, che il Papa ci presenta sia nell'enciclica Slavorum Apostoli, sia nella lettera apostolica Egregie Virtutis, che porta la data, quest'ultima, del 31 dicembre dell'anno 1980, ed è interessante sottolineare alcune coincidenze che hanno motivato Papa Wojtyła a non lasciar passare l'anno 1980 senza provvedere a questa solenne costituzione e dichiarazione dei Santi Cirillo e Metodio quali compatroni dell'Europa. Primo di tutto, dice, quest'anno 1980, e mi fa piacere dirlo qui, è l'anno del 1500 anniversario della nascita di San Benedetto, che già nel 1964 era stato dichiarato da Paolo VI patrono d'Europa. Questo riferimento a San Benedetto mi ha assai gradito, perché io oggi faccio un'operazione al contrario. Avrei dovuto iniziare col parlarvi di lui, di San Benedetto come patrono d'Europa, ma il calendario mi induce ad anticipare il ricordo dei Santi Cirillo e Metodio, in quanto che la loro festa liturgica è stata coincide con questo mese, ricorre in questo mese di febbraio, al giorno 14, ed è stata estesa a tutta la Chiesa proprio 100 anni prima della lettera Egregie Virtutis di proclamazione di questi compatroni d'Europa. Leone XIII, nel 1880, il 30 settembre, aveva pubblicato un'altra lettera apostolica, Grande Munus è il titolo, con la quale ricordava a tutta la Chiesa queste figure, ed è stato direi il primo riscopritore in età moderna di queste figure, Leone XIII, grande anche per questo motivo come Papa, la loro attività apostolica, e al tempo stesso introduceva la festività liturgica nella Chiesa universale, nel calendario della Chiesa cattolica. Vedete che quindi c'è un legame forte, vero, che vorrei sottolineare, tra Benedetto e anche temporale, tra Benedetto e Cirillo e Metodio, perché nell'anno del 1500 del patrono d'Europa, della sua nascita, il Papa ha voluto affiancargli, vero, due santi dell'Europa orientale, Occidente e Oriente, che si abbracciano, i due polmoni, ed erano 100 anni che queste figure erano state riscoperte dai papi con l'estensione della festa del 14 febbraio a tutta la Chiesa. Dice all'inizio della Egregie Virtutis Giovanni Paolo II anche che 11 secoli sono trascorsi, siamo nel 1980, da quel giugno 880 d.C., nel quale Giovanni VIII Papa scrive la lettera Industrie Tue al principe Svatopluk in Boemia, in Moravia, meglio, nella quale cosa fa il Papa? Approva, anzi raccomanda e loda e raccomanda l'uso della lingua slava nella liturgia cattolica, affinché, dice, in quella lingua fossero proclamate le lodi e le opere di Cristo nostro Signore. E a monte di questo riconoscimento molto significativo, in un contesto in un contesto latino praticamente, in cui la liturgia della Chiesa era quella latina e in Oriente era quella greca, l'uso, il riconoscimento dell'uso di un'altra lingua autoctona dei popoli nella liturgia è alquanto significativo. Se pensiamo che nelle lingue nazionali sono state riconosciute all'uso liturgico soltanto con il Concilio Vaticano II, cioè che questo concetto è passato in via generale soltanto alla fine del XX secolo, dobbiamo pensare che l'opera dei Santi Cirillo e Metodio, che sta alla fonte di questa approvazione del Papa Giovanni VIII, è stata una idea rivoluzionaria per quei tempi. E infatti sono proprio loro che avevano iniziato, in particolare San Cirillo, che aveva iniziato a tradurre passi della Bibbia e anche del Salterio in lingua slava. Sappiamo che Cirillo è addirittura il fondatore di un alfabeto, l'alfabeto che prende il nome da lui, l'alfabeto cirillico, che attinge molto alla lingua greca, che è la lingua madre di questi fratelli, i quali erano nati a Tessalonica ed erano greci. Ecco, Tessalonica, odierna Salonico, la città dove visse, dove operò e alla quale scrisse lettere anche San Paolo. Lì nacquero all'inizio del IX secolo e lì vennero in stretti rapporti sia culturali che spirituali ben presto con la Chiesa patriarcale di Costantinopoli, che allora era una chiesa molto fiorente per cultura, per attività missionaria. All'alta scuola della Chiesa di Costantinopoli ebbero la prima formazione e acquisirono anche in quella chiesa acquisirono non soltanto la cultura ma lo spirito missionario, per cui ben presto danno una prima testimonianza e si recano come missionari nella penisola di Crimea, dove San Cirillo provvederà anche, che si chiamava Costantino alla nascita, provvederà anche al recupero e al salvataggio delle reliquie del Papa San Clemente, ecco, che egli, Cirillo, in una successiva visita a Roma verso la fine della sua vita donerà al Papa di Roma. Ecco, allora con questa formazione, con questo bagaglio culturale alle spalle di matrice greca, poi un servizio missionario che li porta a contatto di questi popoli slavi, innanzitutto di questi casari della Crimea, ecco che davvero i nostri carissimi fratelli Cirillo e Metodio danno un contributo essenziale, anzi si deve a loro la prima opera di evangelizzazione degli slavi, e con tutti i riflessi poi che sono importanti anche per oggi, cioè contribuiscono in maniera direi determinante, attraverso anche poi i loro discepoli che li seguiranno, all'unità della Chiesa, che noi sappiamo ben presto, e già in vita loro c'erano delle tensioni, subirà dei colpi mortali, vero, con una cesura tra Oriente e Occidente. Loro che sono i primi a scrivere testi biblici e liturgici in lingua slava, loro che conoscevano le lingue, erano stati anche in Arabia all'inizio, vero, conoscevano diverse lingue, l'ebraico, l'arabo, oltre al greco e al latino, essi sono fattori importanti di unificazione che il Papa Giovanni Paolo II ha voluto come ricordarci, rispolverarci nella memoria, noi che l'avevamo dimenticato perché eravamo vissuti a Roma, ecco, in una chiesa piuttosto di mentalità occidentale, venendo da un popolo slavo ed essendo anzi il primo papa di provenienza slava, Giovanni Paolo II ci ha fortemente riproposto che invece il respiro dell'Europa deve essere un respiro dilatato, un respiro a pieni polmoni, e i polmoni sono due, non uno soltanto. Ecco, per cui ha fatto riferimento alle figure dei santi Cirillo e Metodio, redigendo documenti importanti come una lettera apostolica e addirittura una lettera enciclica, per renderci consapevoli di quale patrimonio di cultura abbia prodotto la parte orientale dell'Europa, che per le generazioni come la mia e quella che mi ha immediatamente preceduto non era tanto nota, perché avevamo perso un po' i contatti. Noi sappiamo che siamo stati divisi dall'Europa orientale da una cortina di ferro, da pericoli anche veramente di scoppio di una nuova guerra mondiale. La tensione continua, vero, la cosiddetta guerra fredda, la tensione continua tra, diciamo, il blocco che si rifà agli Stati Uniti come alleanza e di là il blocco che si rifaceva all'Unione Sovietica ha condizionato per decenni, vero, lo sviluppo delle relazioni, delle mutue e dei contatti tra Oriente e Occidente in Europa. La partita della divisione si è giocata fortemente sul povero continente europeo, peraltro ricchissimo di cultura e faro dell'umanità e della civiltà umana. Non potevamo però più parlare, ci fa capire Giovanni Paolo II, e lo fa con queste lettere ben prima della caduta del muro di Berlino, non potevamo più parlare di Europa confinandola soltanto nella sua parte occidentale. I primi stati che hanno costituito l'Unione dell'Europa, la Comunità Europea, e sappiamo che il 60° anniversario dei Trattati di Roma istitutivi della Comunità Europea dà occasione a noi per questa rubrica Patroni d'Europa, ecco, i primi stati che hanno aderito alla Comunità Europea sono dell'Occidente, non c'era neanche da sognarsi. Di là c'era il Patto di Varsavia, se vi ricordate, ecco. Di qui c'era la NATO come alleanza militare, di là c'era il Patto di Varsavia. Cooperazione in Europa, quasi nulla. Per cui, ben prima della caduta del muro, che ha favorito poi questa unione, questa dilatazione dell'Unione anche a est, il Papa Slavo ci dice: attenzione, per essere Europa bisogna pensare, concepire a due polmoni. Cioè c'è un'Europa occidentale e un'Europa orientale che spero e prego, dice il Papa, si parlino, ritornino in comunicazione e che affido quindi al celeste patrocinio non solo di San Benedetto, come ha fatto il mio predecessore Paolo VI, ci dice Papa Wojtyła nel 1964, ma la affido anche a questi santi evangelizzatori dell'Europa orientale, Cirillo e Metodio, che con questa lettera Egregie Virtutis assumono il ruolo di compatroni d'Europa e la cui festa liturgica prossima, 14 febbraio, addirittura viene innalzata di rango e diventa appunto da memoria a festa, come lo è festa quella di San Benedetto. Vedete quanti significati quindi ha questa festa che stiamo per celebrare il 14 di febbraio, per un'Europa che deve ritrovare l'unità e la comunione, per una vita veramente degna dell'uomo. Addirittura dice Giovanni Paolo II, non solo l'Europa deve coltivare l'unità e la comunione, ma è l'intero pianeta che deve coltivare questo, è l'umanità che aspira ad essere unita e in comunione. È per cui questi santi ci chiamano anche, richiamano il valore e la necessità, l'urgenza, e anche stare attenti, ecco, sempre fare da sentinelle per la pace, sentinelle di pace, perché il dato della pace non è mai sempre completamente acquisito, non è conquistato una volta per tutte, ma ha bisogno di essere continuamente irrorato, no? Irrorato di energie nuove, di convinzioni nuove che ci possono venire anche dalle riflessioni indotte dalla vita di San Benedetto, del quale parleremo nella prossima puntata, già che la sua memoria è conosciuta, quella del 21 marzo, la rondine sotto il tetto, allora ne parleremo di lui in marzo, e dei santi Cirillo e Metodio per la parte orientale, loro che sono i padri della cultura. Tra tutti questi popoli, dice ancora Giovanni Paolo II, e tra tutte queste nazioni per i quali per primi hanno scritto, ecco, in lingua slava, e sono e restano punti fondamentali di riferimento nella storia, nella loro storia, nella storia della loro letteratura e ovviamente nella storia della loro liturgia. Sappiamo che a un certo punto, dopo essere stati mandati dal patriarca di Costantinopoli, dove si erano formati a evangelizzare territori slavi come quelli della Crimea e poi anche della Moravia e della Pannonia, Cirillo e Metodio, verso la fine della vita di Cirillo, ecco, sentono il dovere di recarsi a Roma. Evidentemente riconoscevano che a Roma vi è la presidenza della carità, come si dice, cioè Roma è la città dell'unità dell'Europa e della Chiesa. Lo riconoscono, lì vengono accolti, lo riconosce anche il Papa riconosce a loro la specificità della loro missione nell'Europa orientale. Vi è come un abbraccio tra questi grandi apostoli dell'Est con la Chiesa di Roma che vive a Ovest dell'Europa. Il Papa li accoglie con onore, la Chiesa romana fa altrettanto, li approva, li appoggia in tutta la loro opera apostolica, addirittura approva l'innovazione grande di celebrare, come dicevo prima, la liturgia nella lingua slava, che era stata osteggiata da alcuni ambienti occidentali, e qui a Roma, dopo 2 anni circa, si conclude anche la vita di San Cirillo, che soltanto negli ultimi 50 giorni della sua vita, dice almeno una vita, noi non conosciamo bene la vita di San Cirillo, neanche di San Metodio, però sappiamo che soltanto verso la fine della sua vita egli si fa monaco, prende cioè i voti, assume un abito monastico e vive con i suoi discepoli e cambia anche il suo nome, dal nome di battesimo Costantino, un nome tipicamente greco, a Cirillo. Ecco, e lui a Roma viene a morire esattamente il 14 febbraio, ecco perché il perché della data scelta per la loro festa, dell'anno 869, e viene sepolto proprio lì nella chiesa dedicata al Papa San Clemente, le cui reliquie egli aveva donato al Papa. Metodio sopravviverà al fratello per altri 16 anni, morirà infatti in Moravia il 6 aprile 885, dove era stato inviato dal Papa come missionario e dove era stato anche ordinato, veramente era stato ordinato dal Papa, dove era stato inviato anche come arcivescovo dal Papa, della prima sede e antica sede, vero, diciamo dell'est dell'Europa, cioè Sirmio. Ecco, qui aveva proseguito Metodio con zelo, con coraggio, insieme ai suoi discepoli, in mezzo al suo popolo, sino al termine della sua vita, la sua missione apostolica evangelizzatrice di quelle terre. L'Europa, dunque, grazie a Cirillo e Metodio, è sul solco precedentemente tracciato da San Benedetto da Norcia, e nel suo insieme geografico, ribadisce il Papa nell'enciclica Giovanni Paolo II, scusate, nella lettera apostolica Egregie Virtutibus, il frutto l'Europa, non soltanto la fede in Europa, non soltanto la Chiesa in Europa, ha il coraggio di dire che l'Europa in quanto tale non è solo un insieme geografico, ma è il frutto dell'azione di due correnti di tradizione cristiane, alle quali, dice, si aggiungono due diverse, ma al tempo stesso profondamente complementari, forme di cultura. Ricordiamo la cultura dell'Occidente, lo diremo meglio anche il prossimo mese, Benedetto, non tanto lui, quanto i centri benedettini che si ispirano alla sua prima opera, i quali arrivano a spargersi in Europa e poi addirittura vanno negli altri continenti. Questa corrente, vero, crea già una osmosi della fede, cioè la fede che viene professata di qua e di là, la fede che si incrocia tra diversi popoli, che cammina lungo le strade dell'Europa e poi con lo sviluppo della corrente missionaria viene portata anche ad altre genti. Ma è chiaro che la tradizione orientale viene ad assumere una portata molto bella, molto importante, molto particolare anche, cioè con connotati suoi propri, addirittura con un alfabeto suo. Sappiamo che già in Oriente c'è l'alfabeto greco, ora si aggiunge l'alfabeto cirillico che attinge dall'alfabeto greco molte lettere, ecco, e crea anche con l'alfabeto, cioè che impronta un pensiero diverso da quello dell'Occidente, crea una tradizione che è la tradizione orientale, che si è profondamente iscritta nella spiritualità e nella cultura di tanti popoli e nazioni della parte orientale del continente europeo, e che anch'essa, riconosce il Papa con questi documenti, ha fatto l'Europa. E vi è anche una conseguenza molto importante per la fede. Noi sappiamo che dopo Cirillo e Metodio c'è stata una divisione, c'è stato uno scisma che ha portato a dividere la Chiesa di Costantinopoli dalla Chiesa, diciamo, dalla Chiesa orientale, quindi dalla Chiesa di Roma. Oggi, che dopo il Concilio Vaticano II, lo sottolinea il Papa, si sono intrapresi passi decisivi per l'unione delle chiese, cioè per ritrovare la direzione della piena comunione, particolarmente con l'ortodossia, quindi con la Chiesa d'Oriente, oggi la riscoperta dei santi Cirillo e Metodio, dopo tanti secoli e quasi un millennio di divisione, è veramente un segno dei tempi. È un segno del nostro tempo, nel quale Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa sono chiamate alla tappa di un decisivo dialogo e di un sempre più spedito cammino verso l'unità. Abbiamo appena celebrato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, facendo patroni, compatroni d'Europa, i santi Cirillo e Metodio. Il Papa Giovanni Paolo II ha riposto fortemente l'accento sul bisogno, sulla necessità, oserei dire sull'urgenza della unione delle chiese, che si fa, che si costruisce tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, anzitutto sul terreno dell'Europa. È sul terreno dell'Europa che ci giochiamo il primo passo decisivo verso l'unità delle chiese. Per cui la proclamazione dei santi Cirillo e Metodio come patroni d'Europa, avvenuta con la lettera Egregie Virtutis del 31 dicembre 1980, è qualcosa di più. È una testimonianza per noi, uomini di questo nostro tempo, tempo che ci chiama a porre solide basi in Europa, sia politiche con l'Unione Europea, sia spirituali, la Chiesa in Europa, respiri insieme, una testimonianza di quello che deve essere preminente, l'annuncio del Vangelo, che è la strada della pace, la strada dell'unione, la via maestra dell'unione, per arrivare all'unione, unione politica, unione religiosa. La strada dell'unione passa attraverso l'annuncio di un testamento, quello di Gesù, fondamentale, che è il Vangelo. Vangelo di pace, Vangelo di bontà, Vangelo di misericordia, Vangelo di dialogo, Vangelo di comunione. Senza questi valori che sono nel Vangelo proclamati, potremmo mai costruire una vera unione? Anche tra i popoli, anche politica. Potremmo mai? Se non si radicano e iscrivono veramente nel nostro cuore questi valori, potrà mai nascere una vera, consolidata, fruttuosa pace fra le nazioni? Potremmo mai vivere collaborando, vivere quindi crescendo, vivere migliorando in Europa e nel mondo? Con questo discorso sui santi Cirillo e Metodio, al di là del poco che conosciamo della loro vita, di quello che essi hanno fatto anche soffrendo, scorrendo la loro vita, ho letto di enormi sofferenze per essere compresi in ciò che volevano affermare questi santi, sofferenze che hanno colpito anche i loro discepoli. C'è stato addirittura, hanno subito, Metodio subisce anche il carcere, ecco, fino alla morte. Ragionando su questi santi, veramente mi sono anch'io aperto, no? Ho dilatato lo sguardo con il quale osservare la vita della fede in Europa, che non è solo la tradizione di fede nostra latina, ma di guardare anche il problema, che è poi il problema della pace, dell'unione politica tra i popoli d'Europa, per cui davvero non si è fatto bene nel non accogliere nel preambolo della Costituzione Europea politica tra i popoli d'Europa, per cui davvero non si è fatto bene nel non accogliere nel preambolo della Costituzione

0: senza una comune cultura, non neanche lontanamente possiamo sperare di avere l'unione dei popoli. L'unione dei popoli si fonda su una comune cultura, che è cristiana, cioè che è la cultura della pace. Senza pace non c'è unione. La pace è stata proclamata a Betlemme, vero, dagli angeli, ed è veramente il valore sublime che ci spinge, che ci induce a tener duro anche laddove, e continuamente ve ne sono, vi sono ostacoli sul cammino dell'unione dell'Europa. L'obiettivo pace deve farci tener duro. Affidiamo questo nostro tenerci uniti a questi valori all'intercessione in cielo dei santi Cirillo e Metodio e di San Benedetto, patrono d'Europa, del quale parleremo nel mese di marzo.
1: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo I Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Gerace, e gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori.
2: Beh, non è facile parlare di se stesso, non sono abituato tanto a parlare di me stesso, però questa domanda mi porta un po' a ripensare un po' il vissuto, i tempi passati. Provengo da un paese sconosciuto, ormai cancellato dalla geografia in seguito al terremoto dell'82 che colpì una vasta area della Calabria e della Basilicata, ma più che dal terremoto fu per motivi di scelta, cosiddetti per motivi di calamità naturale. La mia piccola frazione Avena, in comune di Papasidoro, venne dichiarata inagibile e quindi anche la casa natia fu dichiarata inagibile, quindi fu assegnata una roulotte alla mia famiglia. Ero comunque fuori già in quel periodo, ma in realtà anche la mia casa natia non esiste più. E fu in questo piccolo paese, Avena, frazione di Papasidoro, in cui io ho vissuto la mia adolescenza, quindi fino alla quinta elementare, in una scuola oggi che non esiste più, trasferita al comune. E dopo la scuola elementare io partii per il seminario minore a Cassano Ioni, dove vissi 3 anni della scuola media.
1: Ma fu un periodo... c'era già una vocazione o era una necessità per poter studiare?
2: Ma guarda, parlare di vocazione a quell'età, 10 anni, 11 anni, sarebbe veramente troppo. Per me fu un'occasione anche per uscire fuori un po' da una situazione anche di rurale, di campagna, povera, avere la possibilità anche di studiare e avere anche un ambiente formativo adeguato con altri ragazzi con cui poi si condividere anche momenti belli, momenti anche di aggregazione, di gioco, momenti anche di studio. E quindi questo mi diede la possibilità di proseguire negli studi per una scuola media al seminario minore e poi le scuole superiori al seminario maggiore teologico di Catanzaro, dove ho seguito il ginnasio e il liceo, tranne il terzo liceo che ho seguito a Reggio Calabria, nel seminario maggiore di Reggio Calabria. Erano gli anni poi del 68, gli anni della contestazione giovanile, quegli anni di trascorsi a Reggio. E fu un periodo, diciamo, molto molto difficile, perché sa, la contestazione entrava anche nei seminari, quindi il rischio e il pericolo anche della trasgressione, insomma, le regole che venivano un po' superate. Un momento difficile, però un momento di maturazione sotto l'aspetto culturale, perché al terzo liceo classico era un anno anche di ricerca, di conoscenza, di studio molto importante. Però nello stesso tempo, ecco, la contestazione entrata anche nei seminari mi portava a valutare meglio, diciamo, la mia vocazione. E fu sicuramente un tempo molto proficuo quello di una riflessione. Certo, ancora la vocazione era in divenire, diciamo, la scelta vera, la scelta sacerdotale avvenne negli anni universitari. Fu una scelta anche travagliata, devo dire. Io pensavo alla filosofia in quegli anni e difatti ero iscritto alla filosofia, alla facoltà di filosofia all'Università di Messina. Quando il vescovo venne a sapere la cosa, non da me certamente, mi chiamò e mi disse: beh, Giovano, dice, che cosa vuoi fare? Lui era napoletano, qui deve scegliere se fare il professore o fare il prete, la filosofia o la teologia. E devo dire che mi colse in un momento anche di incertezza e fu allora veramente deciso: no, scelgo teologia, anche se non vedevo l'incompatibilità tra una laurea in filosofia e lo studio della teologia. Però fu per me quel momento decisivo, scelsi di andare al seminario teologico di Catanzaro, li proseguii per i 5 anni istituzionali di studio di teologia, mi trovai bene. In realtà, ecco, quell'incontro con il vescovo fu per me come un mettermi di fronte alle mie responsabilità a decidere. anche se diciamo il cammino vocazionale per me era iniziato da tempo e quindi vivevo in quell'ottica, nel riferimento verso il sacerdozio, però quell'incontro con il vescovo mi ha portato a una decisione precisa.
1: Vorrei però chiedere a Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Geraci, tornare un attimo indietro, perché lui appartiene alla prima generazione di sacerdoti che si sono formati dopo il concilio, e come ha vissuto questa esperienza?
2: Direi che fu un passaggio abbastanza chiaro, evidente. Appena entrato in seminario, alla scuola media, penso un po' all'età di 12 anni, ci fu la vestizione clericale, quindi che si faceva l'8 dicembre. Io feci la vestizione clericale l'8 dicembre del 63. Un anno dopo, o pochi mesi in più, un anno e mezzo dopo, fu tolta la tonaca, e quindi già era un segno, eravamo nel 64, e quindi già era un segno dei cambiamenti dei tempi che stavano accadendo mentre avveniva il concilio. In realtà non era un'età che portava a vivere, diciamo, quello che accadeva al concilio a Roma, però i segni di un fermento c'erano anche attraverso il vescovo. Il mio vescovo era Monsignor Raffaele Barbieri, che partecipò al concilio, so che fece anche un bell'intervento, però era sulla linea della conservazione, quindi furono tempi questi che anche all'interno del seminario noi abbiamo avvertito, seppur ancora in nuce, in partenza, perché chiaramente il concilio per me si è aperto dopo che si è chiuso, quando abbiamo cominciato un pochettino a conoscere le novità del concilio. Eravamo ragazzi ancora per conoscere queste novità.
1: Quello però che... avete sentito che vivevate in una chiesa che stava cambiando e che era cambiata, questo era evidente.
2: Non l'ho vestito tanto all'età adolescenziale, diciamo giovanile, dei 15-18 anni, l'ho vestito più dopo, quindi dalla maturità classica in poi. Lì si avvertiva che stava cambiando qualcosa nella Chiesa, allora si vedeva che c'era un passato che poteva essere continuato, ma ancora non si intravedeva il nuovo, e quindi il nuovo doveva ancora maturare meglio. Per cui tutto questo per me è accaduto poi negli anni della teologia e successivamente negli anni in cui a Roma ho completato gli studi con la specializzazione in diritto canonico in utroque iure, e lì si vedeva come la legge antica cominciava ad essere superata e il nuovo ancora non era del tutto avvenuto, tant'è che poi il nuovo codice nell'83, ecco, la nuova legge, ecco, presentava le novità del Vaticano II. Io ho vissuto un po' questo passaggio dal vecchio al nuovo. Mi ha aiutato a capire la bellezza del nuovo all'interno di una tradizione della Chiesa che era consolidata nel tempo.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Gerace. Ci ha raccontato della sua vocazione, dei suoi studi, del suo arrivare a Roma, del suo formarsi anche come giurista, dopodiché è tornato in diocesi e mi pare di capire la sua esperienza maggiore siano stati quasi 30 anni di parroco nella parrocchia di San Girolamo.
2: Sì, già durante il periodo degli studi a Roma ero in una parrocchia e lì cominciavo a vivere le prime esperienze, però fu un'esperienza interrotta dal richiamo del vescovo in diocesi che mi portò ad interrompere gli studi e quindi a trovare una collocazione pastorale in diocesi. Fu un passaggio un po' traumatico, ma che accettai in spirito di ubbidienza, perché ciò mi comportò poi con completare gli studi viaggiando. Fui comunque inserito da subito in una parrocchia come vicario parrocchiale, un piccolo borgo terno, collinare, della provincia di Cosenza, Verbicaro. Furono 2 anni da vicario parrocchiale che mi maturarono molto, soprattutto mi misero a contatto con la gente e questo già segnò un po' la mia vita pastorale, come uno stare tra la gente. L'esperienza pastorale che maggiormente mi ha segnato fu nella parrocchia di San Girolamo a Castrovillari, una parrocchia di periferia, una parrocchia da poco costituita, senza nessuna struttura, quindi c'era tutto da inventare. E il vescovo Monsignor Francesco Pala, quando mi presentò, mi disse: ecco, per una parrocchia nuova ci vuole un prete giovane. E quindi questo mi portò a tuffarmi in un'esperienza che mi ha arricchito molto. Io devo ringraziare veramente quella gente che mi ha dimostrato il suo affetto, mi ha sempre incoraggiato ad andare avanti e quindi abbiamo costruito questa parrocchia dalle sue fondamenta.
1: Nel senso, non c'era neanche la chiesa?
2: Ero in un garage di pochi metri quadrati dove la gente non veniva ben volentieri, dove dovevamo fare di tutto. Però questo poi mi ha portato anche a creare un entusiasmo attorno a questa realtà della gente che ha preso a cuore la cosa. Abbiamo in breve tempo, grazie anche ai doni e alla generosità della gente, realizzato un polifunzionale fino a poi a realizzare il complesso parrocchiale vero e proprio. Mi erano anni difficili, belli, ma di grande entusiasmo, perché vedevo la gente condividere con me questa attenzione ai ragazzi, cercare di creare gli spazi di aggregazione per i ragazzi, quindi spazi oratoriali, l'attenzione ai giovani, agli scout, ai movimenti che c'erano. Creava quell'entusiasmo che ti faceva immergere nell'apostolato senza stancarti. Ecco, in questo periodo
1: lei ne parla, Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Gerace, come se quell'entusiasmo si fosse spento, fosse scomparso, come se fossero tempi diversi.
2: No, ne parlo perché ricordando con entusiasmo quel tempo. Siamo negli anni 90 anche, gli anni 90 e 91, la crisi balcanica cominciava ad avvertirsi, a portare i primi profughi dal Kosovo in Italia, quindi in Calabria. Io ricordo che venne una prima famiglia, marito, moglie, 5 figli dal Kosovo, che abbiamo accolto in parrocchia mettendo a loro disposizione un'abitazione che mi era stata data da una benefattrice, e già si cominciava a sentire questo bisogno pastorale dell'accoglienza dei migranti. E fu per me quella un'esperienza che poi mi portò a organizzare anche la Caritas parrocchiale, suscitando anche l'interesse, anche l'entusiasmo da parte della gente. Ecco, questi anni di pastorale parrocchiale furono degli anni molto, molto belli, entusiasmanti, anche perché c'era da costruire la chiesa. Ricordo quando abbiamo presentato al Santo Padre San Giovanni Paolo II, il 10 ottobre del 93, abbiamo presentato il plastico del nuovo complesso parrocchiale, che non era solo la chiesa, ma con tutti i locali annessi. Il Santo Padre mi chiese: cos'è questo? Cioè, è la chiesa di San Girolamo. Lui ha pensato un attimino: San Girolamo, sì, San Girolamo, dico, il dottore della chiesa, la benedisse. Era quindi l'ottobre del 93, ci è voluto un po' di tempo perché non abbiamo avuto tutti i finanziamenti subito, poi difficoltà anche nel costo. Abbiamo inaugurato poi il complesso parrocchiale il 17 novembre del 2000, nell'anno giubilare, fu una festa per, tutto il, per tutta la città, un momento di grande emozione. Ecco perché la gente vedeva come questo cammino pastorale portava anche ad una crescita visibile di una comunità periferica che cominciava ad avere anche un certo numero anche di fedeli e quindi un certo entusiasmo intorno a quest'opera. Ecco, in questa parrocchia sono vissuto 29 anni. Non fermandomi soltanto all'attività parrocchiale, perché poi ero coinvolto in altri ministeri. Io devo ringraziare il Signore che mi ha dato l'opportunità proprio di vivere tutta la pienezza del servizio sacerdotale, il servizio pastorale, il servizio di docente nelle scuole, il servizio di curia, il servizio nel tribunale ecclesiastico regionale, in una pienezza diciamo di servizio che per me è stato molto importante perché mi ha fatto molto maturare e soprattutto non mi dava tempo libero per me, quindi, però sono contento di aver servito la Chiesa tutto questo tempo.
1: Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Gerace, lei ha vissuto molto in parrocchia, cosa pensa della struttura parrocchiale e del suo futuro?
2: Io penso che il servizio in parrocchia per un sacerdote sia il top, sia il servizio più completo, perché è il servizio che dà l'opportunità di essere con la gente, tra la gente, di annunciare il Vangelo e testimoniare la tua fede nella concretezza della storia, di operare il servizio della carità, di annunciare quindi il Vangelo. Ecco, è il più, servizio pastorale più completo per un sacerdote. E credo che la parrocchia rimane ancora un riferimento importante nel territorio, perché è una realtà umana, aggregativa, fondamentale, in cui ci sono i ragazzi, ci sono i giovani, ci sono i problemi della sofferenza, l'anziano, l'ammalato, la famiglia. Ecco, tutta l'azione della Chiesa direi, si sintetizza proprio all'interno del ministero parrocchiale. Ancora oggi la parrocchia diciamo, ha un grande valore, però la parrocchia non si deve chiudere, perché il rischio di chiudersi all'interno del proprio campanile, cioè, lo avverto soprattutto in questo territorio dove ecco, le comunità vivono un po' il problema del campanile, il problema della, un po' del chiudersi, del contrapporsi, che non giova alla crescita di un territorio. Quindi la parrocchia deve essere una comunità aperta al territorio.
1: E su questa considerazione sulla necessità delle parrocchie di essere aperte rispetto al territorio, io ringrazio Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Gerace, di questa conversazione. Grazie moltissimo. Bene.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Quinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, viene fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati, quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia d'anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto della Via della Luce, vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne, e poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il Cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Buongiorno, buona domenica a tutti voi che siete sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un caro saluto vi giunge alle 10:50 e una manciata di secondi qui dagli studi della Radio Vaticana di Palazzo Pio da Silvia Giovarrosa e dall'altra parte del vetro grazie anche sempre a Gabriele Di Domenico. Grazie a tutti voi che ci state seguendo attraverso appunto le nostre frequenze radio, attraverso lo streaming nel nostro sito vaticannews.va e anche attraverso la nostra app e il canale 733 del digitale terrestre televisivo. Tra circa 5 minuti daremo la linea alla Santa Messa della domenica. Quest'anno, in questa giornata appunto, sarà celebrata dalla Basilica di San Saba a Roma e la radiocronaca sarà curata dalla collega Carolina Zaccarini. Oggi a Basilica di San Saba a Roma e la radiocronaca sarà curata dalla collega Carolina Zaccarini. Oggi appunto ti seguo.

giornata. Inoltre anche la Chiesa, attraverso appunto la Caritas italiana e la presidenza della CEI, ha indetto una colletta nazionale per le popolazioni del Venezuela in tutte le chiese italiane, appunto un gesto di solidarietà, di vicinanza al popolo venezuelano che è stato piegato da un terribile terremoto. E poi ancora alcuni appuntamenti di oggi che ci portano in giro per il mondo. Ebbene, a Fortaleza c'è il Festival Alleluia. Per questo, se volete approfondire il tema, magari avremo modo di farlo insieme più tardi, c'è un articolo sul nostro portale Vatican News che appunto spiega il senso di questo festival, a cui ha partecipato con vivo interesse anche Papa Leone. A Giacarta, nella cattedrale dell'Assunzione di Maria, la messa solenne per la chiusura della 12ª plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell'Asia, con lettura e approvazione del messaggio finale dell'Assemblea. E poi ancora ci spostiamo da Giacarta in Belgio, la prima edizione del Festival Mariale Missionale presso il Santuario di Nostra Signora di Benoît, organizzato dalla Pontificia Unione Missionaria in collaborazione con la Comunità Europea del Pellegrinaggio Vietnamita. In Francia ricorre invece un triste anniversario, l'uccisione di padre Jacques Hamel, il sacerdote che appunto fu ucciso proprio il 26 luglio 2016 in un attentato terroristico compiuto presso la chiesa di Saint-Étienne-de-Rouen vicino Rouen, appunto. E questi sono alcuni appuntamenti che ci hanno portato in giro per il mondo, ma c'è oggi un'altra ricorrenza. Oggi è la sesta giornata dei nonni e degli anziani, che ricorre proprio nella quarta domenica di luglio e che ricorre proprio nella memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria. Avremo modo magari di parlare di queste figure più approfonditamente nel corso di questa diretta che ci porterà all'Angelus di Papa Leone. Io restituisco la linea alla regia proprio per il collegamento con la Santa Messa. Grazie.

cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Roma. Conosciuta come la città eterna, Roma è una trama infinita di splendore e fascino, dove il tempo si è fatto memoria e ogni pietra custodisce il respiro dei secoli. Qui ogni monumento, ogni vicolo, ogni angolo racconta una storia, un eco del passato che ancora vive tra le solenni rovine del Foro Romano e la maestosa imponenza del Colosseo. La sua bellezza ha ispirato poeti e artisti di tutti i tempi e rapisce il cuore di chiunque la visiti. Lo scrittore americano Henry James descriveva Roma come una città che non si lascia comprendere in un solo sguardo, ma che si rivela lentamente, passo dopo passo, a chi sa contemplarla. Ed è proprio questa la magia di Roma, una città incantevole dove il passato continua a dialogare con il presente. Attraversare le sue strade, lasciarsi avvolgere dal verde dei suoi parchi e perdersi tra i vicoli autentici di Trastevere, dove sorge la prima chiesa di Roma dedicata alla Vergine Maria, significa vivere un'esperienza capace di trasformarsi in un ricordo indimenticabile. Si resta affascinati davanti alla straordinaria simmetria di Piazza Navona, con il movimento armonioso delle sue fontane e l'eleganza dei palazzi che la circondano. Un capolavoro di equilibrio e magnificenza, un luogo dove arte, antichità e vita quotidiana si incontrano in una scenografia unica, custodendo l'incanto di un'eleganza che il tempo non ha scalfito. E che emozione ammirare Roma dall'alto, dalla terrazza del Pincio. Davanti agli occhi si apre un orizzonte immenso, una distesa di meraviglia che sembra non avere confini. Ogni cupola, dalla più celebre alla più nascosta, è un frammento di cielo che si rispecchia nelle vie della città. Un richiamo costante verso l'alto, un invito alla

contemplazione, un tripudio di estasi artistica che culmina nella grandezza della Basilica di San Pietro, dove l'arte e la fede si fondono in un unico respiro. E mentre lo sguardo ridiscende dal cupolone verso il cuore della città, incrocia il Tevere, il fiume che da secoli accompagna la vita di Roma e ne custodisce i ricordi più profondi. Le sue acque, attraversate da ponti che raccontano epoche lontane, conducono idealmente verso la maestosità del Campidoglio, illuminato dalla bellezza delle sue sculture e dall'armonia della piazza, progettata da Michelangelo Buonarroti. La sua straordinaria composizione architettonica, con la statua equestre di Marco Aurelio al centro, rappresenta ancora oggi una delle più alte espressioni del Rinascimento italiano. Seguendo il filo della storia, il racconto di Roma prosegue tra i suoi antichi colli fino a raggiungere il Piccolo Aventino, uno degli angoli più raccolti della città. Qui sorge la Basilica di San Saba, nata accanto al monastero fondato nel VII secolo dai monaci orientali giunti dalla Terra Santa, che portarono a Roma la spiritualità del grande asceta del deserto di Gerusalemme, considerato uno dei padri del monachesimo orientale. La facciata, preceduta da un semplice portico, conserva ancora il fascino austero delle sue origini. Dalla fine del 1500, la basilica è affidata alla cura pastorale della Compagnia di Gesù. Anche in questa 17ª domenica del tempo ordinario, Gesù si serve delle parabole per parlare al cuore dei suoi discepoli. In scena vi sono un contadino e un mercante, uomini diversi e accomunati dalla scoperta di un tesoro nascosto e di una perla di grande valore. Entrambi vendono tutto per acquistare ciò che hanno riconosciuto come il bene più prezioso. Per il cristiano, il vero tesoro è Cristo e la sua parola, ricchezza che non passa e dona pienezza al cuore. Sant'Agostino scrive: «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». Chiediamo allora in questa celebrazione la grazia di riconoscere anche noi, come il contadino e il mercante del Vangelo, la bellezza di Cristo e del suo regno, con un cuore libero e coraggioso, capace di lasciare ciò che passa per accogliere ciò che rimane per sempre.

Presiede l'Eucaristia Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Celebrano con lui i vescovi Monsignor Renato Tarantelli e Monsignor Dalio Gervasi e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Diocesi di Roma, guidati da Don Marco Ridolfo. I canti sono eseguiti dall'ensemble corale Cali Cantus e Sette Valli, diretti dal maestro Daniele Rossi. All'organo il maestro Carlo Stoppoloni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa celebriamo la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La promessa del Signore annunciata per bocca del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai, rinnovi la speranza di quanti nell'età avanzata vivono l'amarezza della solitudine e la fragilità. Come ci ricorda il Santo Padre Leone XIV, possano trovare nella Chiesa mani capaci di tenerezza, menti attente e parole buone, che accolgono e consolano rendendo presente l'amore di Dio. Con animo grato accostiamoci con fiducia al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal primo libro dei re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Solomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
1: Amen.

la mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro ed argento.

il tuo amore sia la mia consolazione. Secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Amen.

Continua la catechesi di Gesù sul regno di Dio, sulla sua presenza salvifica e misteriosa in mezzo a noi. Le immagini utilizzate dal Maestro sono semplici e molto efficaci. Le ricava dalla vita di tutti i giorni e dall'esperienza di uomini e donne che molto hanno imparato dall'esperienza quotidiana. Dopo la parabola del seminatore e del seme, quella ascoltata domenica scorsa della zizzania che cresce insieme al frumento, oggi siamo raggiunti dai gesti di tre lavoratori attenti e saggi. L'agricoltore che trova un tesoro e vende tutto per acquistare il campo dove esso è riposto. Il mercante che va in cerca della perla preziosa e i pescatori che dopo una pesca abbondante mantengono soltanto i pesci buoni e gettano via i cattivi. La presenza di Dio è paragonata a quella di un tesoro, di un bene prezioso, a un oggetto di grande valore ricercato e desiderato da qualche tempo. I tre brevi racconti sono accomunati dal discernimento che aiuta a capire ciò che vale davvero e dal dinamismo di coloro che sono all'opera. È intraprendente l'agricoltore che non esita a vendere quello che ha per comprare il campo dove ha trovato il tesoro. È alla ricerca il mercante di perle preziose e sono all'opera i pescatori che non si accontentano del pescato abbondante ma valutano attentamente quei pesci che valgono davvero. Unendo i tasselli del racconto emerge un modello prezioso per descrivere il nostro rapporto con Dio e la visione che abbiamo di Lui. Non un Dio legato al dovere o all'osservanza di norme, ma un Padre tenero che ama farsi cercare non per mettere a dura prova la nostra fatica, ma per misurare il desiderio che abbiamo di Lui. Tutto è all'insegna della gioia. Potremmo dire che è una fede che nasce dalla gioia e conduce alla vera gioia. Nessuno pensa al sacrificio o alla rinuncia, perché la fede non è rinuncia o sacrificio. La fede è esperienza di gioia in ogni istante, in ogni situazione, anche in quelle più difficili e dolorose. Le persone che incontriamo nelle parabole pensano a ciò che guadagnano più che a quello che lasciano, al fatto che hanno trovato ciò che ha reso piena e completa la loro vita. È il realizzarsi di quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il giovane re Salomone davanti a Dio che si rende disponibile a dargli ciò che serve per il governo del popolo non esita a chiedere un cuore che ascolta, un cuore docile e intelligente. Potremmo dire alla luce del Vangelo un cuore che scopre in Dio il vero tesoro e abbandona tutto il resto. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. La parabola così arriva a noi, chiamati a diventare discepoli del regno, esattamente come l'agricoltore e il mercante. E allora ci chiediamo, ma Dio per noi è davvero un tesoro da ricercare? È davvero una perla preziosa rispetto a cui, come direbbe Paolo, tutto il resto è spazzatura? Che cosa tiriamo fuori quotidianamente dallo scrigno della nostra vita? Il ricordo annuale dei nonni e degli anziani si incastona molto bene nella cornice di quanto abbiamo ascoltato. A quanti sono avanti negli anni e magari fanno i conti con la malattia e la fragilità, tutti riconosciamo un bagaglio di saggezza e di esperienza. Le varie stagioni che hanno attraversato permettono loro di discernere ciò che vale e ciò che è inutile. Accogliendo il messaggio del Santo Padre, io invece non ti dimenticherò mai, vogliamo rinnovare l'impegno a renderci prossimi alle persone anziane, andandole a trovare, mettendoci in ascolto della loro saggezza, dedicando loro tempo e attenzione. Usando le immagini del Vangelo di oggi potremmo dire che loro, gli anziani e i nonni, sono dei veri tesori nascosti e preziosi. Ma come ogni tesoro sarebbe un peccato non valorizzare le potenzialità di bene e di sapienza che contengono. Non possiamo e non dobbiamo mai metterli da parte. In un tempo in cui i rapporti si stanno indebolendo a tutti i livelli, e le persone più fragili spesso vivono nella solitudine, questa giornata
ci stimola a recuperare la forza delle relazioni familiari, dando la giusta importanza ai nonni e ai più anziani. Intercedano per noi i santi Gioacchino ed Anna e ci donino la loro lungimiranza e la loro forte speranza per avere un cuore attento e vigile che si lega solo a Dio, tesoro per eccellenza, e per accompagnare i passi dei più giovani e di quanti hanno smesso di considerarsi preziosi e di considerare un bene grande la vita stessa. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. È il suo regno. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci ha accanto in tutte le necessità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, illumini il cammino di ogni uomo con la luce del Vangelo, la forza del perdono e la gioia dell'amore fraterno. Preghiamo.
2: Per tutti i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
3: Per i nonni e le nonne e tutti gli anziani, sostenuti dalla tenerezza del Signore, non si sentono mai soli e continuano ad essere testimoni di fede, di speranza e di sapienza. Preghiamo.
4: Per noi qui presenti, il Signore ci renda costruttori di relazioni autentiche, libere da ogni forma di discordia, invidia e gelosia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Onigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Leone, il suo Vicario Baldo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, sei nei cieli, sia liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Giovanni Crisostomo, commentando il Vangelo di questa domenica, diceva che il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa sono il Vangelo. Scriveva: sia l'uno che l'altra fanno intendere che dobbiamo preferire e stimare il Vangelo al di sopra di tutto. Noi abbiamo avuto la grazia di incontrare questo tesoro, ma quale posto occupa davvero nella nostra vita? Il Vangelo è l'unica parola che non appassisce, l'unica verità che illumina il cuore dell'uomo e lo conduce alla pienezza. Per noi cristiani il Vangelo non può restare un libro chiuso o una parola inerte. È una forza viva che chiede di essere accolta e liberata nella vita di ogni giorno. San Gregorio Magno ricordava: la prova dell'amore si mostra nelle opere. Per questo, una volta scoperto il tesoro del regno, non possiamo trattenerlo tutto per noi. Siamo chiamati a condividerlo, annunciandolo con la gioia della fede e soprattutto con la testimonianza di una vita che renda visibile la bellezza del Vangelo.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: abbiamo su tutti noi e sulle persone che ci seguono da casa, in modo particolare i nonni, gli anziani, le persone che vivono da sole, le persone sofferenti, quanti vivono in ospedale. Invochiamo la benedizione del Signore perché il Signore doni a tutti forza e coraggio per andare avanti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Dunque, eccoci di nuovo in diretta qui dagli studi di Radio Vaticana. Abbiamo seguito insieme la celebrazione eucaristica in questa 17ª domenica del tempo ordinario. Tra poco, intorno appunto alle 12, potremo seguire insieme la preghiera dell'Angelus e ricevere la benedizione del Santo Padre. Lo ricordiamo, Papa Leone in questo periodo, esattamente dallo scorso 5 luglio, a Castel Gandolfo, lo sarà fino a domani 27 luglio tornerà in Vaticano, e quindi ci collegheremo direttamente con Piazza della Libertà. Attraverso i nostri canali potrete seguire tutto l'evento, sia attraverso le nostre frequenze, attraverso lo streaming di Vatican News e dal nostro canale YouTube. Io ringrazio per avermi raggiunto in studio, e con lui appunto seguiremo l'Angelus, Don Guido Colombo, sacerdote paolino vicario provinciale della Società di San Paolo. Don Guido, grazie per essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Laudetur Jesus Christus. Don Guido, ci scrivono come sempre al 335 12 43 722, avevo dimenticato di ricordare il nostro numero, gli ascoltatori che la domenica appunto si sintonizzano sulle nostre frequenze per seguire la messa e poi appunto la preghiera dell'Angelus, e ci ricordano quello che è il tempo del riposo, delle ferie, delle vacanze. L'ho detto poco fa, Papa Leone, anche lui sta, per quello che è possibile per un Papa, lo diciamo, cercando di vivere un tempo di ristoro più che di riposo, e ci ha invitato anche negli scorsi giorni a considerare il tempo delle ferie, delle vacanze, un tempo in cui riscoprire la relazione con Dio, avere la possibilità magari di frequentare più assiduamente la messa, di pregare, di meditare. Ecco, questo tema della relazione con Dio è anche legato a quello che è il Vangelo di oggi.
1: Oh, certamente, è proprio al centro, ecco, della riflessione che ci induce a fare il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato nella celebrazione dell'Eucaristia. Quando si parla della relazione, mi viene sempre in mente, anche associandolo a livello di idee, un altro passo del Vangelo molto, molto famoso, laddove Gesù dice: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Mi ha sempre colpito, Silvia, il fatto che il Divino Maestro usi un'espressione precisa, è l'espressione in mezzo. Cioè lui non dice, avrebbe potuto dire, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro, io sono presso di loro, io sono vicino a loro, io sono... No, lui dice io sono in mezzo. Cioè Gesù ci dice che lui vuole abitare nella relazione tra le persone, anzi, lui vuole essere questa relazione tra le persone. La relazione con il Signore quindi è ben di più di un rapporto, è una sostanza, è una persona. Noi possiamo vivere, ecco, la relazione con Dio proprio perché essa è abitata da colui che rende possibile questa mediazione e ci mette in comunicazione con Dio, ed è il Dio che si è rivelato, il Dio che si è incarnato, è Gesù stesso.
0: Ora io non vorrei farti una domanda, magari anche stimolata da quello che vedo sulla nostra chat, che richiederebbe una risposta lunghissima. Però spesso ci si domanda, si parla molto dell'importanza, anche Papa Leone lo ha messo spessissimo in evidenza nelle sue catechesi, del rapporto personale, certo, con Gesù, con, certo, Dio. E spesso ci domandiamo nella nostra pochezza, come faccio a entrare in relazione con qualcuno che non vedo, non sento, non tocco, come faccio a sentire la sua voce, come faccio a dialogare con lui? Così possiamo dare, ecco, certo, magari, certo, proprio anche su invito di Papa Leone, che ci consegna questo piccolo compito, ci dà questo consiglio per il tempo, no, del riposo. Certo. Come facciamo a entrare nella relazione?
1: Ma intanto bisognerebbe partire sempre da quel principio che, tra l'altro, nella Chiesa è insegnamento ufficiale, no? Che nella relazione appunto tra noi e Dio l'iniziativa la prende sempre per primo Dio. non noi.
0: Non voi mi avete scelto, ma
1: io ho scelto, esatto. E poi anche parafrasando il pensiero di Sant'Agostino, che è così caro naturalmente al Santo Padre e a tutti noi, nel momento in cui anche noi stessi, no? Rientrando in noi stessi, ci risolviamo e decidiamo di cominciare il nostro cammino verso Dio, dobbiamo sapere che ciò è avvenuto perché già Dio ha messo nel nostro cuore questo desiderio ed è Lui che ha cominciato per primo a camminare verso di noi. E questo allora che cosa ci dice? Ci dice che nel fare questo il Signore ci offre anche gli strumenti per poi poter intraprendere questa relazione, questo dialogo. Anzitutto la sua parola, cioè noi possiamo partire ad intessere una relazione con Lui proprio da ciò che Lui per primo ci ha detto, comunicandocelo attraverso la sua parola, aprendo il Vangelo. E aprendo il Vangelo e leggendo il Vangelo, e noi già abbiamo materiale sufficiente per intessere, comunicandocelo attraverso la sua parola. E aprendo il Vangelo e leggendo il Vangelo, e noi già abbiamo materiale

0: Cristo, questo Dio, che è Gesù Cristo stesso, tra l'altro, che non ha scelto di restare absolutus, di restare assoluto, di restare confinato nel suo paradiso, ma che già nell'Antico Testamento e poi in pienezza nel Nuovo Testamento è venuto lui incontro a noi, si è fatto conoscere, e si è fatto conoscere, potremmo dire, in Cristo Gesù, come direbbe San Giovanni, si è fatto conoscere in persona proprio, no? Si è fatto toccare addirittura. Questa cosa mi commuove sempre profondamente. Credere in un Dio che si fa toccare nella persona del figlio suo, che è Dio egli stesso. Quindi noi non abbiamo bisogno di cercare altri occhi da guardare per vedere Dio, se non gli occhi di Gesù.
1: E questo è certamente un buon suggerimento che possiamo dare a tutti quelli che in questo momento stanno in sintonia con noi. Don Guido, oggi è una giornata anche particolare, no? Perché è la giornata dedicata ai nonni e agli anziani. Qui parlavamo anche prima a microfoni spenti del tempo, no? Del clima, del caldo, e ci riferivamo alle persone anziane che spesso sono sole, certo, chiuse in casa, soprattutto con queste temperature che nei giorni scorsi sono state di fatto proibitive. Cade nella festa di San Gioacchino e Anna. Così, volendo ricordare le figure di questi santi nonni di Gesù.
0: Eh sì, ma è proprio collegato a quello che dicevamo prima. Mm-hmm. Proprio perché, meditando sul mistero dell'incarnazione, noi meditiamo proprio sul fatto che il figlio di Dio è nato in una famiglia umana, cioè in una realtà umana, nell'incarnazione, appunto, la seconda persona della Trinità associa alla sua natura divina la natura umana. Cosa comporta questo? Comporta proprio un suo essersi fatto storia anche familiare, e in questa storia familiare c'è la sua mamma, c'è il suo papà terreno, San Giuseppe, e ci sono anche i suoi nonni, appunto, che fanno parte di questa storia familiare umana, appunto, perché nell'umanità c'è tutto. Poi ci dobbiamo sempre ricordare che San Paolo ce lo ricorda questo: Gesù si è fatto simile a noi, eccetto il peccato, in tutto. Quindi eccetto il peccato, tutto quello che può riguardare la nostra vita, Gesù lo ha sperimentato. E dunque anche questi affetti familiari, i suoi nonni, appunto, i genitori della Vergine Maria, i santi Gioacchino ed Anna, che ci raffigurano proprio la sua appartenenza all'umanità, la sua appartenenza ad un popolo. È bella proprio anche la liturgia, no? di queste feste, che ci ricorda proprio anche questa, l'appartenenza di Gesù a un popolo preciso, il popolo di Israele.
1: E allora, Don Guido, già ci arrivano le immagini da Castel Gandolfo, ci mostrano appunto il drappo che sventola al vento di questa giornata, una giornata perlomeno qui a Roma abbastanza ventosa ma comunque calda. Il Santo Padre, lo ricordiamo, a Castel Gandolfo per il suo periodo di riposo, una tradizione che si rinnova con Papa Leone. La presenza del Papa a Castel Gandolfo è di, diciamo, identitaria, mi verrebbe da dire, certo, per i cittadini di questo borgo alle porte di Roma. E già vediamo quanti appunto si sono radunati a Piazza della Libertà. Ci sono gli ombrelli aperti e dalla luce, mi verrebbe da dire, non per la pioggia, no, che sembrava dover cadere oggi, ma per il sole. Ci sono diversi fedeli provenienti da diverse parti del mondo, i turisti, sventola una bandiera dello Stato del Vaticano, la bandiera, poi abbiamo visto prima la bandiera del Camerun, giovani, meno giovani, anziani, sacerdoti, tutti quelli, insomma, che possono partecipare a questo incontro, a questo evento, sono lì per ascoltare, per pregare insieme a Papa Leone, anche per vederlo, perché, certo, non, ecco, è importante magari per tanti fedeli poter incrociare i suoi occhi. Allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia e ci ritroviamo fra qualche istante qui in diretta per l'Angelus.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, ben trovate e ben trovati a quanti ci seguono in radio e video cronaca anche su Radio Vaticana e Vatican News, e un saluto a tutte le radio collegate con noi e a chi è collegato attraverso i nostri social. Io sono Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico alla parte tecnica. Vi ricordo a tal proposito che è possibile seguire anche tutto quello che accadrà da adesso in poi attraverso il nostro canale WhatsApp di Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati anche sull'attualità internazionale. Ci giungono le immagini proprio da Castel Gandolfo, la folla si è radunata a Piazza della Libertà, attende di vedere il Santo Padre affacciarsi alla soglia del portone dal quale appunto pregherà la preghiera dell'Angelus e ci consegnerà le sue riflessioni e le sue parole. Vediamo una grande bandiera dello Stato del Vaticano che viene sventolata dai diversi pellegrini radunati nella piazza, che salutano a braccia spiegate le telecamere, tanti fedeli che hanno raggiunto il Castel Gandolfo, il luogo appunto dove Papa Leone è in questo periodo di ristoro, di riposo, di vacanza, un periodo che ci suggerisce impegnare nella riflessione, nella meditazione, nella preghiera, in una frequentazione più assidua della messa e volendo in qualche modo prendersi cura non solamente del corpo, per il giusto riposo che al corpo compete, ma anche appunto alla cura dello spirito, in cui appunto spirito e corpo sono collegati. Ci sono ombrelli aperti fra i fedeli convenuti per ascoltare le parole di Papa Leone, non per la pioggia che sembrava essere incombente quantomeno su Roma, ma per il sole che si sta cominciando ad affacciare timidamente anche lì. La temperatura a Castel Gandolfo è intorno ai 30 gradi, quindi diciamo ancora gradevole. Oggi lo ricordiamo, è la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Ecco, Papa Leone si avvicina al microfono e davanti al leggio saluta la folla e dunque ascoltiamo le parole del Papa.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concevit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia Teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saecula.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Fecit caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa. E ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frau Ster de See di Maldegem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga ai partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ed eccoci di nuovo giunti qui in diretta. Abbiamo ascoltato la catechesi di Papa Leone per questa 17ª domenica del tempo ordinario e le sue parole appunto dopo l'Angelus. In questo momento il Santo Padre è proprio all'ingresso del palazzo di Castel Gandolfo, la sua residenza estiva, e abbiamo sentito Don Guido che salutava appunto quanti avevano portato qui per la benedizione le pesche, per la sagra delle pesche di Castel Gandolfo. In questo momento appunto vediamo gli è stato portato un cestino con questi frutti. Sta salutando e ringraziando i bambini che consegnano a Papa Leone ciascuno un frutto, una pesca, e lui
2: oggi, 26 luglio, la Chiesa ricorda San Gioacchino, padre della Beata Vergine Maria.

Il culto dei santi genitori della Vergine Maria fu tardivo in Occidente, con inizio timido intorno al 900-1000, mentre nell'Oriente cristiano già nel VI secolo si avevano manifestazioni liturgiche rilevanti, specialmente in collegamento con le feste mariane, quali la Concezione e la Natività. Si trattava di occasioni importanti per esprimere con preghiere, commenti e veri inni la venerazione dei genitori della Madonna. In termini moderni si direbbe per festeggiare la genitorialità di Sant'Anna e San Gioacchino. A cavallo della decisione di Papa Gregorio XII di unificare nel 1584 la loro festa liturgica al 26 luglio, si andavano diffondendo i vari patronati, specialmente per Anna, che significa grazia e anche misericordia, molto meno quasi niente per Gioacchino, che etimologicamente sta per Dio solleva. Il nucleo di intercessioni per le quali la madre della Vergine è invocata ancora oggi è assai ampio, sicuramente non meno di una ventina. La maggior parte riguarda l'ambito della famiglia, ma anche l'area sanitaria, come febbri e neuropsicopatie. Pure molte categorie di lavoratori sono poste, non sempre in maniera particolarmente motivata, sotto la protezione di Anna.

la vicenda terrena dei genitori straordinari di Maria, la madre di Gesù, è insieme delicata e illuminante. Volendo ben riflettere, essi sono i nonni di Messia, quasi il simbolo della vecchia umanità che sa aprirsi alla fecondità della grazia. Il simbolo di un vecchio tronco sul quale Dio andava innestando i germogli della fede e della santità cristiana. Quindi quella vicenda non può che intrecciarsi con tanto di miracoloso.

Anna e Gioacchino erano una coppia anziana senza figli. Lei era un'israelita della tribù di Giuda, figlia del sacerdote betlemita Matan, con discendenza quindi dalla stirpa davidica. Lui era invece un galileo, molto ricco, solito offrire una parte del ricavato dei suoi beni al popolo e un'altra parte in sacrificio al Signore. Proprio in occasione della presentazione di un proprio sacrificio al Tempio di Gerusalemme, egli veniva accusato di indegnità per la mancanza di prole nella sua unione con Anna. In Israele andava così allora nei riguardi della sterilità, considerato una mancanza della benedizione e del favore divino. Gioacchino fu sconvolto da quel fatto e la moglie particolarmente rattristata. Così egli lasciò la casa per ritirarsi nel deserto a piangere, nonché a pregare e a digiunare per ottenere misericordia da Dio. Questa non si fece attendere. Un angelo apparve prima a Gioacchino e poi ad Anna per informarli che il grembo inaridito della vecchiaia avrebbe dato miracolosamente alla luce la più dolce e santa delle creature. Anna attese il ritorno del marito, che stava per diventare padre. Sulla porta di casa si strinsero baciandosi. Tale porta diventò nelle varie elaborazioni della vicenda la porta aurea di Gerusalemme, simbolo della Yanua Coeli, la porta del cielo, cioè, che sarà riaperta al genere umano per mezzo dell'Immacolata Concezione della Vergine. Essa diventerà un frequente attributo nell'iconografia dei due genitori.

L'arte pittorica, dal 1100 in avanti, produsse poi una serie di capolavori con varie altre figurazioni, oltre all'incontro con bacio tra i due sulla porta, quali l'annuncio dell'angelo, un nido di uccelli, le carezze a Maria bambina, gli insegnamenti dei genitori alla figlia, la presentazione di Maria al tempio e altre ancora. Ritornando al documento apocrifo citato, Anna e Gioacchino, per mantenere un voto di ringraziamento al Signore, avrebbero lasciato al tempio la propria figliola quando questa ebbe compiuto i 3 anni di età.

Dopo qualche tempo, essi morirono serenamente, anche se, per aggiungere un altro particolare, alcuni pittori si spinsero a raffigurare la morte di Anna molto più tardi, onde farla assistere, nel momento del passaggio, dal nipote Gesù bambino. Per i dipinti di Anna è anche il caso di ricordare che il suo manto è stato quasi sempre presentato in verde, il colore della gemma a primavera. Come accennato, in lei è in effetti germogliata la speranza del mondo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas. Ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non lo di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono un po', faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali in effetti di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione e dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Parte dal numero 148 questo discorso che cominciamo oggi praticamente, dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito. Però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali. Cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi lavorando continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità, un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona, e aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
0: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 152, 155, 156, lo dico, Lorella, perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
1: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica, allora, libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, proprio del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
0: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani. Io direi le condizioni sociali della speranza, ecco, perché c'è questa speranza, come motiva il Papa la speranza, ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
1: Assolutamente sì, il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi, così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa. Lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
0: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, questo il Papa ovviamente non lo fa, l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
1: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca e non solo i più giovani, anzi a me capita di vedere molte molte persone adulte ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena. Non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena.

0: estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini, in condizioni pericolose. E poi, ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo: le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no, storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere. Anche in passato, per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità, si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto. Parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano. Quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
1: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
0: Sì, velocemente. Con una mossa intelligente il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme: verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù. Ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà

0: ecco, la dico a modo mio, quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare e individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo.
1: Certo.
0: E a ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione: che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
2: #PopTheology

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina, l'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino, bambina, abbia questa memoria, la scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla. Meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro, quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro, ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso, questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana: vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice: pieno di gioia. Cioè, è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio La Pira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè, alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi, è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù, questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietato, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso, cosa che invece a volte non si è liberi di fare perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valer. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutti trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo suo malgrado al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valer. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata. Ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Dunque, cari radioascoltatori, ormai camminando, siamo arrivati quasi alla fine del nostro ciclo, di questo grandioso ciclo che stiamo dedicando al Te Deum. Quest'oggi è anche la prossima settimana, devo dire veramente l'onore di ritrovare con noi il maestro Alberto Patron. Ecco, grazie Alberto.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. E anche a Massimo che mi ospita nuovamente in questa illustre radio.
0: Beh, sicuramente dobbiamo svegliare qualche antefatto, no? Quando ho presentato la lista del ciclo del Te Deum, Alberto non ha avuto dubbi, ha subito puntato il dito su queste due ultime puntate, perché abbiamo delle composizioni a carattere contemporaneo, materia nella quale Alberto è molto specializzato. Ma
1: Diciamo che non tanto per quello, quanto perché queste tipologie di composizione sono molto varie, come potrete sentire, interessanti perché offrono un panorama di colori anche musicali molto variegato.
0: E poi anche perché effettivamente se qualcuno sente parlare di Josef Schwider lo sentirà parlare oggi per la prima volta, anche Stanford, oppure anche parlando di Forestier, Eben o Sutermeister, che sono gli autori che andremo a trattare in queste due settimane. Comunque la puntata di quest'oggi prevede l'ascolto di tre Te Deum: il Te Deum di Bizet, il Te Deum Charles Williams Stanford e poi il Te Deum di Josef Schwider. Per chi non lo conoscesse ancora, perché Alberto ormai è arcinoto all'interno della nostra famiglia di Radio Voce nel Deserto, Alberto Patron è compositore, pianista e organista. Si è laureato presso i conservatori Benedetto Marcello di Venezia, Venezia di Rovigo e Cesare Pollini di Padova e presso l'Università di Padova. Inoltre è insegnante presso il Conservatorio Tartini di Trieste, dove insegna il diritto della materia diritto d'autore dello spettacolo. Quindi Alberto, chi meglio di te oggi non c'è per commentare questi brani, soprattutto a carattere contemporaneo, visto che hai vinto anche il concorso internazionale Gustav Mahler con premio speciale della critica
1: per la tua
0: composizione.
1: Qua lasciamo stare i titoli, che non è il luogo. Sono qua per l'invito assolutamente gradito e per dare alcune indicazioni ai radioascoltatori in maniera che possano individuare alcune linee artistiche di questi compositori e focalizzare meglio l'ascolto.
0: Allora Alberto, il primo Te Deum che noi andiamo a trattare è il Te Deum di Georges Bizet, quindi qualcuno forse potrebbe anche trasalire dalla sedia conoscendo il Bizet passionale tra virgolette all'interno della Carmen o dell'Arlésienne. Quindi cosa dobbiamo aspettarci da questa una composizione minore tra virgolette?
1: Bizet effettivamente, come giustamente hai individuato, è noto soprattutto per alcune opere come la Carmen, l'Arlésienne ed altre ancora. È una persona sicuramente eclettica e dal punto di vista prettamente musicologico, quindi dal punto di vista della collocazione in una linea artistica o in una corrente, siamo ancora lontani dal definirlo compiutamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la critica e gli studiosi si dividono sull'opera di Bizet. Vuol dire che alcune opere vocali, come quella che ascolteremo, il Te Deum, è molto bella, di ampio respiro, però da un altro punto di vista rivela delle difficoltà che ha Bizet nel trattare questa tipologia di composizioni. La musica sacra non è diciamo il suo pane quotidiano. Dall'altro punto di vista possiamo dire che Bizet ha sempre cercato di seguire un po' la moda, quello che diremmo noi oggi, seguire la moda, cioè seguire il consenso del pubblico, la simpatia, quindi cercare di risultare sempre e possibilmente ovunque gradito al pubblico. Questo fatto, diciamo pure eclettico, di seguire tra virgolette le mode del tempo lo ha portato a esprimersi anche in settori dove poteva forse lasciare ad altri l'incarico e approfondire altre tipologie compositive, come appunto il Grand Opéra o le composizioni dai toni più epici, dove sicuramente risultava vincente.
0: Ma tra l'altro Bizet, questa dovrebbe essere una composizione giovanile che Bizet, se non vado errato, ha portato al Prix de Rome, no? Forse un po' anche combattuto Alberto contro il gusto del pubblico, pubblico che all'epoca era ancora per l'opera comique, mentre Bizet ha portato una nuova ventata con le sue opere, perché le sue opere hanno tutto tranne che del comico.
1: Massimo, hai individuato molto bene la situazione. Diciamo che il Prix de Rome, che hai voluto citare, che è stato per anni un concorso di composizione tra i più prestigiosi al mondo del tempo, ovviamente, è stato anche la bestia nera di Bizet. Infatti, uscito dalla formazione accademica, lui, come molti suoi colleghi compositori, dovevano affacciarsi al mondo professionistico cercando di superare un concorso di gran prestigio, qual era appunto il Prix de Rome. Bizet non ci riuscì, infatti la prima volta che espresse la sua professionalità nel Prix de Rome non lo vinse, arrivò secondo, mi pare, e quindi fu già un primo smacco, e lui si trovò a dover rincorrere altri suoi colleghi del tempo cercando di far valere che la sua professionalità, e ripartecipò una seconda volta al Prix de Rome nel 1857, e in questa occasione riuscì a vincere il primo premio ex aequo, però con la cantata Clovis e Clotilde. Si nota già all'inizio una sua difficoltà a interfacciarsi con docenti del tempo e altri professionisti nel settore della composizione, che probabilmente avrà degli effetti, diciamo pure di natura psicologico-musicale, nel suo iter artistico.
0: In questa composizione del Te Deum, Alberto, quindi possiamo forse notare più un Bizet didatta, nel senso che ha dovuto scrivere una composizione non tanto per credo tra virgolette religioso, ma forse per portare un qualcosa a Roma, visto che è anche la capitale mondiale della cristianità. Quindi possiamo vedere in quest'opera un'opera minore nel Te Deum?
1: Il Te Deum sicuramente non può essere definito tra le grandi opere del settore artistico di Bizet, no? Diciamo che il Prix de Rome era un concorso molto difficile, dove la giuria era formata da esimi illustri compositori estremamente legati al formalismo, alla formalità e alla tecnica, alla pura tecnica compositiva. Quindi ognuno era in grado di dominare la tecnica compositiva ai massimi livelli, quindi il contrappunto e le voci, il trattamento delle linee armoniche e melodiche, oppure non si riusciva a spuntare una vittoria. Diciamo che Bizet ebbe come influenza sicuramente quella di grandi personalità, e si sentì debitore anche di artisti quali Gounod, quindi artisti, e parlo di artisti, ma intendete compositori, con capacità di polifonia e di contrappunto veramente rilevanti. Bizet, ovviamente, perdonatemi la parola, naspava un po' da questo punto di vista. Ecco perché diciamo che nel settore molto preciso e puntuale, quale è quello della composizione sacra, dove le varie melodie devono interconnettersi in maniera eccelsa per fornire un prodotto artistico di valore, Bizet tirava un po' il fiato, ecco.
0: Allora, visto che tu hai citato anche Charles Gounod, giustamente qualcuno potrà fare il paragone adesso, visto che il Te Deum di Charles Gounod l'abbiamo già ascoltato. Ascoltiamo il Te Deum di Bizet nell'interpretazione del Münchner Mottettenchor e del Münchner Symphoniker, diretti da Hans Rudolf Zobeley.

0: questo era il Te Deum di Georges Bizet. Giustamente avevo lasciato un attimo con la bocca asciutta, eseguite dal Münchner Motettenchor, dal Münchner Sinfonica, diretto da Hans Rudolf Zobeley, con Angela Maria Biasi soprano, Christian Elsner tenore, Dietrich Henschel baritono. Ecco, vi avevo lasciato un attimo con un po' con un filo sospeso, Alberto, abbiamo lasciato i nostri radioascoltatori, perché abbiamo detto se faranno un confronto con Charles Gounod, effettivamente sono due composizioni che hanno due pesi diversi, cioè Gounod abbiamo potuto sentire quell'aria solenne di preghiera, in Bizet abbiamo sentito una certa marzialità soprattutto all'inizio. Cioè, cosa ne pensi tu di queste esecuzioni?
1: Cosa ne penso? Beh, innanzitutto voglio dire a tutti i radioascoltatori che Massimo sta veramente facendo un'opera di diffusione della musica non solo contemporanea ma nel suo complesso di grande valore, perché un'opera come il Te Deum di Bizet, qua in Italia, vorrei vedere quanti sono andati a sentirlo o hanno avuto la possibilità di ascoltarne una esecuzione.

0: queste tipologie di composizioni che per brevità vengono indicate come minori, in realtà all'estero trovano ottimi esecutori e persone che approfondiscono la tematica e si interessano dei vari compositori non solo per le loro opere principali, che non so, adesso mi viene in mente Beethoven non ha scritto solamente le sinfonie, ha scritto una quantità di opere pazzesche, però se all'ascoltatore medio si chiede Beethoven cosa si ricorda? Le sinfonie, ecco, questo potremmo dire qua da noi, perché si sente maggiormente una esecuzione di gran risonanza, anche perché purtroppo devo dirlo, l'interesse è quello di veicolare ascoltatori nelle sale concertistiche, anche perché le orchestre purtroppo hanno le loro difficoltà economiche e se non abbiamo nei teatri ascoltatori ovviamente si creano anche difficoltà ai musicisti. All'estero invece si possono ascoltare anche esecuzioni tra virgolette minori, tanto minori non sono, nel senso che sono inserite in un contesto di approfondimento dei vari compositori di rilievo. Ecco che Massimo, attraverso la diffusione di queste musiche, veramente fa un'opera, io direi, informativa di rilievo, perché sono autori che, ve lo dico, si ascoltano con estrema rarità qua in Italia, soprattutto nelle radio addirittura. Il fatto che mi ha fatto notare Massimo di questa tipologia di esecuzione più seriosa, ecco, diciamo così, più strutturata, è perché ovviamente ci troviamo in una fase in cui Bizet è da poco uscito dal Prix de Rome, quindi aveva tra virgolette la testa e le idee compositive infarcite di strutturalismo tecnico, ne risente ovviamente l'esecuzione, quindi non è il Bizet maturo che si è formato un'idea, diciamo, musicale, ma lo vedremo ben più avanti negli anni, quindi diciamo pure intorno al 1850, ben distante dalla composizione del Te Deum. Questo è uno dei motivi per cui si può notare questa differenza rispetto al Te Deum di Gounod.
1: Beh, Alberto, ti ringrazio per la precisazione. Avendo avuto la possibilità, avremmo scelto anche una vasta e maggior gamma di Te Deum, però tra tutti i Te Deum che sono stati scritti, tanti sono andati per tutti e tanti non sono neanche ancora registrati. Il secondo autore che presentiamo adesso, parliamo di Charles Wheeler Stanford, o Sir Charles Wheeler Stanford, quindi andiamo in terra inglese. Alberto, un compositore che secondo me merita un attimo di attenzione, anche se il suo Te Deum è breve, è un Te Deum che un ampio respiro brahmsiano, un impatto che ci porta a dire effettivamente questa è una composizione molto sentita anche dal punto di vista religioso.
0: Sicuramente questo Stanford, un altro degli autori diciamo meno noti a livello almeno italiano, collochiamolo almeno temporalmente, visse tra il 1852 fino a circa il 1920-24, adesso con precisione non ricordo, vado a memoria, ma è un compositore irlandese. Nonostante sia un compositore irlandese, troviamo giustamente delle influenze brahmsiane che ritroveremo anche in altre composizioni di autori irlandesi. Stanford, per chi già lo conosce, è noto soprattutto per la sinfonia irlandese e le sei rapsodie irlandesi. È un autore molto prolifico perché ha composto circa 200 opere musicali, tra cui opere orchestrali e corali. È diciamo più un compositore della tipologia professionale dei docenti, nel senso che lui si è formato da una famiglia di musicisti e, vincendo poi una borsa di studio al Queen's College of Cambridge, è entrato nel mondo artistico musicale come professore, come docente. Quindi la formazione artistica è venuta dopo un cammino di formazione diciamo prettamente di docenza, di insegnamento. Ecco, questo è un motivo per cui l'influenza brahmsiana è più rilevante. Cosa voglio far passare ai radioascoltatori? Brahms possiamo dire che era il professore della composizione, estremamente abile nel variare costantemente tonalità, nel variare tecniche di concatenazione della musica, di linee melodiche che si intrecciano, e Stanford riflette un po' questo ricorso a tecniche che possono dirsi appunto brahmsiane.
1: Ma poi Stanford è stato anche un grande innovatore, perché ha diretto il Festival di Leeds, visto che all'epoca in Inghilterra furoreggiava se la moda dei festival, quindi Leeds l'ha diretto per nove, il festival di Leeds l'ha diretto per 9 anni, ha avuto modo di dirigere non solo dal punto di vista artistico ma anche musicale l'orchestra di Leeds, quindi ha avuto modo di conoscere anche altre partiture di altri autori, sia classici che contemporanei. Alberto?
0: Sì, sicuramente, e sottolineo che questa notorietà gli è giunta quando lui ha assunto il ruolo di direttore della Cambridge University e quindi è entrato in contatto con una realtà di respiro internazionale che ha contribuito all'apertura dei suoi schemi mentali anche all'internazionalità.
1: Allora ascoltiamo subito, visto che il tempo è tiranno, il Te Deum molto bello di Sir Charles Wheeler Stanford nel movimento maestoso e non troppo mosso, nell'interpretazione di Darius Battivalla, solista all'organo, Leeds Philharmonic Chorus e la BBC Philharmonic Orchestra, diretta da un grande interprete, soprattutto della musica corale, Richard Hickox.

0: molto bello il Te Deum di Sir Charles Will Stanford, eseguito dalla BBC Philharmonic Orchestra, dalla Philharmonic Chorus di Leeds, con Darius Patiwala all'organo e Richard Hickox direttore. Ultimo brano in programma, il Te Deum di Joseph Schwider. Un Te Deum che ha un organico anche particolare, Alberto, un Te Deum che presenta, anche se sembra una grossa orchestra, effettivamente c'è solo organo e percussioni oltre al coro.
1: Sì, ci troviamo di fronte ad, diciamo pure, un interessante compositore polacco che in patria è ancora oggi notissimo, ha avuto dei rapporti professionali e formativi con grandissimi nomi. Ricordo che lui ha studiato con Petrassi a Roma, ha insegnato composizione in Polonia, a Katowice, per 40 anni e ha avuto dei contatti sempre professionali, rapporti, collaborazioni con Kazimierz Szeroki, diciamo l'autore che ha dato il nome ad uno dei premi di composizione internazionali più prestigiosi e difficili perché è difficile vincere al Kazimierz, è veramente un banco di prova artistico per tutti i compositori internazionali. Schwider è un compositore sostanzialmente, possiamo dire, conservativo perché esprime una linea artistica diciamo di genere diatonico e sviluppa delle linee personali molto appassionate. Ci troviamo di fronte a un compositore dove si uniscono capacità corali proprie diciamo della scrittura di Orff. Ecco, se voi ascoltate questo Te Deum e poi ascoltate qualche composizione di Karl Orff, sicuramente individuerete notevoli analogie che provengono dalla strumentazione percussiva utilizzata ovviamente con un senso differente da quello proprio di Karl Orff, ma volte a trasferire l'ascoltatore in un mondo metafisico, in un mondo spirituale che pian pianino pervade tutta la sua composizione.
0: Alberto, i nostri ascoltatori più attenti sicuramente sono formati all'ascolto del Te Deum in tutti questi cicli, giustamente potranno dire che rispetto allo schematismo dell'inno lui conclude non con l'Inte Domine Speravi ma riprende il versetto iniziale del Te Deum. Questo secondo te perché?
1: Ma diciamo che è la sua tipologia compositiva, no? La citazione ovviamente ed espressione della sua conservatività. Lui individua alcuni percorsi tematici che chiameremo linee melodiche o temi, anche se senso lato ovviamente, e questi sono assolutamente suoi propri e non li lascia, quindi pervadono tutta la composizione, rimodellati, rimodificati, sono le tecniche contemporanee ovviamente. L'ascoltatore ogni tanto gli pare, ah ma questo sì, ah sì, questo l'ho già sentito. E perché? Perché sono rimodellazioni di percorsi e materiali più volte utilizzati, riletti, approfonditi, ed ecco questo uno dei motivi.
0: Poi secondo me c'è anche un altro versetto molto interessante e ci soffermiamo, il Turex Glory.
1: Sì, anche questo è molto molto bello, diciamo che gli può essere sicuramente riconosciuto come encomio del suo lavoro la capacità di trattamento delle voci e dell'organo e di tutto il materiale sonoro che lui ha a disposizione. Diciamo che è piccolo il materiale sonoro per quello che poteva scegliere, ma è riuscito veramente a utilizzarlo nella maniera più opportuna e nel rispetto della sua tradizione. Ricordiamo che Schwider ha al suo attivo oltre 200 opere corali, quindi pensate, effettivamente di esperienza ne ha da vendere.
0: E ascoltiamo quindi questo splendido Te Deum, quindi vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione perché veramente anche da un punto di vista estetico colpisce subito questo Te Deum, anche se parliamo di musica contemporanea. Interpreti Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski solista all'organo e il coro da camera polacco è diretto da Jan Lukaszewski in una registrazione effettuata nella chiesa cattedrale di Pelpin in Polonia nel settembre del 2005.

0: Beh, ecco, sicuramente è interessantissimo questo Tedeum di Józef Schwider, nell'interpretazione di Katarzyna Trilnik, soprano, Czesław Galba, baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut, percussioni, Julian Gelbaski, organo, e dal coro da camera polacco diretto da Jan Lukaczewski. Ecco, Alberto, come dicevi tu giustamente, un riferimento a Orff, soprattutto nell'uso delle percussioni, c'è effettivamente.
1: Sì, è una musica che penso affascina, e di questo poi sapremo il responso e diciamo il riscontro, no, degli ascoltatori. Diciamo che l'eventuale rovescio della medaglia di questo compositore, se proprio dovessimo dire qualcosa, è che c'è il rischio poi che questo trattamento percussivo che avete ascoltato vada a distrarre l'attenzione su linee e armonie che sono presenti nel pezzo, ma che sono forse in alcuni casi un po' nascoste, ecco.
0: Allora, la puntata di quest'oggi è terminata. Grazie Alberto per averci dedicato il tempo. Ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo appassionante trittico dedicato ai Tedeum, soprattutto di autori contemporanei.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Tedeum.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: A te levo i miei occhi, a te che sei assiso nei cieli, ecco, come gli occhi dei servi pronti al cenno del loro padrone, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così sono i nostri occhi in Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi, ingozzati da troppi insulti.
1: Ascoltando questo Salmo 123, il pensiero corre alla celebre scultura del Museo del Cairo, che raffigura lo scriba con la mano pronta sul papiro e gli occhi ardenti e brillanti fissi al suo Signore, in attesa di registrarne le parole.
2: Ebbene, gli occhi del sofferente e del misero sono anch'essi fissi alla mano del Signore, perché appena esse si muoveranno, doneranno salute e benessere, liberazione e salvezza. L'orante sente la necessità di quella mano che ti afferra e ti estrae dal giogo del dolore, perché troppo è il carico del male. È come se fosse ingozzato al punto tale di soffocare. Una sazietà di pena e di amarezza che genera nausea e disperazione. Si tratta di un'esperienza ben nota a chi per mesi trascina i suoi giorni in un letto, a chi sente la gola riarsa, il cuore impazzito, la paura accamparsi nella mente.
1: Il malato spia spesso le mani dei medici che lo curano, cerca di intuirne le reazioni dagli occhi, attende con ansia una parola di speranza. E quando tutto questo non accade, ritornato solo nella sua stanzetta o isolato dagli altri compagni di sofferenza, fissa forse lo sguardo nel quadretto che gli sta di fronte o nel crocifisso appeso alla parete e rivolge un muto appello a Cristo perché abbia pietà di lui, sazio di lacrime e di dolore. Lui che è stato, come noi, esperto nel patire, potrà rispondere a quell'invocazione silenziosa e forse intessere un dialogo di conforto e di speranza. Un testo della tradizione giudaica afferma:
3: la redenzione non verrà d'un colpo, ma lentamente, perché l'uomo, indebolito dalla lunga sofferenza, non sarebbe capace di sopportare un rovescio totale e subitaneo della sua situazione. La liberazione spunterà come l'aurora. Infatti la fine della notte è il momento più buio. Se il sole splendesse subito con tutta la sua forza, farebbe male all'uomo ancora addormentato. Perciò viene prima l'alba e poi sale a poco la sfera del sole. Così è per la liberazione.
1: È vero, Dio spesso agisce lentamente. Attraverso il dolore, con una misteriosa educazione, ci porta verso un'insospettata purezza. Solo alla fine, e non sempre, secondo le nostre previsioni, ci concede serenità e pace.
2: Con questo spirito ripetiamo il canto del Salmo 123, un salmo commovente per la sincerità e la vivacità dei sentimenti che lo animano, sentimento di dipendenza assoluta, ma filialmente fiduciosa verso Dio nella sofferenza, sentimento di pena per la gravità del male, sentimento ardente di desiderio per la liberazione.
1: E continuiamo a pregare insieme.
4: Padre, donaci occhi limpidi anche quando il dolore tenta di offuscarli, sempre fissi ai tuoi cenni. Donaci un cuore costantemente attento alle tue ispirazioni, ai segni piccoli e grandi del tuo amore, ai tuoi misteriosi interventi nella vita di ogni uomo e di ogni donna, sicuri che tu, che ti preoccupi dei passeri del cielo e del piccolo del corpo, non abbandonerai il tuo fedele in balia del male e della disperazione.

0: il canto degli ebrei perseguitati perché nell'Israele è oppresso e che urla nella tortura, evocando la sua amara storia di sofferenza fin dalla giovinezza, cioè dagli inizi della sua storia, in Egitto sotto la schiavitù faraonica, si concentra simbolicamente quasi tutto il dolore dell'umanità. Tutti i sofferenti possono in qualche modo sentirsi rappresentati e possono appropriarsi di questa supplica. È il tema del Salmo 129.
1: Molto mi hanno oppresso fin dalla giovinezza, ma su di me non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori, scavando solchi profondi. Il Signore giusto spezzi il giogo degli empi. Siano come l'erba dei tetti, secca, prima ancora di essere strappata. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi lega i covoni.
0: L'immagine usata per descrivere il tormento è quella dell'aratura. Al suolo lacerato, squarciato e straziato dalla lama dell'aratro o dal legno appuntito, subentra in dissolvenza il dorso umano di un prigioniero, striato di sangue, scavato dai flagelli, trafitto dalle torture.
2: Ma il Salmo, nella seconda parte, scivola verso la speranza ed è ancora un'immagine agricola a dipingere la svolta attesa, quella della mietitura che nella Bibbia è spesso segno del giudizio divino. I tetti delle case palestinesi erano spesso coperti di terra battuta.
0: In occasione delle piogge primaverili, su di essi si stendeva un velo di verde, fatto di erbe spontanee. Ma l'esiguità del terreno impediva che potessero attecchire pienamente, crescendo in spiga o fiore. Così sarà il successo dei persecutori. Un apparente fulgore, la fioritura di un istante, ma nessuno potrà colmare il grembo quando mieterà quelle spighe.
2: A questo punto, di fronte alla severa bellezza del canto dell'oppresso, possiamo tentare, come si diceva, un'applicazione a tutte le sofferenze, anche a quelle del malato. L'immagine della carne ferita, sulla quale sembra passi un aratro che lascia incisioni, la visione di un bisturi che taglia lacerando i tessuti, l'emozione di un corpo devastato da un morbo, sono un'incarnazione autentica del primo simbolo del Salmo.
0: Una catena di sofferenze che si distende in tutti gli ospedali, che ha anelli dispersi nelle case, ove le piaghe da decubito dei degenti striano le schiene. Una catena che si allunga nell'intimo delle persone inferme, offese e umiliate. L'invocazione può essere ancora quella dell'antico ebreo. Il Signore giusto spezzi il giogo del male. Rifiorirà allora la speranza, sboccerà il conforto, le ferite si rimargineranno. La messe del male sarà sterile, per usare la seconda immagine del Salmo, cioè la malattia non vincerà.
2: Certo, non sempre la guarigione è la meta di questa vicenda, come non sempre la libertà è l'approdo della storia dei popoli oppressi. Noi però non dobbiamo mai cessare di impegnarci per la liberazione fisica e morale dell'uomo. Non dobbiamo mai desistere dallo sperare nell'intervento del Signore che renda infeconda come l'erba dei tetti la forza della malattia e l'arroganza del persecutore.
0: Insieme allora pregheremo per questa duplice liberazione e lo faremo con le parole d'un canto di padre Turoldo.
3: Salva la tua creatura, Signore. L'uomo che porta l'immagine tua. Uomini schiavi, oppressi, malati, uomini senza nessuna speranza, turbe di lazzari intorno ai palazzi, morenti a turbe in mezzo ai deserti. E altri uomini, empi e rapaci, tutti in peccato, sedotti e perduti, e leggi ingiuste, torture, violenze, e sempre il giusto che paga e muore. Fa della Chiesa un paese di liberi, una splendente città di salvati.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Paolo Minnielli, Gabriele Parrillo, Aldo Russo. Tecnico del suono Quirino Micocci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata, a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima ripetevo: sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto cielo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto dire per lui.

1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa

dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

condizione umana che la preghiera assume è l'espressione comunitaria. Sembrerebbe che la preghiera, sorta come sacra genialità dalla più intima coscienza dell'uomo, venga diminuita nella sua originalità personale, nella sua purità, sincerità e intensità, ogni qualvolta si convogli in forme comunitarie. È l'obiezione cui il laicismo ci ha abituati. Ma è anche convinzione, magari inconsapevole e confusa, di molte anime devote, le quali guardano la preghiera in comune quasi esclusivamente come ad un limite, cui occorra adattarsi con la maggiore buona volontà possibile, come ad una mortificazione della propria personalità, mortificazione inevitabile all'esistenza terrestre, mortificazione salutare come tante altre, ma sostanzialmente mortificazione. Questo è profondamente errato. La preghiera in comune è sì anche mortificazione, ma come ogni altro dovere di questa vita, come ogni ideale tradotto nel tempo. La preghiera in comune non solo non è un limite dell'esperienza della persona, ma la realizza al massimo. Per comprendere bene tutto questo, occorre sperimentare la differenza che passa tra collettività e comunità. La collettività deriva da una situazione che la persona subisce. Essa è un gruppo, un insieme di individui trattenuti in unità da un criterio che non coincide con il loro io, con la loro coscienza o con la loro volontà. Un criterio che si impone all'io dal di fuori, per così dire, che la obbliga ad un calcolo, che lo lega come una condizione. L'interesse, il gusto, il comodo, il non poter farne a meno, sono tutti criteri che possono obbligare l'io ad accettare la convivenza con gli altri, con le sue condizioni, le sue norme, le sue leggi. Ciò che determina e tiene insieme la collettività non è tanto la persona, l'io, di chi vi partecipa, quanto qualcosa a cui l'io si deve adattare per riuscire a vivere e ad esprimersi almeno un po'. È un calcolo la cui codificazione sociale è la legge. La collettività è retta dalla legge. Il suo ideale è la giustizia, cioè quella misura, quel calcolo di equilibrio che permetta la convivenza dei singoli partecipanti con la minore limitazione possibile. La condizione inevitabile della collettività è che l'individuo, poco o tanto, si sente delimitato, coartato. La condizione della collettività è l'angustia dell'individuo. Poco o tanto, esso si deve sentire in prigione, negato nella sua libertà. Poco o tanto si deve sentir trattato come elemento, come cosa. La comunità, in modo veramente opposto, nasce dall'azione dell'io, dall'espressione della libertà personale. Prendiamo l'esempio dell'attività meccanica dell'uomo. La presenza fisica crea rapporti fisici con ciò che la circonda. Se questa presenza si sposta altrove, crea altri rapporti fisici. Si chiama luogo l'insieme di questi rapporti. Ma anche l'agire spirituale dell'uomo, l'agire dell'uomo come persona, come volontà consapevole, crea rapporti. E quanto più una persona è ricca, tanto più ha coscienza delle possibilità di rapporto con le altre persone e tanto più vive, realizza questi rapporti. Quanto più io sono cosciente e dinamico, tanto più io creo comunità, perché raggiungo e mi unisco ad un numero sempre più vasto di esseri. La comunità è come l'alone della luce della mia personalità, è il campo della mia libertà in azione, è il mio io che si afferma. In senso vero, si può dire che la comunità è il mio io più grande. Nasce da me. Se io mi ritiro, la comunità viene meno. E se si tiene presente che per esprimersi la persona deve comunicare, cioè deve donare, e che perciò l'agire della libertà è essenzialmente amore, allora si può chiaramente capire come la comunità sia il luogo del mio amore. Le condizioni che l'io trova nella sua azione
non sono subite e tollerate come un nemico o un estraneo con cui venire a patti e a delimitazioni. Esse sono accettate, fatte proprie, come se fossero nate dalla volontà stessa dell'io. La legge diventa libertà. L'ideale della comunità non è più l'equilibrio della giustizia, ma la comprensione e l'assimilazione dell'amore.

Dedichiamo ora al fenomeno della preghiera in comune le osservazioni fatte finora. E per essere concreti esemplifichiamo con l'avvenimento della messa festiva. Esso può accadere in due modi profondamente diversi. Ecco, io mi reco alla chiesa per la messa festiva, a cui altre 100 persone partecipano. Io vi entro interiormente isolato tra le mura del mio solito individualismo o egoismo, che mi fa considerare indifferenti e potenzialmente ostili tutti gli altri cui non mi leghi interesse o istinto affettivo. Io sono solo fra estranei. Parola altamente significativa questa, estranei, cioè persone che sono fuori di me, che con me non c'entrano. Quel centinaio di persone mi peserà col suo comportamento dettato da diverso carattere, oppure mi distrarrà curiosamente come cose che capitano sotto lo sguardo. Se voglio assistere bene alla messa, tutto il mio sforzo sembra dover convergere nell'isolarmi da quei circostanti, nel sottrarmi il più possibile alla loro presenza, nel dimenticarli come se non ci fossero. In simile caso, l'assemblea cristiana nella casa di Dio sarebbe per me una collettività. L'azione di grazia di quell'assemblea sarebbe come tale solo un obbligo, una legge. Il suo avvenimento sarebbe sentito come una coartazione dello spirito spontaneo, come un limite, come un'angustia, che la pazienza e la devozione riescono a tollerare. L'ideale di quel partecipare alla messa sarebbe rimanere il più possibile da soli. Ecco invece un altro caso. Io entro in quella chiesa, fra quelle 100 persone, umanamente ignoto fra estranei, gente mai vista che forse mai più rivedrò. È istintivo il senso d'estraneità per essi, di smarrimento, di solitudine. Io mi raccolgo le energie della mia coscienza, mi richiamo chi siano quelli per me ed esclamo spalancando il cuore: Dio, accetto questi, tutti questi, perché sono tuoi, sono miei, sono me, sono parte di me. Io ti prego con loro, per loro, Padre nostro che sei nei cieli. Quanto più matura è la mia personalità cristiana, tanto più profondo, semplice, ovvio è questo gesto di consapevolezza e di dono, di carità. In tale gesto tutte le forze della mia anima, invece che sentirsi coartate o rintuzzate, si sentono dilatate. Quella presenza numerosa è come abbracciata dalla magnanimità del mio spirito cristiano, stretta a me, quasi integrata nella mia anima. Quella presenza numerosa dilata la potenza della mia voce, dilata i termini della mia consapevolezza, quasi dilata fisicamente il mio spirito. Mi edifica, mi esalta, nel senso etimologico della parola. La mia preghiera è comunitaria. Ed io sperimento come il gesto che mi esprime davanti a Dio mai è così grande come allora. Che se quella gente fosse tutta distratta e si comportasse in modo inetto, allora per accettarla sono obbligato ad una consapevolezza maggiore, ad una dedizione più forte. Cioè il mio gesto diventa ancora più espressivo, la mia personalità si realizza di più. Invece che essere scandalo, invece che essere inciampo sul cammino della mia persona, quella massa di gente mi erige, cioè fa sì che le dimensioni del mio spirito si ergano in tutto il loro spazio. E se invece di 100 fossero 1000, fossero 10.000, tanto più sublime io mi esalterei. Quanto più essi sono, tanto più io sono. Cristo è l'ideale di questa dimensione comunitaria vissuta, perché ogni suo atto di preghiera abbracciava tutti gli uomini nel tempo e nello spazio. Lui, il gigante che corre la strada dell'esistenza umana. Ed è mirabile osservare come la potenza della volontà comunitaria vinca ogni obiezione ed ogni contraddizione. Cristo inscrisse nel suo gesto anche gli uccisori. Il perdono è l'indice dell'onnipotente libertà della carità comunitaria.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: aperto alla parola.
1: Prega per noi.
0: Magnifico libro di Dio.

0: dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: liberatrice dei carcerati.
1: Prega per noi.
0: Liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si

proprio alla legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Voce nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi ci concede di celebrare il giorno del Signore, ma oggi la Chiesa ricorda anche i genitori della Madonna, i Santi Gioacchino e Anna, e personalmente voglio estendere gli auguri, le benedizioni di Sant'Anna su tutte le donne che portano questo nome, perché la fede di Sant'Anna, l'amore di Sant'Anna, la santità di Sant'Anna si rispecchia in ogni famiglia e ogni casa, diventa un tempio di Cristo dove il nome di Gesù è amato e benedetto. E nella liturgia di oggi, cari fratelli, la Chiesa ci mette davanti al progetto di Dio che ci ha chiamato dall'eternità e ci ha chiamato a entrare nel suo regno, a possedere il suo regno. Per questo la liturgia ci mette davanti, attraverso la parola, innanzitutto un brano dal libro dei Re, dove si narra che Salomone di notte sognò il Signore che gli chiese un dono dopo che lui aveva costruito il Tempio di Gerusalemme per la sua gloria. E Salomone non chiese ricchezze, non chiese vita lunga, né vittorie sui suoi nemici, ma la sapienza del cuore per poter governare il popolo. E il Signore lo dò questa scelta, visto che non ha chiesto niente per te, se non il bene del tuo popolo, ti sarà dato una sapienza tale che non ci fu mai un sapiente grande come te prima di te e non ci sarà dopo di te. E infatti Salomone nella sua vita si contraddistinse proprio per la sua sapienza. Una volta la regina di Etiopia a incontrarlo per ammirare la sua saggezza. Si racconta nella scrittura che una volta due donne dormivano insieme, due prostitute, ciascuna di loro aveva una creatura, e uno di loro la mattina si trovò che senza volere aveva soffocato la sua creatura dormendo. Allora sostituì con l'altra creatura, ma la mamma dell'altra creatura si ribellò e andarono da Salomone. Allora Salomone, visto che litigavano, non si mettevano d'accordo, fece prendere il bambino vivo, disse a un soldato: taglia la metà e danno metà a ciascuno. La mamma vera del bambino urlò: no, assolutamente no. E Salomone disse: questa è la mamma vera. E così restituì il bambino alla vera mamma, che pur di salvarlo rinunciava a lui. E questa è la sapienza di Salomone, che sapeva cogliere l'anima delle vicende, ed è rimasto famoso nella storia per i proverbi che ci ha lasciato nella Bibbia e anche tutti i libri sapienziali, cioè che insegnano a vivere, che vanno riferiti a lui, anche se materialmente lui non è stato l'autore materiale di questi testi. E San Paolo, nella seconda lettura della lettera ai Romani, ci racconta il mistero di Dio che ci ha conosciuti dall'eternità, e quelli che Dio ha conosciuti li ha anche chiamati a essere in tutto conformi all'immagine del Figlio di Dio, e quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, e quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Cioè Dio ha un progetto, nel progetto di Dio tu che hai fede e hai accolto la parola di Dio hai già il tuo nome scritto in cielo, sei predestinato alla vita eterna. Perché sei entrato nella fede? Perché Dio ti ha chiamato, e quindi nel progetto di Dio è già presente la tua glorificazione un giorno accanto a Lui. È questo che noi dobbiamo cercare tutti i giorni, fratelli, questa sapienza di Dio che sa combinare le cose sempre e solo per la gloria di Dio e per il nostro bene. E nel Vangelo la Chiesa, sempre al 13° capitolo di San Matteo, ci racconta delle parabole di Gesù riguardanti il regno di Dio. Dovendo spiegare cose spirituali, Gesù ricorre delle immagini, delle figure, racconta quindi delle similitudini attraverso le parabole e racconta che il regno di Dio è come quell'uomo che, lavorando in un campo, nel suo trova un tesoro. Anticamente, quando c'erano le guerre, le invasioni, si cercava di seppellire le ricchezze ai piedi di qualche pianta per non farle trovare dagli occupanti. Poi, quando passato il pericolo, si andava a tirarli fuori, ma qualche volta capitava che invece questo non avveniva. Ecco allora che un bracciante lavora, trova il tesoro, che però non è suo, perché l'ha trovato in un campo non suo. Allora, pur di possedere quel tesoro, ma vende tutto quello che ha, acquista quel campo per diventare proprietario di quel tesoro. Vale a dire, Gesù dice, il regno di Dio vuole che noi apprezziamo, sappiamo stimare la ricchezza di questo regno, e pur di entrare, di vivere in questo regno, rinunciamo a qualunque altra cosa, perché il regno di Dio è la cosa più importante per la nostra vita. Come dice Gesù, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto poi vi verrà dato in sovrappiù. E la seconda parabola è quella di un mercante che cerca perle preziose, ne trova una di grande valore, pur di acquistarle, di possederlo, vende tutto quello che ha, pur di diventare proprietario di quella perla. Il regno di Dio è quella perla preziosa per la quale vale la pena vendere tutto il resto, rinunciare a tutto il resto pur di possederlo. Ed è così, cari fratelli, il regno di Dio è amore, gioia, pace, giustizia. Dice l'Apostolo Paolo, è un regno che non si può comprare col denaro, è il regno dello Spirito che si acquista con la fede in Gesù, della fede nel Figlio di Dio che ha dato se stesso per noi. Ultima parabola che il Vangelo ci presenta è quella della pesca abbondante. Il regno di Dio è come quella pesca abbondante che vuole sì che i pescatori tirano arriva alla rete e poi fanno una cernita del pesce. E Gesù vuole insegnare che c'è un giudizio al termine di questa vita terrena e ci sarà un giudizio al termine della vita dell'umanità. C'è questo giudizio, e questo giudizio è per guarire le ferite, per rimuovere il male. Ed è importante questo termine giudizio, che non è condanna, che non è dannazione, è ancora speranza, come dice Papa Benedetto commentando la parabola del ricco Polone e del povero Lazzaro. Dice: c'è ancora speranza, per questo che il ricco, pur stando in un luogo di pena e si trova in sofferenza, grida. Perché? Perché sa che c'è ancora speranza, perché la misericordia di Dio va al di là dei nostri meriti. Amen. Signore Gesù, tu sei la nostra ricchezza, tu sei il nostro tesoro nascosto nel campo, tu, Signore, sei quella perla preziosa per la quale vale la pena vendere tutto pur di possederla. Tu sei quel tesoro, quella pesca abbondante che vuol portare tutti gli uomini a salvezza senza perdere mai nessuno. Signore Gesù, donaci di saper stimare la tua vita, il dono della tua salvezza. Sei tu la nostra salvezza. In te abbiamo ogni benedizione, ed essono racchiuse tutti i doni di Dio, intesa tutta la pienezza della divinità, e noi in te abbiamo parte alla tua pienezza, godiamo di tutta la ricchezza che tu possiedi, partecipa a noi. Piega il nostro cuore alla fede, fa che ci abbandoniamo totalmente alla tua grazia e facciamo di te il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro tesoro sulla terra, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu da subito hai scelto il tesoro, Cristo tuo Figlio, non hai guardato all'onore tra gli uomini, né hai guardato alle sofferenze, alle rinunce, alle difficoltà che avresti incontrato, hai scelto Gesù come l'unico tuo bene ed è donato a noi. Donaci di saper accogliere questo amore indefettibile, questa decisione totale nel ricercare Gesù come il Signore della nostra vita, a cui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cercate questo tesoro, cari fratelli, cercate questa perla, vale la pena giocarsi tutto pur di possederle. Guardate quanti martiri hanno preferito perdere la vita ma conquistare Cristo. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Domenica, secondi Vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo. Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
2: Conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Quinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
5: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
5: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
4: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
5: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'800 e il 900, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
4: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
5: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
4: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
5: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne, e poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di...
0: Offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì.

0: l'assegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora, proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
1: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. A tutti appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù, caro Gesù.
1: Ciao a tutti, sono Dorota Maria, ho 5 anni. Vorrei fare una domanda a caro Gesù. Ma perché l'angelo di questa del

0: Maria, come hai fatto a decidere quale affidarci? Ciao!
1: Bambini, ciao! Bentornati a Caro Gesù. Ormai è il nostro appuntamento settimanale di catechismo che ci insegna tantissime cose, tantissime belle cose. Però fatemi salutare anche Dorotea Maria. Il tuo nome, Dorotea Maria, mi viene subito da dirti che significa donata da Dio. Allora sicuramente sarai un dono per i tuoi genitori, ma anche per tutte le persone che, appunto, che ti stanno intorno. E la tua domanda, caro Gesù, è molto interessante, perché tu chiedi perché gli angeli non si possono vedere e come ha fatto Dio a scegliere di darci, appunto, un angelo custode. Allora cerco di risponderti in maniera più semplice possibile. Gli angeli non possiamo vederli perché? Perché sono puri spiriti ed esseri incorporei. Mamma mia, che parola difficile. Esseri incorporei vuol dire che il loro corpo non è uguale al nostro, quindi non hanno le ossa, la carne, ma sono il loro corpo non si può vedere, sono spiriti. E però se ci penso bene, nel corso della storia degli uomini c'è stato un momento in cui gli angeli si sono fatti visibili agli uomini. Pensiamo a Giuseppe, no? Il papà di Gesù. Lui l'ha visto in un sogno, un angelo, che gli ha detto di portare in salvo Maria e Gesù in Egitto, proprio per sfuggire alle persecuzioni di Erode. Oppure le donne che vanno al sepolcro per trovare Gesù, per portare, appunto, gli oli per imbalsamare il suo corpo. Non trovano Gesù, trovano invece degli angeli che gli annunciano la risurrezione. Ma anche i pastori, no? Quando è nato Gesù, ricevono l'annuncio che Gesù è nato il Salvatore proprio da tantissimi angeli. Ma il più importante è proprio l'annuncio che ricevette Maria, no? La nostra storia della salvezza, il cristianesimo inizia proprio da lei, da Maria che riceve l'annuncio di Gesù dall'arcangelo Gabriele, un angelo importantissimo che si fa vedere da Maria. E voi direte, ma come ha fatto Maria a vedere questo arcangelo? È un dono di Dio, no? Proprio perché Dio voleva farle capire che ciò che l'angelo gli aveva detto veniva proprio da lui, cioè che sarebbe diventata la mamma di Gesù. E allora grazie a Maria che ha detto il suo sì, no? Perché a quest'ora noi non avremmo neanche Gesù se lei avesse detto di no. Quindi, bello, gli angeli si possono vedere se Dio gli dà il permesso. E poi noi abbiamo un angelo custode, un po' Dorotea Maria ce l'ha detto, ognuno di noi ha un angelo custode, anche se noi non lo vediamo. Ce l'abbiamo, dobbiamo essere sicuri di questo, perché gli angeli custodi ci aiutano, intanto ci custodiscono, ce lo dice già il nome, quindi ci proteggono da tante cose, ma ci aiutano a vivere verso il paradiso, rivolti verso il paradiso e verso Dio. E tu dici, Dorotea Maria, come ha fatto Dio a scegliere quale angelo custode affidarci? Mi piacerebbe saperlo anche a me, però ti dico una cosa, che Papa Benedetto XVI una volta disse che gli angeli custodi non sono nient'altro che il pensiero d'amore di Dio nei nostri confronti, così intenso che diventa una creatura. Che bello sapere che noi abbiamo un angelo custode. Ok, allora bimbi, come ogni volta, continuiamo il nostro percorso di catechismo, quindi mi giro verso la lavagnetta, ma... Bambini, un lupo che rincorre delle oche. Ma quanto è dispettoso questo lupo? Mamma mia, ma guarda che roba! Speriamo che non le prenda queste oche. Vabbè, comunque, mi giro verso la lavagnetta. Ancora il lupo. Lupo dispettoso. Ma torna indietro. Ah, meno male. Guardate un po', bimbi. Le oche lo stanno inseguendo. Ah, ecco. Allora, chi la fa l'aspetti? È proprio il caso di dirlo, Però lupo ti sta bene. Comunque, bambini, giro la lavagnetta, perché oggi scopriamo ciò di cui dobbiamo parlare. Dov'è Dio? E questa, cari bambini, è una delle domande più belle che noi ci possiamo fare. Oggi impariamo finalmente dov'è Dio. Quando pensiamo a Lui, ci viene da alzare la testa, no? Dio nel cielo, ma anche la preghiera del Padre Nostro, ormai l'abbiamo capito, ce lo insegna, no? Padre Nostro che sei nei cieli. Ma questi cieli, i cieli raccontano e vogliono dire soprattutto che Dio è il Dio della gloria, il Dio della santità. Perché non è che Dio sta solo nel cielo o solo in paradiso. Ormai l'abbiamo capito da tutte queste puntate che ci raccontiamo che Dio è il Dio della vita e il Dio dell'amore. Quindi Dio sta dove c'è vita, quindi intorno a noi, no? Dovunque c'è vita. E in ogni atto di carità, d'amore, no? dove facciamo un atto di carità, lì c'è Dio. Ecco che i bambini impariamo che Dio non sta solamente in cielo, nel paradiso, ma anche nel nostro cuore. Gesù una volta ce l'ha detto, se noi lo amiamo e se osserviamo i suoi comandamenti, Dio scende ad abitare nel nostro cuore. E che cosa più bella di vivere con Dio nel nostro cuore. Ok bambini, dato che abbiamo parlato di angeli, oggi voglio insegnarvi una preghiera bellissima, anche se già non la sapete, che si chiama preghiera dell'angelo custode. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Oh, mi raccomando, questa preghiera ci aiuta a stare con l'angelo custode. Allora, e a proposito di angeli, di Dio che è amore, l'abbiamo capito, questa settimana voglio sfidarvi. Cercate di fare quanti più atti di carità possibile. Dove? Dove vi pare. A sport, in casa, da un amico. È bello fare atti di carità. Così si costruisce il paradiso già su questa terra.
2: La canta storie.
3: C'era una volta una erborista che viveva in mezzo alla Val Brembana con le sue 14 figlie. Il lavoro di erborista era un lavoro molto difficile, perché lei si occupava di creare i rimedi, le pomate, gli unguenti per tutte le persone che ne avevano bisogno nel suo paesino e nei paesi vicini. Da sola non avrebbe mai potuto farcela. Per questo chiedeva sempre aiuto alle sue 14 figlie, che ogni mattina si mettevano di buona lena in marcia per salire sulle montagne. Ciascuna di loro si metteva sulle spalle una gerla, cioè una cesta di vimini intrecciata da riempire con le erbe medicamentose per la madre. Soltanto che 13 delle sorelle lavoravano di gran lena. Invece la 14esima, quella era una lazzarona. Si chiamava Tulipana e non aveva mai voglia di far niente. Correva per i prati di montagna inseguendo le farfalle e a sera non aveva raccolto neanche un filo d'erba. Erano le sorelle ad aiutarla, ciascuna di loro metteva una manciata di erbe nella sua gerla e così in qualche modo la riempiva. Poi, arrivata a casa, tutte insieme vuotavano le gerle sul grande tavolo della cucina e iniziavano a suddividere le varie erbe, scegliendo quelle buone, quelle che erano già un pochino più appassite le buttavano via e mettendole da parte per la madre da utilizzarle più avanti. E così si continuava giorno dopo giorno con le stesse abitudini, finché una sera, vuotando le gerle, da quella di Tulipana uscì fuori una vipera che iniziò a sgusciare per tutta la casa. Oh, povera me, mi hanno portato la morte in casa! Iniziò ad urlare la madre terrorizzata, finché la vipera non strisciò fuori dalla porta di casa e sparì nel paese. Da quale gerla è uscita quella vipera? Si chiese la madre. Tutte le sorelle indicarono la gerla di Tulipana e quella si difese. Non è colpa mia, ce l'hanno messa le mie sorelle. E forse era andata proprio così, o forse era stato solo un incidente. Fatto sta che la madre spedì tutte quante a letto senza cena. Domani ce la paghi, dissero le sorelle di Tulipana. Il giorno dopo, quando salirono sulla montagna, Tulipana si era già scordata di tutto e corse dietro le farfalle come faceva sempre. Le sorelle invece fecero il loro lavoro, ma quando ebbero finito al calar del sole, invece che aspettare Tulipana, scesero subito giù per il sentiero. Ma aspettate, ma dove state andando? Aspettatemi, gridò Tulipana. Se ne stava lì con la gerla vuota sulla montagna e le sue sorelle erano già giù in fondo al sentiero. Aspettatemi, ma io ho paura, aspettatemi. Ma le sorelle erano già arrivate giù in fondo al sentiero, lei non sapeva cosa fare, aveva veramente paura, si guardò intorno e iniziò a gridare: belve della foresta, venite in mio aiuto, lupi della foresta, venite in mio aiuto, cani e gatti della foresta, venite in mio aiuto. Proprio in quel momento le balzò davanti un gatto, ma non un gattino carino come questo, un gatto tutto scarmigliato, tutto con i peli ispidi, con due grandi gobbe e due occhi storti. Tulipana si spaventò moltissimo, voleva cacciarlo, ma il gatto le disse: aspetta Tulipana, tu mi hai chiamato, io ti aiuto, riempirò di erbe la tua cesta, la tua gerla e poi ti farò anche vedere delle scorciatoie che ti porteranno a casa prima delle tue sorelle. E il gatto non perse tempo, riempì di erbe la cesta di Tulipana e la portò a casa per certe scorciatoie, tanto che lei arrivò prima di tutte le altre. Arrivata a casa, passò velocissima dentro la porta, chiuse fuori il gatto perché quel gattaccio non voleva più vederlo, vuotò la sua gerla e se ne andò a dormire. Ma proprio allora, il gatto le balzò sul letto e era entrato dalla finestra. anche io ho diritto a riposarmi, disse.
4: Tulipana non chiuse occhio e pensate che brutta sorpresa il giorno dopo, quando andò a far colazione e scoprì che il gatto aveva bevuto anche metà del suo latte. L'aiutò ancora il giorno dopo, ma a cena il gatto ancora era lì e volle mangiare metà della sua zuppa. A sera, quando il gatto salì sul suo letto, Tulipana disse: basta, devi andartene di qua, e lo scrollò giù per la coperta.
3: Aspetta Tulipana, facciamo così: metti una trappola nella legnaia e dammi prima o dopo che prendi, e vedrai, io non mangerò più niente dal tuo piatto.
4: Tulipana così fece, mise una trappola, prese un topo, glielo diede. E il mattino dopo, che bella sorpresa! Al gatto erano scomparse le due gobbe, aveva una bella schiena liscia.
3: Ma guardate come sei bellino!
4: E vedrai, Tulipana, sarà ancora più bello se stasera mi dai un altro topo.
3: Quella sera Tulipana mise di nuovo la trappola, prese un altro topo e lo diede al gatto, ansiosa di sapere che sarebbe successo.
4: E il giorno dopo il gatto aveva un bel pelo liscio, soffice come una nuvola.
3: Guarda te come sei bellino!
4: E vedrai, Tulipana, se mi dai un altro topino domani, vedrai.
3: Beh, quella notte Tulipana mise di nuovo la trappola nella legnaia, prese un altro topo, lo diede al gatto. Non vedeva l'ora di scoprire che sarebbe successo. E il mattino dopo il gatto era un bel gatto col pelo soffice, lucente, e due occhi meravigliosi, azzurri. Guarda te come sei bellino!
4: Ma il gatto salì sul davanzale e le disse: addio Tulipana, io ora vado al castello di Corallo Rosso. E scese giù. Tulipana corse al davanzale, ma il gatto era scomparso.
3: Al che Tulipana scese giù le scale, salutò la madre e disse: ciao mamma, io vado al castello di Corallo Rosso.
4: Al che, al cosa? Pff, ma non c'è un castello di Corallo Rosso, non ne ho mai sentito parlare, disse la madre.
3: Era troppo tardi, Tulipana era già uscita dalla porta e iniziò ad attraversare tutta la Val Brembana, a inerpicarsi per tutte le montagne in cerca di questo castello di Corallo Rosso. Ma arrivata sera era stanchissima, del castello non c'era traccia, nessuno aveva potuto aiutarla. Chissà se rivedrò mai più quel caro gattino, si disse Tulipana, e si mise a dormire in una radura, mise la testa su un mucchio di muschio e lì s'addormentò. Qualsiasi cosa fosse accaduta durante la notte, lei non lo capì mai, perché il mattino dopo, quando si svegliò, non era più nella radura. Si trovava in riva ad un lago. Beh, le pareva davvero impossibile. Non poteva essere il lago di Como, il ramo di Lecco. Era troppo lontana. Come c'era arrivata fin lì? E mentre stava lì a pensarci, ecco giungere a nuoto sul lago un bel cigno bianco che pareva una nuvola candida. E il cigno la invitò a salire sulla sua groppa per portarla dall'altra parte del lago. E mentre nuotava pian piano, attraversava quel lago, il cigno si staccò tre piume. Una da un'ala, una dall'altra ala e una dalla coda. E le disse: Tulipana, quando arriverai al castello di Corallo Rosso incontrerai dei pericoli, ma se li toccherai con queste piume, allora vedrai che ti faranno comunque passare. La lasciò dall'altra parte del lago e Tulipana si rimise in cammino. Cammina, cammina, nessuno sapeva dove fosse il castello di Corallo Rosso, finché un vecchietto le disse: oh cara ragazza, basta che giri l'angolo, lo troverai.
4: Figuriamoci, pensò Tulipana, ormai se questo davvero è il lago di Como, ormai sono arrivata quasi alla punta di Bellagio, figurati se qui dietro c'è un castello di Corallo Rosso. Ebbene, quando girò l'angolo trovò davvero un castello di Corallo Rosso. I cancelli erano aperti, lei non perse tempo, vi entrò dentro, iniziò a salire una lunga scalinata, ma ecco che dalla scala veniva giù un lupo con tutti i denti che colavano bava, ferocissimo. Ma Tulipana prese una piuma e sfiorò il lupo e il lupo la lasciò passare. Tulipana continuò a salire, a salire, ecco venire giù un leone con una criniera che sembrava fatta di spine, tanto era irta. Ma Tulipana toccò il leone con una piuma e il leone la lasciò passare, ed ecco infine venir giù per le scale un serpente grande e grosso, così grosso che forse era un parente del famoso biscione di Milano, il serpente che sta su tutti gli stemmi milanesi. Ma Tulipana lo toccò con una piuma e anche il serpente strisciò giù, lasciandola passare. Entrò da una porta, dentro la porta c'era una stanza con uno sgabellino di cristallo, un cuscino di velluto e sopra c'era il gatto. Tulipana gli fece una carezza, il gatto si svegliò, balzò giù e al suo posto comparve uno splendido giovane.
3: Tulipana, mi hai salvato! Solo se tu mi avessi trovato sarei tornato umano. Devi sapere che io sono il principe di queste parti e delle streghe mi avevano trasformato in un gattaccio, ma grazie a te sono umano. Vieni, vieni a conoscere i miei genitori, re e regina, vorrei tanto presentarteli. E la storia è sempre la stessa. Si sono innamorati e si sono sposati.
4: È larga, è la foglia, stretta è la via. Dite la vostra, che ho detto la mia.
2: Il re dei re.
5: Tornando al nostro Mosè, noi l'abbiamo lasciato con Dio che lo manda a liberare Israele. E il povero Mosè, che tra l'altro, io non ti ho detto una cosa, Tommasino. Uno immagina che Dio sceglie uno per andare a parlare con il faraone, che era la grande potenza, uno che magari aveva un linguaggio sciolto, e invece il povero Mosè ce l'aveva tutte. Era perfino balbuziente.
6: Oh, poverino!
5: Ma capisci? E allora il povero Mosè dice: io ci vado pure dal faraone, però come faccio a farmi capire, visto che balbetto? E allora Dio, che le ha pensate tutte, gli dice: sarà Aronne tuo fratello, perché Mosè aveva Maria come sorella e Aronne come fratello. Allora Aronne sarà la tua parola. E così Mosè, in obbedienza a Dio, torna in Egitto e va per prima cosa dagli anziani del popolo, cioè un po' i capetti degli ebrei, e gli dice: Dio sono, mi ha mandato a voi, io sono venuto per liberarvi. Allora va dal faraone e gli dice: io sono colui che Dio ti ha inviato. Lascia partire il mio popolo perché vada nel deserto, dice Dio, a celebrarmi una festa. Ma il faraone gli dice: ma tu sei matto, Mosè, ma figurati se io lascio partire questi uomini e queste donne che fanno il lavoro gratis per me.
6: Certo, erano schiavi suoi, giusto?
5: Erano schiavi, capisci? Anzi, gli dice: voi siete dei fannulloni. E sai che cosa fa il faraone?
6: Che ha fatto?
5: Gli raddoppia il lavoro. A quel punto gli ebrei, arrabbiatissimi con Mosè, perché erano stremati, perché il faraone gli ha chiesto di fare il doppio dei mattoni senza procurare altri operai, procurar loro la paglia. Quindi insomma gli si raddoppia il lavoro, questi vanno arrabbiatissimi da Mosè, gli dicono: ma che vuoi, stavamo meglio prima. Allora Mosè, mandato da Dio, torna dal faraone. E qui comincia un'avventura incredibile.
6: Che succede?
5: Ma succede che il faraone aveva, si dice, il cuore indurito. Cioè proprio non ne voleva sentir parlare di lasciar partire gli ebrei. E allora Dio, per mano di Mosè, permette che accadano 10 piaghe.
6: Piaghe?
5: Le piaghe. In realtà sono 10 avvenimenti che colpiscono gli egiziani, avvenimenti brutti, che hanno lo scopo di far cambiare idea al faraone.
6: 10 gli ha mandate, sono tantissime.
5: 10 sono tantissime, poi delle robe incredibili. Prima gli fa cambiare l'acqua del Nilo, diventa sangue, per cui una cosa terribile, una puzza, muoiono tutti i pesci, e quindi, sai, i pesci servivano per mangiare. E poi arrivano le rane, un'invasione incredibile di rane.
6: Tutte rane intorno.
5: E poi arrivano le zanzare.
6: Chissà quante punture.
5: Ma saranno stati pieni di punture, guarda, tutti a grattarsi. E poi i tafani sono degli insetti brutti.
6: Li conosco.
5: Terribili. E poi tutto il bestiame, dai buoi alle pecore alle galline, che muore.
6: Mamma mia,
5: ma sempre peggio, capisci?
6: E poi?
5: Sono delle piaghe in crescendo e il faraone non ne vuol sentir parlare. E poi ancora tutti vengono colpiti da una specie di peste che gli fa venire tutte le ulcere sulla pelle.
6: Oh.
5: E poi arrivano delle grandinate terribili.
6: Pure.
5: Che distruggono tutto. E poi le cavallette.
6: Le cavallette,
5: si dice mangi come una cavalletta.
6: Certo, me lo dicono anche a me ogni tanto.
5: Certo, per cui le cavallette mangiano tutto. E poi il sole che scompare, ma l'ultima piaga è terribile. L'ultima piaga, Dio dice agli ebrei: questa notte chiudetevi tutti nelle vostre case per mangiare l'agnello. Il sangue dell'agnello dovete usarlo per dipingere gli architravi della porta di casa vostra. Durante la notte, mentre mangiate l'agnello, non uscite di casa. L'angelo sterminatore passerà e ucciderà tutti i figli primogeniti degli egiziani, il figlio maggiore. Voi invece sarete risparmiati, nessuno dei vostri figli morirà se resterete chiusi in casa. Perché? Perché l'angelo sterminatore vedrà il sangue dell'agnello e passerà oltre, salterà oltre. È la notte di Pasqua. Pasqua vuol dire saltare. Così accade: il faraone, davanti alla morte anche di suo figlio, si convince, lascia partire, chiama Mosè e gli dice: andatevene, non voglio vedervi più, anzi vi riempie d'oro, andatevene tutti. Partono di corsa Mosè con tutto Israele e si trova davanti il Mar Rosso, tutto chiuso. Non solo, il faraone aveva cambiato idea e allora comincia a inseguirli, prende tutti i carri.
6: Ma come fanno?
5: Ma ti rendi conto, si trovano il mare davanti e gli egiziani dietro. Allora Mosè alza gli occhi a Dio e dice: Signore, salvaci! E allora accade una cosa incredibile.
6: Che cosa?
5: Un grande vento, si apre il mare e gli ebrei passano all'asciutto. E poi, appena sono finiti di passare, il mare si richiude e il faraone e tutti i suoi carri vengono uccisi dalle acque. E Israele, gli ebrei sono
6: salvi.
5: Liberi! Questa è la notte di Pasqua.
6: Ma sua Roberta, mi sembra di aver visto un cartone animato che racconta un po' questa storia.
5: Sì, andatelo a vedere, bambini. Il Principe d'Egitto si chiama. Bellissimo, bellissimo. Ci vediamo la settimana prossima
6: con un'altra storia.
5: Con un'altra storia.
6: Sì.
5: Ciao bambini.
6: Sì.
3: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
2: E anche questa settimana ci rinfreschiamo un po' dalla calura estiva con la nostra biblioteca dei ragazzi. Tra poco riascolteremo alcune belle chiacchierate su altrettanti bei libri e tutto questo lo farò con Samira Rocchetti che è in regia, però volevo condividere prima con voi dei dati molto confortanti per la nostra trasmissione. Se è vero che tra gli adulti la lettura continua a perdere terreno, tra i più giovani invece segnali molto incoraggianti. Oltre la metà dei bambini tra gli 0 e i 5 anni legge, mentre quasi un ragazzo su 3 fino ai 24 anni frequenta regolarmente le biblioteche, mentre noi adulti lo sappiamo, le biblioteche non ci ricordiamo più neanche che cosa sono. Questi sono dati evidenziati da una recentissima indagine Istat che confermano come il contatto con i libri nei primi anni di vita e la presenza di spazi dedicati alla lettura rappresentino un investimento fondamentale per costruire nuovi lettori. Naturalmente il ruolo della famiglia rimane determinante e tra l'altro le bambine leggono un pochino di più rispetto a coetanei maschi, però insomma sicuramente una famiglia che ha dei libri e propone libri cresce dei futuri lettori e questa cosa a noi ovviamente piace molto. Ho letto tutto d'un fiato Il baule del capitano, uscito da pochissimo per la casa editrice Giunti, del quale parliamo con la consulente editor di Giunti, è con noi Alessandra Gnecchi Ruscone. Sono molto felice di conoscerla, ben arrivata.
3: Grazie, buongiorno, sono molto felice di essere con voi.
2: E sono molto felice di approfittare di lei, Alessandra, per raccontare questa storia. C'è anche una parte di illustrazione che chiaramente in radio non riusciamo a far vedere e a raccontare, ma che aggiunge un pizzico di magia in più a questa storia che arriva da lontano, non è una storia italiana.
3: No, l'autrice è Kate DiCamillo, è un'attrice americana, un'autrice che è stata importantissima, ha scritto una trentina di libri per ragazzi. È stata una delle poche autrici americane a vincere due volte il Newbery Medal, che è uno dei premi più prestigiosi per la letteratura per l'infanzia, e quindi viene fin dagli inizi degli Stati Uniti.
2: E arriva in Italia questa storia tradotta, anzi lo voglio subito recuperare il nome del traduttore perché è sempre
3: Giacomo Rabbi.
2: Bravissima, sì. Perché è sempre importante la figura del traduttore per noi che leggiamo appunto le storie nella nostra lingua, ed è una storia un po' magica in cui conosciamo cinque burattini intrappolati in un baule.
3: Esatto, e è la vicenda di questi burattini, e i burattini, come si sa, non hanno possibilità di loro di agire, quindi subiscono un po' le azioni degli altri, però alla fine saranno i burattini ad ottenere quello che volevano. E questo è curiosamente un insegnamento che c'è molto spesso nei libri di Kate DiCamillo. I libri di Kate DiCamillo sono dei libri per ragazzi, ci sono delle vicende, diciamo, chiamiamole delle avventure, delle azioni, ma sono dei libri quasi al limite della poesia, perché sono quei testi in cui bisogna un pochino anche leggere tra le righe, e questo è uno dei messaggi diciamo dell'autrice, probabilmente non volontario, però una cosa di quelle cose di cui lei vuole spesso, non solo in questo libro ma anche in altri libri, parlare, cioè di come alla fine uno poi ritrova se stesso, ritrova il suo ruolo, e forse anche una capacità, avendo una capacità di resilienza, di accettare tutte le cose che succedono, buone e alcune volte anche cattive. E questo succede ai burattini in questo libro.
2: Questi cinque burattini che all'inizio della storia più volte viene specificato devono stare tutti insieme perché fanno parte tutti di una storia. Poi, insomma, leggendo la storia scopriremo che vivranno dei distacchi e ognuno delle vicissitudini, ciascuno ha le sue caratteristiche, ciascuno di questi cinque burattini. C'è il gufo molto saggio.
3: Sì, ecco, i burattini all'inizio sono solo dei burattini, poi piano piano nella storia ognuno di questi cinque burattini prende una sua fisionomia, una sua caratteristica. È come se l'autrice svelasse quello che è la parte interiore di ognuno di questi personaggi. E questo è un'altra di quelle caratteristiche della Kate di Camillo, è quello di guardare tutte le persone che ci sono attorno, in questo caso anche i burattini che sono attorno, e capire cos'è la loro vita interiore, quali sono le loro speranze, i loro sogni e quello che vogliono ottenere. E questo è quello importante nella vita. E il gufo, sì, il gufo del gruppo dei cinque è quello saggio, quello che ogni tanto fa delle affermazioni e poi piano piano i burattini capiranno il significato delle sue parole.
2: Verissimo. Poi c'è la lupa, così orgogliosa dei suoi denti.
3: E la lupa, che è fin quasi fastidiosa, perché continua a insistere su quanto sono aguzzi i suoi denti, quanto sono taglienti i suoi denti, gli altri burattini sono quasi un po' infastiditi. Ma poi avrà delle avventure e subirà delle grosse frustrazioni questa lupa, ma poi ritroverà di nuovo se stesso, il suo ruolo e anche i suoi denti.
2: Molto bella anche la figura del re, secondo me. Sarà che siamo in radio, per noi la musica è importante e per lui la musica e le canzoni sono importanti, questa musica che attenua anche il vuoto in certi momenti.
3: Eh sì, il tema delle canzoni, diciamo, è ricorrente nella favola. E forse è quello che abbiamo anche noi, cioè abbiamo la musica e forse anche le canzoni che ci accompagnano nella nostra vita nei vari momenti e hanno una grande importanza nella nostra capacità di vivere il momento, di affrontare il momento. E così è proprio quello che fa, proprio quello che fa lui.
2: E poi c'è un ragazzo e una ragazza, un ragazzo che sente di essere portato per fare cose grandi.
3: Esatto, il ragazzo ha un arco e cinque frecce che tiene nella faretra, e lui è convinto di dover fare una grande impresa e partirà, sarà trasportato in altre dimensioni, ma sarà di nuovo catapultato in un grosso incidente, per cui sarà tutto, si sentirà fuori luogo, per poi di nuovo anche lui ritrovarsi alla fine. È molto difficile raccontarlo senza svelare.
2: Beh, infatti lei è bravissima, e infatti io la patata bollente l'ho scaricata su di lei, Alessandra. No, va bene, non raccontiamo altro. Quello che posso dire sicuramente è che è un libro veramente per tutte le età, lo immagino letto ad alta voce da una mamma a un bambino, ma anche alla mia età è un libro che dà tantissimo. Mi è piaciuto tanto anche per ribadire comunque anche proprio la magia del mondo dei burattini, che ancora oggi sono in grado di raccontare delle storie, no? Forse l'arte del burattinaio si è un po' persa, però se vi capita, secondo me
3: io sono perfettamente d'accordo con lei, e pensi che quando i bambini sono piccoli ci sono quei giochini che si mettono i burattini sulle dita e affascinano da pazzi fin dalla più tenerissima età, ma poi anche da bambini crescendo, perché attraverso i burattini i bambini si medesimano e si possono raccontare tantissime cose e dare tantissime ispirazioni per i bambini, per cui sono molto affascinanti. E anch'io sono una grande stimatrice degli spettacoli di burattini, anche quelli proprio classici, classici.
2: Sì, assolutamente. Quindi rimarrete affascinati dalla lettura di Il baule del capitano di Kate di Camillo, per giunti regalatelo, direi. Alessandra, grazie mille per questi minuti che mi hai regalato.
3: Grazie e buona lettura a tutti e a presto.
2: Con il prossimo libro sono sicura che impazzirete, sicuramente impazziranno tutti coloro che hanno amato Le caramelle magiche, poi Come si fanno le caramelle magiche e poi La fata dell'acqua, tutti i titoli dei quali abbiamo parlato qua alla Biblioteca dei Ragazzi con Giulia Genovesi, che non potevo non chiamare nuovamente. Giulia, ti sto facendo fare gli straordinari, bentornata.
4: Ciao, grazie, mi è un piacere sempre parlare con te, con voi. Poi scegli sempre dei libri che anche a me piacciono molto, quindi è è proprio un piacere.
2: Guarda, ne sono felice, ci eravamo sentite poche settimane fa, però appunto appena ho saputo che usciva per Terre di Mezzo, buon compleanno, non potevo non parlarne e naturalmente mi dispiace che i nostri ascoltatori qui in questo momento non possano vedere le immagini, ma magari vanno sul vostro sito e riescono comunque a visualizzare qualche pagina, perché merita come sempre.
4: Sì, come sempre, appunto, come dici anche tu, Ina Beck, l'autrice di questo libro, magari qualcuno conosce i precedenti, ha questo stile veramente unico in cui costruisce lei proprio tutti i personaggi, tutti gli sfondi, poi li fotografa. Sono immagini molto cinematografiche, molto vicine al cinema d'animazione, e vale proprio la pena vederle perché sono anche frutto di un lavoro lunghissimo che lei a volte racconta, fa vedere un pochino anche nei suoi profili social, che è anche un'altra cosa che vi consiglio di andare a guardare, perché è pazzesco vedere questi set proprio che allestisce con tutti questi pupazzetti realizzati proprio meticolosamente per dare vita alle sue storie in modo veramente espressivo, per essere una materia così, insomma, meno malleabile sicuramente del disegno. Quindi anche stavolta gli altri libri che abbiamo pubblicato finora avevano dei personaggi fatti di un tipo di plastilina, mentre invece stavolta il personaggio è fatto di stoffa, insomma è un pupazzo di stoffa, che è una piccola zebra, si chiama Zebrina.
2: E io sono innamorata di Zebrina, forse sai perché? Perché capita anche a me, come Zebrina, di passare dei periodi un po' così, no? Un po' in cui ti senti un po' faticata dalla vita e vorresti rimanere nel tuo letto, nella tua casa, non uscire più e crogiolarti nella tua tristezza. Però non ce l'ho la zia di Zebrina io.
4: Zebrina invece è una zia che, quando la vede, una zia che sta lontana chissà dove, una zia la più giovane delle sue zie, dice che è una tipa un po' originale, che non si sa bene dove sia, lontano, però quando la sente al telefono che è un po' triste, le dice: ci penso io, ti mando un regalo, visto che tra poco è il tuo compleanno, e le spedisce questo armadio magico, che lì per lì non si vede che è magico, però Zebrina scopre che ogni mattina lo apre, trova dei vestiti che le fanno perfetti proprio per fare una cosa, che le fanno venire voglia di metterseli e di uscire a fare un giro in bici, andare a incontrare una sua amica in pasticceria, fare un dipinto, e questi vestiti sono bellissimi, bisogna dire che sono tutti proprio dei completini, tutti, che dalla testa ai piedi, dal fiocco fino ai calzini, le scarpe, la borsetta, tutto quanto preciso, per cui lei non può non metterseli a uscire. E quindi vabbè, poi succedono altre cose, insomma, ci sono anche dei, non è tutto così semplice, però diciamo che è questo è il regalo della zia, che la aiuta un po' a uscire da quello stato d'animo che dicevi prima tu, no?
2: Sì, sì, e che poi fa la magia più grande, ma chiaramente non la raccontiamo, però insomma è veramente un armadio magico, perché poi la magia su Zebrina la fa in maniera proprio
4: sì,
2: dirompente.
4: Sì, sì, diciamo che i vestiti sono un po' una specie di così punto di partenza, che a volte è vero anche, no? Che a volte magari uno è un po' triste ed emotivato per delle questioni anche più complesse, però già farsi la doccia, togliersi il pigiama e magari vestirsi per uscire è già un gesto che ti inizia a, come dire, a portarti verso un po' verso l'esterno e a reagire, no? Allo stato d'animo un po' pesante che magari ci si ritrova qualche volta.
2: Quindi già avete capito che insomma è un libro, un albo per tutti, come spesso diciamo, ognuno troverà qualcosa di sé. Certo, io Zebrina la vorrei proprio, cioè la vorrei proprio toccare, dico la verità, mi è venuta voglia proprio morbidosa. La cosa che mi ha colpito è anche proprio così graficamente, visivamente, anche molto diverso dai precedenti di Ina Beck. Ora ripeto, il radio è un po' complicato, però è veramente molto molto fresco, molto moderno, molto originale.
4: Sì, sì, sì, anche è bello perché ha qualcosa di moderno, come dici tu. Poi ci sono anche queste tavole in cui vengono messi vestiti tutti in esposizione, che a me ricordano anche delle immagini di vestitini da ritagliare di quando ero piccola, invece, per esempio. Quindi proprio messi tutti così sulla pagina, proprio si vedono sullo sfondo bianco, che ti dà questa idea di vestire le bambole, no? Un po' da altri tempi, forse. Però sicuramente sì, il personaggio, la storia, anche le parti un po' buie che ci sono a un certo punto, quando lei sembra perdere un po' questo potere magico a un certo punto, sono sicuramente anche molto piacevoli e interessanti anche per gli adulti, non solo per i bambini.
2: Ci sono anche delle pagine che sembrano uscite dalle riviste di moda, no? Con gli outfit descritti.
4: Sì.
2: Nel minimo dettaglio. No, è veramente una piccola delizia, secondo me non si può non avere e non regalare a qualcuno a cui vogliamo bene. Buon compleanno a prescindere dall'età. Io l'ho veramente adorato, Giulia, e poi è adorabile parlarne con te. Di questi outfit di Zebrina, tu quale vorresti?
4: Allora, io mi piace moltissimo quello che lei usa per andare in bicicletta, che è composto da, te lo dico,
2: sì,
4: pantaloni a zampa di elefante arancioni a quadretti, e sopra ha una camicia bianca con i pallini azzurri, e poi ha un gilet ricamato verde e ha un bellissimo basco col pompon e i mocassini di pelle, e lei con questo abbigliamento esce per fare una gita in bicicletta.
2: Meravigliosa.
4: Però anche quando si veste tutta per fare la pasticcera è molto bello, perché sì, a un certo punto decide di organizzare una festa di compleanno, appunto in vista del suo compleanno, prepara questa torta enorme e c'ha tutto il grembiule fatto proprio da pasticcera di una volta.
2: Sì, sì. Meravigliosa, beh, il resto ve lo scoprite voi, ovviamente. Buon compleanno, edito da Terra di Mezzo, Dina Beck. Ne abbiamo parlato con Giulia Genovesi, che a questo punto fa parte dello staff fisso della Biblioteca dei Ragazzi e che non vedo l'ora di conoscere, come ti dicevo poco fa. Speriamo a dicembre,
4: sì,
2: dai.
4: Sì, dai, volentierissimo.
2: Intanto grazie.
4: Grazie a te, come sempre, per l'ospitalità.

0: La prossima storia che vi raccontiamo è una favola per tutte le età, almeno a me piace definirla così. Si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa. La trovate in libreria per Mondadori e ci dà l'occasione di incontrare qui alla biblioteca dei ragazzi Lucille Ninivaggi. Che bello che sei venuta a trovarci con questa storia così bella. Io l'ho definita una favola per tutte le età, non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Una favola emozionante in cui c'è tanto, tantissimo di Lucille.
1: Direi abbastanza di Lucille, o probabilmente anche della vita di tutti, di tutte, mi viene da dire, perché parlo da mamma.
0: Sì, sono pienamente d'accordo. Adesso proveremo a raccontarla senza raccontare troppo, perché mi piace che poi i libri sia il lettore, ovviamente, a scoprirli pagina dopo pagina. Di te, Lucille, potremmo raccontare tante cose, raccontiamo però quello che è funzionale per noi. Intanto è una storia, una favola scritta e illustrata da te, che nel disegno e nella matita hai trovato fin da piccola la tua valvola di sfogo, direi.
1: Sì, assolutamente sì. Io inoltre poi faccio la tatuatrice, in realtà io faccio la tatuatrice e ho sempre raccontato le storie delle persone, per questo che le mie illustrazioni non sono le illustrazioni, mi permetto di fare questa, di raccontarti questa cosa, che si trovano in un libro, in una favola, che sia per grandi o per piccoli, sono delle illustrazioni abbastanza introspettive da interpretare.
0: Concordo, naturalmente in radio non le possiamo far vedere, ma vi renderete conto voi stessi. Anche devo dire l'impaginato della storia mi è molto piaciuto, sembrano quasi dei versetti di poesie, così come sono messe, ma anche questo lo scoprirete leggendolo. Una storia che appartiene a tutti noi, tutti noi che più né meno nelle sue particolarità avranno vissuto un momento della vita, noi o le persone che ci sono care, in cui il sorriso si spenge. E mi piace molto un verso, ecco, lo definisco così, della tua storia: sono contagiosi i sorrisi che si spengono, perché sono contagiosi quelli che si accendono, ma anche quelli che si spengono, purtroppo.
1: Eh sì, assolutamente sì, abbiamo purtroppo, condividiamo poco dolore e festeggiamo più insieme, però ahimè c'è da condividere tutto, no? E condividendo, secondo me, che le cose fanno meno male. Le metti a terra con un'intensità diversa, secondo me. L'ho sempre pensato fin da piccola, ti dico la verità.
0: Sì, assolutamente. Ed è una cosa, anzi, che dobbiamo insegnare ai bambini, l'importanza di condividere, dando l'esempio magari noi grandi.
1: Se sono loro che ci possono insegnare, sono veramente loro che possono insegnarci. In questo mondo sempre più veloce, dobbiamo forse vivere un po' di più con i loro occhi, un tempo più lento, più curioso, no? Siamo talmente delle macchine veloci che fanno tutto per abitudine e non si fermano neanche a vedere che oggi c'è una bellissima giornata, magari sei già sveglia che parti a 100, purtroppo.
0: Sì, è così. Venendo a Il cane, la bambina e la strada verso casa, c'è evidentemente una bambina protagonista, futura, la sua mamma, un trasloco e un cane, anzi, vabbè, sì, un cane, che è una grandissima storia d'amore. Mamma, figlia e anche questo cane, questa Camilla meravigliosa.
1: Questa Camilla che è esistita, era un pointer che mi ha accompagnata per 14 lunghi anni, ma dall'età dei 20 fino a, insomma, tanti, perciò abbiamo fatto anche tanti traslochi insieme, abbiamo vissuto tanta vita insieme, quella vita che è spensierata e poi diventi grande, perciò quella leggerezza l'ho proprio passata con lei, tutte le fasi della crescita. E quando desideri il cane, la mamma ti dice: quando vai a vivere da sola? Ecco, fu la prima cosa che feci. Quando vai a vivere da sola, il desiderio più grande era avere un cane. Io sono una grande amante degli animali e di dare quell'amore a loro, ma di ricevere quell'amore a loro, scusate, quell'amore che ci danno, quell'amore che non è richiedente, un amore speciale. Sanno darci solo loro, no?
0: Te lo ricordi il primo incontro con Camilla?
1: Oh, Madonna, sì. Allora, mia zia, la sorella di mia madre, la più giovane, si sposava, faceva questa rinfrazione nel giardino di casa e i suoi vicini di casa avevano appena fatto una cucciolata di pointer. Avevano dei cani da caccia loro abitando in campagna, però non li usavano per la caccia. E io, innamorata dei cani, ci vuole sapere che c'erano dei cuccioli, ti prego, portameli a vedere. Mamma mia, quando li ho visti tutti quei cagnolini bianchi con quelle macchiette, grosso, piccole, nere, e mi dissero: guarda, li abbiamo dati tutti. E io dico: no, non ci posso credere. La faccio breve, un giorno mi chiama questa persona e mi dice: guarda, uno di questi cani doveva andare a un cacciatore della zona, il cane non piace a questa persona perché non è reattivo come già lui vorrebbe, perciò noi glielo togliamo, non abbiamo desiderio, cioè non era questa la nostra intenzione che i cani stessero così, perciò c'è questo cane femmina, veniamo a conoscerti bene, ne vediamo un po' dove abiti, perciò ho sistemato la casa come l'arrivo di un figlio. come si fa? Ho tolto le cose pericolose, le cose che poteva masticare, che poteva farsi male, e poi sono arrivati con questo cucciolo e basta, non se n'è mai più andata.
0: Mamma mia.
1: Era destino che lei arrivasse da me. Sì.
0: Mamma mia, chissà quante volte ti sei confidata con Camilla.
1: Quante poverina, se avessi potuto parlare.
0: Insomma, c'è Camilla in questa storia. Chiaramente la storia non è la tua storia paro paro, no? Però c'è tanto di te. Quando è che hai deciso di scriverla questa favola?
1: Allora, considerando che per me veramente chi ha i cani lo sa. Cioè, i cani sono famiglia, cioè, a volte siamo soli con loro e siamo nella famiglia, cioè, non abbiamo bisogno di nessun altro. Io sono appunto cresciuta con lei, con una famiglia un po' disfunzionale, difficile, perciò molto spesso in Natale eravamo io e lei sul divano, cioè davvero era tutto. Perciò quando l'ho persa, mi sono sempre detta: se dovessi avere un figlio, Camilla, devi arrivare perché devi conoscere, dobbiamo stare tutti insieme, e chiaramente questo non è accaduto. Così che ho iniziato a raccontare questa favola a mia figlia, inventata, per far sì che lei potesse conoscere Camilla in qualche modo. Infatti, se mia figlia si chiama realmente Futura, e se a Futura si chiede chi è Camilla, lei dice: è il cane di quando la mamma era giovane. E perciò, con questo desiderio di farla conoscere, di farle conoscere, ho inventato una favola. Una favola che ogni volta arricchivo, che ogni volta, insomma, aggiungevo dei pezzetti in più, fino a che, avendo già fatto un lavoro con Mondadori, ho trovato questa favola speciale. Ho chiesto di poterla raccontare, insomma, è stato poi un amore un po' per tutti, ecco. Ed eccoci qua.
0: Adesso è un amore per tante persone, per tutti coloro che la leggeranno e si riconosceranno o rivivranno delle emozioni, perché smuove comunque delle emozioni in ciascuno di noi. Senti, ma una curiosità, Lucille, ma il tuo gusto di gelato preferito qual è? Anche tu? Cioè, tu ami i gusti bizzarri? Sei tu?
1: Io amo i gusti bizzarri, sì, provo sempre, sì, io poi sono un amante proprio del gelato.
0: Ah, come ti capisco.
1: Io il gelato in tutte le stagioni dell'anno, proprio un problema, una dipendenza da gelato.
0: Bello, immaginavo. Poi, insomma, è entrato un altro peloso nella vostra vita, la famiglia si è allargata.
1: Sì, che è qui accanto a me e si chiama Renato, ed è un sotto che arriva da una famiglia. Sì, perché poi quando Camilla se n'è andata, è mancata, io rispetto le storie di tutti, perciò chi perde il cane non lo vuole mai più, chi perde il cane ha bisogno del suo tempo per affrontare il lutto, io avevo bisogno di riavere quell'amore, cioè io non potevo star senza un animale, cioè avevo bisogno, ed ero a Roma, anche lì, vedi, poi la vita sceglie per noi fondamentalmente, non possiamo che viverla, e però c'è il coincidenze, è arrivato poi Renato, che era ancora troppo piccolo, e perciò poi ho dovuto aspettare, però da quando Camilla è mancata all'arrivo di Renato sono passati forse 4 mesi, poco, però non ho sostituito l'amore di nessuno. La paura di molte persone quando si perde un animale, proprio no, non posso, è come se lo sto tradendo, perciò comprendo anche quel pensiero. io fortunatamente l'ho affrontato diversamente quel pensiero, che comunque appartiene un po' a tutti, perché sfiora un po' la testa di tutti. In realtà poi ce l'ho fatta, e consiglio a tutti: se manca qualcuno, quell'amore non si può non dare, non si può non ricevere. Cioè, non so, è inspiegabile, ma veramente è spiegabile.
0: Comunque c'è tutto questo amore e molto di più nel tuo libro, Lucille. E c'è la tua famiglia e la casa, e dove c'è la famiglia, quindi la strada verso casa l'hai trovata, direi assolutamente. È stato bello conoscerti attraverso questa favola. Io ti ringrazio anche per essere stata con noi, e basta, ormai ti continuo a seguire. Io sai che non ti conoscevo, non conoscendo il mondo dei tatuaggi. Ovviamente tu ce l'hai un tatuaggio di Camilla, sicuramente, domanda stupida, però insomma ho scoperto un mondo e continuerò a fare un pezzo di strada con te. Grazie Lucille.
1: Grazie Mira, grazie di cuore, grazie.

0: voce di Elisa con L'anima vola ci accompagna in chiusura di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Ne approfitto per fare un recap dei titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca con Giulia Genovesi, che ormai è un'affezionata qui alla Biblioteca dei Ragazzi, lei è editor di Terra di Mezzo. Abbiamo raccontato Buon Compleanno, l'ultimo libro dell'autrice coreana Ena Baek, che come avrete capito a me piace tantissimo, oltre che per le storie che scrive, anche per il modo in cui le illustra. In questo caso Zebrina è un pupazzo che ha realizzato lei stessa e poi fotografato in tutte le situazioni della storia. La storia appunto di questa zebra un po' triste, un po' giù di morale, la sua zia preferita le manda un regalo di compleanno un po' speciale per tirarle sul morale, un guardaroba magico, e poi insomma scoprirete pagina dopo pagina come questo guardaroba magico contribuisce alla ripresa di Zebrina. Poi abbiamo raccontato quest'altro libro splendido, Il baule del capitano, edito da Giunti, arriva dagli Stati Uniti, l'autrice è Kate Di Camillo, ne abbiamo parlato con Alessandra Agnecchi Ruscone. La storia di questi 5 burattini, un re, una lupa, una ragazza, un ragazzo e un gufo, intrappolati in un baule, la storia del viaggio che fanno e delle scoperte che fanno. Poco fa è stata con noi Lucille Ninivaggi, lei ci ha raccontato la sua favola per tutte le età, si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa, edito da Mondadori, una storia che abbiamo inserito in questo programma destinato ai più giovani, ma può essere letta veramente a tutte le età. Una storia molto autobiografica che parla di famiglia, che parla di animali, che parla di sentimenti e di tutte le cose belle che scoprirete voi stessi. Io ringrazio Paolo Accorone e regia e come sempre tutti voi per l'ascolto.
1: La Biblioteca dei Ragazzi. Borghi d'Italia. A cura di Mario Placidini.
2: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore.

0: Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
1: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
0: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
1: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
0: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
1: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
0: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
1: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
0: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
1: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
0: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
1: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus, e quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermostella che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità, per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
0: E adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar, imperatore, e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
2: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie diciamo così indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma un paese che nasce intorno al castello nella città murata e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
0: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
2: La parrocchiale è dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità, e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
0: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
2: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose, a fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che, essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. Caravaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
0: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
2: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro, nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui, diciamo, è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
2: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità, che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di, radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
0: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Davide Tironi. Qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
3: Questo,
0: no?
3: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti, e che tuttora gestiamo.
0: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
3: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
0: Poi abbiamo i salumi.
3: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio. quindi importantissimo, perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato: una polenta che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
0: Poi vedo anche un dolce.
3: Alla fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
0: Questo è un amaro,
3: questo
0: no?
3: È un amaro che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
0: Poi abbiamo anche il vino del territorio,
3: vino,
0: no?
3: Della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione Caravaggio eccetera non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso che è il Val Caleppio rosso.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
3: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
0: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio, e qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
4: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare, perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
0: E tutto inizia dal 1432?
4: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica, e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta, e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
0: Qui poi proprio sotto l'immagine della Madonna abbiamo la fonte, no?
4: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontana che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna, e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
0: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
4: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse, e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
0: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà al pellegrino che arriva qui?
4: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
5: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
0: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
5: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
0: E qui abbiamo queste tre tele.
5: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni, riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
0: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento.
5: Sì,
0: poi
5: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
5: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che...

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo avere parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
1: Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con

0: Maria.
1: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme che, come di consueto, inizia con un ospite. L'ospite di oggi è Piero Dorfles, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, che è un veterano di Radio in Blu, un amico e anche l'autore di Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio qualche settimana fa. Ma allora, che libro è questo? Prosegue la tradizione di essere un libro di un critico o si comincia a essere in un'area autoriale?
3: Ma non so se posso arrivare a dichiararmi autore di qualcosa di così autonomo a uscire dalla dimensione critica, però è vero che in questo caso ho lavorato molto di più sulla mia esperienza personale di lettore che non su quello che potrebbe essere una visione oggettiva della lettura. E sono un libro veramente molto personale di letture marinare.
2: Ecco, queste letture marinare secondo me si concentrano attorno a due libri soprattutto, che sono L'Odissea e Moby Dick. È vero, corrisponde?
3: Sì, certamente sono punti nodali del racconto marinaro, non soltanto perché in qualche modo noi abbiamo a che fare con un unico grande mito, che è quello del rapporto tra la navigazione e il destino dell'uomo, ma anche perché in tutti e due i casi abbiamo a che fare con una letteratura di taglio mitico, e cioè qualcosa che va al di là della narrazione e diventa un elemento così potente da essere un riferimento continuo, l'Odissea nella storia della letteratura e Moby Dick nella storia della letteratura moderna. Credo, forse non a torto perché molti credo lo riconoscano, che Moby Dick è un punto di svolta nella letteratura ottocentesca. Arriva il momento in cui il romanzo tradizionale è, per così dire, esaurito e apre una visione completamente nuova. Secondo me da allora in poi il romanzo è una cosa diversa, nascono sperimentazioni prima improbabili e non a caso, se ritorniamo ai miti di Ulisse, secondo me l'Ulisse di Joyce è figlio di Moby Dick.
2: Quindi in pratica Moby Dick e Ulisse sono i due capisaldi assoluti della narrazione marittima, ma forse anche i due capisaldi assoluti della narrazione tout court? Quanto sono importanti in questo senso?
3: Siccome l'uomo narra da sempre, la sua attitudine a raccontare le cose fa parte della sua natura, evidentemente ci sono dei momenti in cui la narrazione diventa parte stessa della vita dell'uomo. E allora se nell'Odissea abbiamo questo passaggio abbastanza clamoroso del personaggio che prima è il duro guerriero che sotto le mura di Troia improvvisamente diventa un viaggiatore, un conoscitore di uomini, polizopos, cioè dalle tante sfaccettature, è perché quello produce un cambio di passo. Prima si raccontano le geste eroiche, poi si racconta la conoscenza, e questa è la differenza fondamentale, ed è questo il motivo per cui l'Odissea apre una visione completamente nuova dei rapporti con la narrazione. Arriviamo fino a Moby Dick perché dentro quella dimensione epica del racconto in realtà c'è qualcosa che ha a che fare con l'assoluto, con la dimensione del rapporto dell'uomo con qualcosa di inconoscibile e di tremendo come il mare, ma anche di sublime e di affascinante originalità come la navigazione. In qualche modo si salda con la dimensione della conoscenza che nasce nell'Odissea, perché qui Achab, che è il pazzo che sappiamo che corre dietro le balene, è però anche un uomo che conosce la vita e ha profonde capacità di riflessione su quello che è il suo rapporto col mondo, col mare e con le balene.
2: Ecco, questa cosa di Achab come Ulisse è una cosa che però esiste nella tradizione della critica letteraria, perché i due libri poi sono stati saldati in più di un'occasione.
3: Ma è difficile non saldarli, perché appunto stiamo parlando di miti che si rincorrono. Contemporaneamente io credo che ci sia qualcosa di più originale di quello che abitualmente la critica letteraria ha trovato nell'Odissea, dove tutto sommato ha sempre più peso il nostos che non quella dimensione iniziale che è all'inizio del racconto, quando Ulisse arriva nell'isola dei Feaci, e c'è come un capovolgimento di paradigma quando lui capisce davanti al canto che fa Laedo del suo passato, della guerra di Troia, che quell'uomo che si è lasciato alle spalle era un uomo feroce e per certi versi inutilmente feroce, e questo lo fa piangere, questo lo fa sentire qualcosa di diverso da quello che può essere l'eroe che ha combattuto sotto Troia. Lì questo cambiamento di paradigma è qualcosa che non può non lasciare traccia, ecco perché rimane poi il grande mito, ma non mi sembra che la grande critica si sia molto occupata di quello, molto di più su tutto quello che accade nel Nostos, fino naturalmente al ritorno a Itaca.
2: Siamo con Piero Dorfles, che ha appena pubblicato Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Siamo con Piero Dorfles, che ha appena pubblicato Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Ecco, questo libro è scandito per temi, nel senso il mare offre una serie di situazioni e lei le ha scavate un po' tutte, cominciando dalla bonaccia per poi arrivare al naufragio, burrasca. E qual è il momento nel quale il mare è più marino, per dirla così?
3: Ma curiosamente forse una delle cose più caratteristiche della narrazione di navigazione è la dimensione della bonaccia, perché mentre la tempesta è tutto sommato quasi una dimensione logica, quando la navigazione prosegue normalmente nessuno praticamente ne parla, quando arriva la tempesta tutti i libri di mare sono pieni di tempeste, mentre invece la bonaccia è qualcosa di unico per certi versi e anche molto più preoccupante della tempesta stessa, perché mentre con la tempesta c'è la sfida, la capacità di sopravvivere, la qualità del marinaio che inizia ad andare oltre, di fronte alla bonaccia il marinaio, soprattutto a vela si intende, è come impotente, vittima di qualcosa che non lo porta più dove deve andare. Questa dimensione di solitudine e anche di disagio che produce la bonaccia è qualcosa che ha a che fare di nuovo con il soprannaturale, questo mare che alle volte ti trascina con venti velocissimi ovunque, e altri invece ti inchioda come una specie di modellino messo sul mare che non può più spostarsi di una virgola. Lì il disagio è grande, soprattutto se fa molto caldo, ma anche se fa molto freddo.
2: Ecco, io però vorrei richiamare la sua attenzione adesso su un altro dei momenti clou della navigazione, cioè il naufragio. Lei scrive: in definitiva oggi non si naufraga per fattori esterni o per necessità, ma per errore, storditezza, disperazione o per efferata cupidigia dell'uomo. Cioè i motivi del naufragio sono cambiati.
3: Sono cambiati perché la nostra tecnologia ormai ci permette di individuare con precisione millimetrica dove si trovano le navi, e le carte nautiche che abbiamo sono talmente perfette che veramente è difficile sbagliarsi. Quindi ci vuole veramente la scelleratezza di un comandante che manda un immenso bastimento a naufragare sugli scogli per produrre oltretutto disastri anche sul piano umano. Contemporaneamente noi sappiamo che ogni giorno dalle coste dell'Africa partono delle barchette che cercano di attraversare un mare in fondo tranquillo come il Mediterraneo e naufragano miseramente. Ancora una volta, malgrado la tecnologia, lì la scelleratezza dell'uomo, che impone per motivi ovviamente di interesse economico e di un cinismo, un trasporto assolutamente inadeguato. Questi naufragi dicono che appunto, malgrado la novità, la tecnologia, la sicurezza, esiste ancora una profonda insicurezza nella navigazione che può produrre drammi, disastri, ma alle volte anche rinascite.
2: Ecco, un altro momento topico, possiamo dire, della storia della marineria è quello dell'ammutinamento, e anche lei se ne occupa dell'ammutinamento, ma questo è proprio un evento legato alla navigazione a vela, perché la navigazione a vela dà questa idea di libertà e questa idea di poter sfuggire poi alle conseguenze dell'ammutinamento.
3: In parte è vero, in parte no, perché cito tra gli altri per esempio l'ammutinamento del Caine, che è un famosissimo storie portate anche al cinema da un grande Humphrey Bogart, che racconta qualcosa che ha a che fare con una nave da guerra, naturalmente a motore, durante l'ultima guerra mondiale. Perché? Perché in realtà l'ammutinamento, più che avere a che fare con la tecnica con cui si naviga, ha a che fare con il problema del potere, che a bordo della nave assume una caratteristica completamente diversa da quello che succede sulla terraferma. Sul mare c'è la necessità che ci sia qualcuno che comandi. Se qualcuno non comanda, non è uno solo, si intende, non si possono prendere le decisioni rapide, veloci e necessarie quando c'è bisogno di prenderle. Non esiste la possibilità di conduzione democratica delle navi, deve comandare uno solo. Questa cosa però alle volte confligge con le qualità degli uomini. Ci possono essere dei comandanti comprensivi, capaci e soprattutto con capacità di comprendere le necessità del proprio equipaggio, altri che invece sono autoritari e usano il loro potere in modo così arbitrario da produrre alle volte la rivolta. Alle volte sono semplicemente incapaci, come il famosissimo ammutinamento del Kane dimostra, perché lì c'è un comandante che non sa fare il suo mestiere e quello che lo sostituisce lo fa per salvare la nave dalla incompetenza del capitano, solo che questo a bordo della nave è una terribile violazione della norma e rischia di essere, almeno una volta lo era, una questione capitale di vita e di morte.
2: Siamo con Piero Dorfles, che ci sta parlando del suo ultimo libro Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Siamo con Piero Dorfles, stiamo parlando con lui del suo ultimo libro, cioè lui sta parlando con noi per la verità, Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio, e in questo libro mi pare che altri protagonisti siano anche Conrad e Stevenson, come autori che hanno dato un grosso contributo alla letteratura di navigazione.
3: Sì, Stevenson soprattutto con alcuni dettagli delle avventure dei fanciulli, perché alcune delle sue storie sono storie, diciamo, che hanno come protagonisti ragazzi più che essere letteratura per ragazzi, perché sono anche efferatezze terribili. Mentre invece Conrad, come sappiamo, è stato anche un vero marinaio, ha navigato per tutto il mondo e da qui viene questa sua esperienza straordinaria, per cui applica la sua narrazione a tutte le condizioni di vita. Se c'è qualcosa che convince in Conrad è proprio questa capacità di raccontare dal di dentro, dall'interno, quello che è il mondo della navigazione e che lui ha amato in modo straordinario. Naturalmente parliamo soprattutto della navigazione a vela, dove lui fa un paragone forse in questo momento poco opportuno date le sensibilità del nostro secolo, ma allora è così, tra il mare, la nave e la bellezza della donna, dice, è altrettanto misteriosa e inafferrabile. In qualche modo il mare con il suo mistero affascina e trascina, può produrre passioni straordinarie, grandi amori ma anche tragedie. In questo Conrad è veramente un maestro nella narrazione di questa dimensione del mistero e della segretezza del mare.
2: Lei adesso aveva parlato di questa autobiografia di Conrad, ma in questo libro c'è anche un'autobiografia sua personale, almeno sembra dalla facilità con la quale utilizza un linguaggio proprio tecnico nel raccontare le avventure di questi personaggi, che a volte sono raccontate con un linguaggio meno tecnico del suo.
3: Spero di non aver messo in imbarazzo i lettori usando strumenti tecnici, ma chi ha navigato e conosce un po' il mare sa che la precisione dei termini tecnici è fondamentale per capirsi e per sapere cosa si sta facendo, e quindi un bravo marinaio non userebbe mai dei termini inappropriati per definire quello che bisogna fare, da salpare le ancore a cacciare una scotta.
2: Ecco, e poi ultima cosa che vorrei chiederle è: ma chi è il Kraken?
3: Questa è una cosa misteriosa e contemporaneamente abbastanza logica. Ci sono nelle profondità marine degli animali molto grandi che noi non vediamo mai, perché vivono in profondità assolute, a migliaia di metri sottoterra, e sono fondamentalmente dei mostri marini che nel passato sono stati considerati mitici. Noi sappiamo che si tratta fondamentalmente di dei grandi calamari, delle piovere, degli enormi molluschi che possono essere grandi 100 metri e quindi hanno una capacità anche di sopravvivere in profondità straordinarie. Sono pericolosissimi se ci si avvicina troppo, ma più delle volte al Kraken, al calamaro gigante, di noi non gli interessa assolutamente niente, siamo dei moscerini per lui, e quindi il fatto che ci si trovi a contatto con il calamarone è una cosa che può succedere quasi solo nelle storie che vengono raccontate nei libri di mare. Però esiste, e come esistono in fondo questi grandi pesci sotterranei, come le balene, come i grandi pescecani, che sono stati dalla Bibbia in poi un elemento fondamentale per raccontare il destino dell'uomo.
2: E fanno parte della tradizione poi della letteratura di mare, cioè l'incontra il capitano Nemo come l'incontra Giona, e sono delle figure, poi in fondo anche Pinocchio incontra un'avventura dello stesso tipo, e sono avventure di mare proprio sull'orlo della possibilità del reale.
3: Sì, sono per certi versi assolutamente mitiche. È chiaro che nessun uomo è mai sopravvissuto nella pancia di un grande pesce, che si tratti di pesce cane, balena o calamaro gigante, però c'è una simbologia molto forte in questa cosa. Il grande pesce è un elemento quasi sacro del mare, qualcosa che rappresenta l'indicibile, e quando si viene mangiati dal grande pesce si passa attraverso uno di quei riti di passaggio che ci fanno cambiare la vita, ci rendono più adulti, più consapevoli. Così accade in Giona e così nel racconto, che è praticamente il calco di quello di Giona, di Pinocchio. Ma succede anche nelle grandi tradizioni, quasi tutti i grandi miti c'è il passaggio dentro un pesce, e questo significa che non soltanto la navigazione, ma soprattutto quello che c'è sotto il mare, quello che sono i grandi pesci, il mistero di quello che avviene sotto chi naviga, ha un significato profondo. Da un lato appunto conoscere l'indicibile, dall'altro confrontarsi con il sacro.
2: Io ringrazio Piero Dorfles per averci anticipato qualche cosa sul suo ultimo libro, il suo ultimo libro che si chiama Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Grazie moltissimo.
3: Grazie a voi.
2: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono José Tolentino Mendonça, Semi invece di crepuscoli, di vita e pensiero. Poi Diane Lecoux, Perché portiate frutto, della Queriniana. E infine di Fabrizio Ardito e Natalino Russo, L'Italia in cammino, 52 grandi itinerari per riscoprire il nostro paese con lentezza, del Touring Club Italiano. Ma cominciamo con questo volumetto agile, sono 72 pagine per un formato molto piccolo, che è il primo uscito di una nuova collana che si chiama Soul, cioè Anima, edito da Vita e Pensiero, che riprende degli interventi durante il convegno che si chiama Giusto Soul, che viene fatto a Milano, è già stato fatto 2 anni, e durante questo convegno vengono fatte delle relazioni, e Soul si preoccupa di pubblicare quelle che vengono giudicate più importanti o che comunque hanno delle caratteristiche particolari. Questo è il primo numero di questa collana, e José Tolentino Mendonça è un cardinale che è il prefetto alla cultura e al dicastero per la cultura e anche per l'educazione, che sono stati unificati qualche anno fa. Il libro raccoglie 2 interventi del cardinale, e sono interventi di una densità impressionante, cioè in queste poche pagine ci sono delle riflessioni particolari, per una ragione che a me sfugge, ma forse perché si trattava di un intervento giudicato più immediato. C'è stato un'inversione, nel senso, nel libro si trovano prima l'intervento di quest'anno e dopo l'intervento dell'anno scorso. Comunque la frase chiave dell'intervento di quest'anno, che in qualche modo era però anticipata anche in quello dell'anno scorso, è: nella prospettiva cristiana siamo chiamati a interpretare la vita come un continuo nascere, come un parto, piuttosto che come un crepuscolo. E invece nella seconda parte, secondo me, è un po' più complicato il restringere, condensare in una sola frase il pensiero centrale, che parte da l'angelo e la lode, da una parola, un verso di un'elegia di Rainer Maria Rilke che dice: loda all'angelo il mondo, che significa che bisogna riconoscere la bellezza del mondo sostanzialmente, con delle interpretazioni che sono state fatte su questo elemento della dignità e indegnità dell'uomo di fronte all'angelo, perché Borges rovescia questa indicazione di chi deve, che bisogna lodare il mondo all'angelo, e Borges dice: l'uomo non deve essere indegno dell'angelo, cioè deve poter lodare il mondo all'angelo. Quindi forse è un tema un po' più complicato, e a un certo punto si dice: ecco perché è così importante riconoscere che solo l'attenzione dona allo sguardo un significato etico. Possiamo essere giusti solo con coloro che osserviamo a lungo, in un esercizio che pone l'ospitalità come condizione della conoscenza o persino come condizione del riscatto. E poi continua, vado un po' saltellando su questa questione, il cardinal Mendoza, dicendo: nella maggior parte dei casi la questione non è inventare ma riconoscere. E poi qui siamo sempre dentro la seconda lezione, la secondo intervento a Soul, c'è una frase che praticamente apre a quello che poi è il primo intervento, perché dice: la nostra stirpe è stirpe di neonati. Cosa significa essere stirpe di neonati? Significa, come viene spiegato chiaramente nella parte introduttiva, cioè nel primo intervento, che bisogna ricominciare il viaggio. Cioè bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio sempre. Queste sono parole di Saramago che il cardinale riprende per dire che in fondo la nostra vita non è che una nascita, non si può sfuggire alla nostra condizione, alla nostra nascita attuale, a dove siamo nati, dice il poeta portoghese Antonio Ramos Rosa, ha scritto: non posso rimandare al prossimo secolo la mia vita, però che la vita non è la fine ma è la nascita. Siamo semi invece che crepuscoli, è il titolo sia del libro che dell'intervento. C'è un altro passaggio che spiega, allarga queste idee, dice: il seminatore passa per seminare, Dio passa sempre per la nostra vita, ogni giorno riceviamo semi e opportunità, non unicamente crepuscoli. C'è una parabola che ci viene raccontata, e questa parabola è la nostra stessa vita, è ciò che noi stiamo facendo nella nostra vita. E poi continua, perché è ricchissimo di citazioni questo intervento, per cui continua per esempio collegandosi a Kierkegaard, dice: la vita è un compito, un processo di costruzione, non è un dato di fatto, non è qualcosa che già abbiamo. Poi continua dicendo: non si nasce una sola volta per poi precipitare verso la fine, portiamo invece man mano a compimento la nostra nascita, per tutto il tempo quello che vediamo è la vita che nasce. E questo poi è il senso di questo libro, che appunto sembra un volumetto ma propone questa sorta di completo ribaltamento del punto di vista sulla vita. Cioè il cardinal Mendoza dice: la vita appunto è un seme, è piena di semi, è una continua nascita, un continuo accrescere della nostra identità, del nostro essere, per essere sempre più pronti a un futuro. Non è uno spegnersi che finisce miseramente nella morte. Il libro è Semi invece di crepuscoli, edito da Vita e Pensiero. L'autore è José Tolentino Mendoza.

secondo libro di oggi, Anne Lecoux, Perché portiate frutto, della Queriniana. Questo libro sostanzialmente è una serie di ricerche su testi biblici, sulle sacre scritture, giocata sulla metafora della flora, sostanzialmente, cioè una serie di passaggi che partono sempre da dei momenti di coltivazione, di momenti di alberi, di frutti floreali del mondo vegetale contenuti nelle scritture, per cui ci sono gli alberi di fico, la terra e il grano, la vigna, l'uva e il vignaiolo, l'albero che si riconosce dai suoi frutti, l'albero della vita, i frutti dello spirito. Cioè c'è questo navigare in un contesto che è il contesto tutto della natura, della flora, delle piante, letto un po' come metafora e un po' come occasione per delle riflessioni. Tant'è che probabilmente la cosa migliore di questo libro consiste proprio nelle notazioni, nelle parti più poetiche, potremmo dire, o comunque più sintetiche, nelle notazioni, nelle letture, nelle puntualizzazioni, e ce ne sono tantissime. Per esempio, gli specialisti del testo ebraico ci dicono che il verbo creare nel primo versetto della Genesi è coniugato in un tempo presente che perdura. Dio crea, ma continua a creare, e questo non è una cosa che ci inventiamo, ma che è proprio scritta nella Genesi. E poi ci sono delle riflessioni, per esempio quella sul contare, sull'essere in molti, e lei dice: guardate che c'è una diffidenza nelle scritture nei confronti del contare, cioè, questa diffidenza dovrebbe metterci in guardia, dice, siamo sempre tentati di contare. Proprio di recente una ricerca ha evidenziato che il numero dei cattolici sta aumentando nel mondo, anche in Europa. E allora? C'è forse in atto una gara per vedere chi è il più potente o il più influente? Ma dove abbiamo letto nella Bibbia che questo era un segno incoraggiante? Al contrario, ovunque nella prima alleanza la parola di Dio mira a incoraggiare il debole, il povero, il piccolo resto, mentre i potenti vengono distrutti. Qui veramente mette in guardia dal montarsi troppo la testa. E poi c'è un passaggio

di una storia, di un processo che può svilupparsi ma può anche arrestarsi. Poi alla fine Giona e Ninive è il grande esempio di Dio che cambia idea. Più che cambiare idea, riconosce che c'è stato un cambiamento e lo accetta. Quindi la profezia è sempre la lettura dell'oggi, non del domani. Avverte quello che potrebbe succedere, quello che va evitato. Il libro è Anne Lecoux, Perché portiate frutto, edito dalla Quirignana.

0: dalla Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, L'Italia in cammino, per riscoprire il nostro paese con lentezza, 52 grandi itinerari, edito dal Touring Club Italiano e scritto da Fabrizio Ardito e Natalino Russo. Fabrizio Ardito più i testi, Natalino Russo più le fotografie, che comunque sono una parte notevole, molto notevole in questo libro. Il libro è infatti un poderoso libro illustrato, adesso non so, sì, sono più di 300 pagine, tant'è 52 itinerari sono molti. C'è tutta Italia e si tratta di una sorta di antologia stimolante che offre delle possibilità di

cammino dappertutto praticamente, e fa vedere anche alcune delle meraviglie che lungo questo cammino si possono incontrare, avvertendo anche in maniera il più puntuale possibile, perché si tratta sempre di realtà cangianti, dove, come e quando è possibile trovare la strumentazione utile o adeguata, o comunque una possibilità di sostegno nell'andare, nel camminare. A volte c'è scritto che c'è la segnaletica, a volte si avverte che non c'è la segnaletica, e a volte si dice che non solo non c'è la segnaletica, ma è anche difficile recuperare il tracciato per il GPS. Devo dire, io non amo i percorsi nei quali bisogna basare tutto sul GPS, perché sono di solito dei tracciati che privano un po' di conoscenza del luogo, perché un tracciato per il quale esista una buona guida che ti accompagna e dei segnali sul terreno che ti mantengono proprio collegato al terreno, io li preferisco. Però comunque si tratta anche di questioni di gusti, c'è chi ama abbandonarsi all'essere portato quasi per mano, ed è un altro modo di viaggiare. Poi ogni modo di viaggiare è sicuramente giusto, perché ogni modo di viaggiare risuona con chi viaggia, e chi va a piedi, se ha maturato questa abitudine, ha anche maturato dentro di sé una forma di rapporto col territorio che attraversa, che gli è propria e che, essendo la sua, quella giusta, che va completamente rispettata. E 52 tracciati vuole dire tutta l'Italia praticamente, dal nord, sud, centro, con modalità estremamente diverse di individuazione dei percorsi. Cioè ci sono all'inizio, per esempio, vengono un po' chiamati fuori la via Francigena e la via di Francesco, sono considerati i grandi itinerari, e poi c'è proprio questa declinazione di cammini fra nord, centro e Sardegna, sud e Sicilia, che disegnano tutta l'Italia e ci consentono anche modalità di approccio e di avvicinamento diversi. C'è chi ha la possibilità, la fortuna di poter camminare un mese, chi una settimana, chi due giorni. Ecco, questo è un libro che aiuta anche a trovare modo e dimensione di camminare anche per pochi giorni, o anche per due mesi, se uno vuole fare tutta l'Italia, tutta la via Francigena, sono due mesi, anzi anche un po' di più. Il libro è L'Italia in cammino, per riscoprire il nostro paese con lentezza, 52 grandi itinerari. Gli autori sono Fabrizio Ardito e Natalino Russo, e l'editore è il Touring Club Italiano. Prima avevamo parlato di Anele Q, Perché portiate frutto, della Quiriniana, e prima ancora dell'editrice Vita e Pensiero, José Tolentino Mendonça, Semi invece di Crepuscoli. Vi saluto io, Sergio Valsania, e insieme a me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: All That She Wants, Ace of Base, 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tranchi Funky, articolo 31, 1996. Funky.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. J-H e DJ Jed ancora insieme. Funky. E siamo tornati.

0: Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Waterfront, Simple Minds, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: L'estate sta finendo. Righeira, 1985.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas. Ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non lo di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono un po', faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali in effetti di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione e dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Siamo parte dal numero 148 questo discorso che cominciamo oggi praticamente. Dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito. Però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali. Cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi, lavorando, continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità, un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona, e aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
0: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 150. 155, 156, lo dico Lorella perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
1: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica, allora, libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, proprio del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
0: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
1: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale. È il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi, così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa. Lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
0: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, e questo il Papa ovviamente non lo fa, l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
1: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca, e non solo i più giovani, anzi a me capita di vedere molte molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base che condividiamo un po' tutti, perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati. Tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini in condizioni pericolose. E poi, ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo, le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no? Storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere, anche in passato per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto, parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle, e tutta questa questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano, quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
0: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
1: Sì, velocemente. Con una mossa intelligente il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme: verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù, ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, la dico a modo mio: quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutte le persone, un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni,

0: consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. E, il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione, che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
2: #PopTheology

0: Daniela Lami. Un'estate fa. Rimettiamo in moto la nostra macchina del tempo e viaggiamo fino al 1977. Qui a Un'estate fa, con Samira Rocchetti in regia, vi raccontiamo un altro anno incredibile, sospeso tra le ultime code degli anni di piombo e una travolgente voglia di colore e leggerezza. Un'estate incredibile. Se pensate alla classica estate italiana torrida, tipo quella che stiamo vivendo, siete fuori strada, perché quella del 77 passa alla storia della meteorologia come una delle stagioni più fredde, instabili e piovose dell'intero Novecento. A nord l'anticiclone non si vede quasi mai. A Torino si registrano anomalie di quasi 3 gradi sotto la media e le piogge record fanno straripare i laghi, con il Garda che tocca il massimo storico. Se fuori piove, nelle case degli italiani esplode il colore.
1: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti, che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
0: E con l'arrivo del colore la TV cambia pelle. Nelle serate del venerdì il 29 maggio debutta un programma destinato a fare la storia.

è Portobello, ideato e condotto dal grande Enzo Tortora, un mercatino pazzo dove inventori bizzarri presentano brevetti strampalati e persone cercano l'amore o un animale smarrito. Il simbolo del programma, ovviamente lo sapete,

Povero pappagallo, accompagnato da una sigla animata disegnata da Bruno Bozzetto e arrangiata da Lino Patruno. Ma la TV del 77 non è soltanto Portobello, c'è Domenica Inn, che nata alla fine del 1976 sotto la guida di Corrado, nel 77 si consolida come l'appuntamento imperdibile della domenica pomeriggio, e sulla Rete 2 c'è L'altra domenica di Renzo Arbore. E gli sceneggiati?

anche se in realtà la prima stagione termina a gennaio del 1977 e poi riprenderà l'anno successivo, non potevamo non citare Spazio 1999. Perché? Perché i ragazzi dell'epoca rimangono incollati agli schermi per vedere le sue astronavi e i misteri del cosmo. La storia è ambientata nella base lunare Alfa, un centro di ricerca scientifica dove gli umani gestiscono anche depositi di scorie nucleari. Il 13 settembre del 1999 un'immane esplosione atomica spinge la Luna fuori dall'orbita, proiettandola alla deriva nello spazio profondo. I 311 abitanti della base iniziano un'odissea cosmica imprevedibile. Ma al cinema accade un'altra rivoluzione. Negli Stati Uniti il 25 maggio del 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, cambiando la storia del cinema. In Italia arriverà in autunno, ma l'eco mediatica è già enorme durante l'estate. Nelle arene estive italiane invece si proietta Una giornata particolare, il celebre film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e ci si commuove con Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Ma in classifica durante l'estate c'è la colonna sonora di un film uscito in Italia il 25 marzo.

0: ovviamente Rocky, film diretto da John Avildsen che rende famoso Sylvester Stallone e ha un impatto significativo anche sulla cultura cinematografica italiana. Mentre la TV e il cinema ci fanno sognare, lo sport italiano scrive delle pagine epiche. Nel ciclismo si chiude l'era del cannibale Eddy Merckx ed esplode il talento di Francesco Moser, che in Venezuela compie un capolavoro, diventando campione del mondo su strada.
1: L'ultimo giro, ecco che Francesco Moser e Dietrich Thurau hanno ancora un minuto di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Il gruppo degli inseguitori comprende Moser, oltre Martens, Hinault, Andiano, Vitossi, Gimondi, Kuiper, Godefroot, Esclassan, Saronni e Nilsson. Il tempo è veramente strano in questo tratto di strada, piove sul traguardo, c'è il sole, ecco in prima posizione c'è ancora Francesco Moser. Ecco che ormai la folla attende in fondo al rettilineo, eccoli all'ultima curva, ancora Francesco Moser in prima posizione. Moser che l'anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale nell'inseguimento. Moser al centro della strada, Thurau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Thurau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo.
0: In Formula 1 è l'anno di Niki Lauda, che vince il mondiale su Ferrari prima di dare l'addio alla scuderia di Maranello, ma il 1977 è anche l'anno della Juventus dei record, guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri conquistano lo scudetto con 51 punti su 60 e mettono in bacheca la prima storica Coppa UEFA, vinta schierando una leggendaria rosa composta esclusivamente da giocatori italiani.
2: Giambiero Boniperti, ovverosia la soddisfazione.
3: Sì, veramente grande, grande per la Coppa UEFA e per questo campionato molto sofferto, molto duro.
2: Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no?
3: Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Vorrei solo ancora dire questo, guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi.
0: Che si festeggiasse per lo scudetto o ci si riparasse sotto l'ombrellone per un acquazzone improvviso, quell'estate ha un re indiscusso in radio. Umberto Tozzi vince il Festival Bar e conquista l'Italia intera con un brano intimo e travolgente.

0: estivo del 1977, oltre che dalla pioggia come vi abbiamo raccontato, viene scosso anche da grandi fatti di cronaca, come la clamorosa fuga di Herbert Kappler, il criminale nazista responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Gravemente malato, Kappler riesce ad evadere dal policlinico militare del Celio a Roma, nascosto in una valigia dalla moglie. La notizia fa il giro del mondo, ma a darla in Italia è l'edizione straordinaria del TG1 con Bruno Vespa.
1: Buon Ferragosto, apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler, il responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, è sparito un paio d'ore fa dall'ospedale militare del Celio, dove era detenuto per le sue cattive condizioni di salute. Sembra che Kappler sia uscito addirittura in un baule portato via da due persone, un uomo e una donna. La donna era la moglie. Kappler, 69 anni, fece compiere la strage delle Ardeatine il 24 marzo del 1944. Pochi giorni prima, 33 soldati tedeschi restarono uccisi nell'attentato di Via Rasella. Kappler fu inflessibile nell'applicare la rappresaglia.
0: Il giorno dopo la fuga di Kappler, il 16 agosto, il mondo intero si ferma di colpo. A Memphis, nella sua villa di Graceland, si spenge a soli 42 anni Elvis Presley. La morte del re del rock and roll segna simbolicamente la fine di un'era musicale. Ecco l'annuncio drammatico della NBC News.
2: This is NBC Nightly News with John Chancellor and David Brinkley. Tonight, August 16th, reported from the NBC News Center in New York.
3: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
0: Mentre l'America piange Presley, in Italia la poesia di Lucio Battisti domina le classifiche. Tra le tracce del suo album spicca un pezzo straordinario, un invito delicato ma potente a superare le barriere emotive.

0: Ci spostiamo nel Regno Unito. A giugno culminano i festeggiamenti del Giubileo d'Argento. La regina Elisabetta II celebra il 25esimo anno sul trono con spettacolari fuochi d'artificio e festeggiamenti nazionali, segnando un importante traguardo nella storia della monarchia britannica. A luglio invece il cardinale Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I, si reca in pellegrinaggio a Fatima. Durante quel viaggio ha un celebre e lungo colloquio privato con Suor Lucia, l'ultima veggente sopravvissuta. L'incontro è avvolto nel mistero, alimentando l'alone di premonizione sul suo breve pontificato. Ma parliamo di vacanze. Com'erano le vacanze degli italiani nel 1977? Vacanze di massa, tutti concentrati ad agosto, stipati in Fiat 127 o sulla Renault 4, ovviamente senza aria condizionata. Sotto l'ombrellone si mangia la frittata di maccheroni o l'insalata di riso e al bar della spiaggia c'è il rito dei gelati. Si ordina il Piper dell'Algida, quel cilindro di cartone da spingere dal basso la cui testimonial è Patti Pravo, o il celebre Luke col bastoncino di liquirizia, o il cucciolone, lo conosciamo, con le barzellette stampate sul biscotto. Ma ve lo ricordate il razzo? È un gelato alla crema e cioccolato inserito in un contenitore di plastica a forma di missile con due alette laterali. La sua particolarità è che una volta finito si usano i due elastici inclusi per lanciarlo in aria. A proposito di giochi sulla sabbia, spopolano i tornei di biglie. E un gioco molto particolare, il Going, una palla arancione che scorre velocissima su due corde di nylon. Ma la vera novità dell'anno arriva dall'America ed è un pezzo di plastica rotondo che rivoluziona i pomeriggi dei giovani, il frisbee.
1: Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio, si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora.
0: Dunque arriva dall'America il frisbee e dall'America arriva anche la notizia del drammatico blackout di New York. Tra il 13 e il 14 luglio del 1977 un fulmine manda in tilt la rete elettrica. La città piomba nel buio per 25 ore. Seguono saccheggi, rivolte e incendi nei quartieri più poveri, un evento che paradossalmente darà una spinta enorme alla nascita della cultura hip hop, grazie ai giradischi e alle casse rubati dai giovani nei negozi di elettronica. Quindi l'hip hop. Ma la disco music? Beh, nasce proprio in questi tempi. Nei club, infatti, risuona un battito elettronico rivoluzionario prodotto a Monaco da Giorgio Moroder e interpretato dalla voce di Donna Summer.

0: fronte moda, nel 1977 in Italia trionfano i jeans, spesso acquistati nei mercatini dell'usato.
1: Arriva l'estate, è tempo di rinnovare il guardaroba e visto che siamo in piena crisi economica dirottiamo dalle boutique e abbordiamo i banchetti, magari quelli dell'abito usato. Come si dice, quando l'età aiuta e la grazia pure, lasciamo fare al destino benigno. Del resto è lontano il tempo degli abiti freschi e costosi. Quest'anno domina ancora più che in passato il jean, stretto, severo e qualche volta costoso anche quello. Tela e cotone, purché sia calzone. Giovani e vecchi, maschi e femminucce, l'unisex ha un solo obiettivo: jeans, jeans e jeans.
0: Intanto sul bagnasciuga i costumi diventano minimali, spopolano bikini ridottissimi ed ormai è sempre più diffuso il perizoma, lanciato nel 1974 dall'austriaco Rüdiger Reich. Il 1977 è anche un anno di grandi rivoluzioni culturali urbane, ad esempio a Roma l'assessore Renato Nicolini lancia la prima estate romana, portando il cinema e il teatro nelle piazze e la Basilica di Massenzio, trasformando la città anche d'estate in un palcoscenico diffuso, cosa molto buona perché la svalutazione della lira rende le vacanze per tanti italiani un vero lusso e quindi molti sono costretti a rimanere in città, mentre d'altro canto la lira debole attira tantissimi turisti.
2: Il bilancio turistico registra quest'anno il boom delle presenze straniere. Ogni primato è stato superato da eserciti di tedeschi, di scandinavi, di inglesi e americani. L'affluenza dei giapponesi è aumentata del 300%. Il miracolo ha una precisa ragione: la perdita di peso della lira. È la stessa ragione che invece ha tenuto a casa parecchi italiani, bastonati a livello del portafoglio dalla inflazione e dal carovita. Per loro esiste però un'alternativa: vacanze in città o le porte di casa. La rinuncia ai pediluvi marini, alla costosa voce cabina, ombrellone, sdraio, al salasso di alberghetti e pensioni ha però avuto un risvolto positivo. La scoperta di luoghi alternativi più a portata di mano, più accessibili alle borse logorate dall'inflazione. Un esempio, gli argini, le anse, gli anfratti sabbiosi del Po.
0: Nonostante l'estate sia piuttosto cara dal punto di vista delle vacanze, qualcuno il mare comunque è riuscito a raggiungerlo e meno male, perché le vacanze, già a quei tempi, vengono considerate non un lusso ma una pausa rigenerante fondamentale per tutti, come testimonia questo servizio proprio del 1977.
3: Finalmente il mare è stato di tutti. Qui chi per pochi giorni, chi per un mese, chi per un'intera stagione ha potuto dimenticare gli affanni della città, dell'ufficio. Umidità, smog, freddo, pioggia sono ormai lontani ricordi. Questa è la parentesi del sole e del cuore leggero. Immagini che purtroppo appartengono già al passato, anche se recente. L'estate l'abbiamo vissuta così, insieme ai nostri figli, anch'essi lontani dal loro dovere, quello scolastico. Mamme tranquille, distese, spensierati i bambini. La villeggiatura un tempo era privilegio di pochi. Oggi, anche se non si è raggiunta la totalità delle persone che possono usufruire di questo bene, non si può negare che non siano stati fatti passi da gigante. E non poteva non essere che così, dal momento che la villeggiatura non è un lusso, ma un elemento di difesa della salute cui tutti hanno diritto.
0: Le vacanze finiscono e a settembre il mondo piange la scomparsa della divina Maria Callas, che si spenge a Parigi a soli 53 anni. L'autunno alle porte porta con sé anche un capolavoro assoluto registrato a Berlino da David Bowie, l'iconica Heroes, con la quale ci salutiamo questa settimana. Allora grazie a Samira Rocchetti e a voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo chissà in quale anno la prossima estate.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi, anche voi ben trovati. Riprendiamo il nostro percorso sul pensiero di Augusto Del Noce. E oggi prendo lo spunto da un articolo che è uscito sul quotidiano Avvenire nei giorni scorsi, il 18 del mese scorso, e che ha provocato un po' di dibattito, non molto ampio, perché sono intervenuti altri interlocutori, però all'interno un po' del mondo cattolico. Non mi risulta che ci sia stata una discussione al di fuori, almeno per adesso. Comunque, questo articolo ha provocato un inizio di dibattito, e lo ha scritto Luciano Floridi, che è un filosofo di fama internazionale e che ricopre anche dal 2025, mi pare, il ruolo di presidente della Fondazione Leonardo. Allora, Luciano Floridi, in questo articolo di Avvenire, titola così: Dio, se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire. Ovviamente l'espressione Dio è morto è la famosa frase di Nietzsche, che appunto immagina il personaggio che grida a tutti la morte di Dio, e quindi ha a che fare con la filosofia moderna, cosiddetta moderna, che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti, porta all'ateismo, quindi alla morte di Dio. Quindi Nietzsche in qualche modo aveva certificato, no, questo processo. E allora Floridi riparte da questa affermazione del filosofo tedesco, e vi leggo quello che scrive. Leggeremo solo la prima parte dell'articolo, perché poi svolgeremo alcune riflessioni in merito. Allora scrive Floridi: che cosa resta da costruire dopo che si sono perse le fondamenta? È la domanda che Nietzsche pone più di un secolo fa, quando annunciò che Dio era morto. Non era una dichiarazione di ateismo trionfante, né una provocazione fine a se stessa. Era una diagnosi. La civiltà occidentale aveva smantellato pezzo dopo pezzo il fondamento su cui aveva costruito per due millenni il proprio senso di giustizia, di verità e di unità del sapere. La scienza, la critica storica, la secolarizzazione avevano eroso la possibilità di un ordine trascendente, ma nessuno si era ancora fermato a chiedersi: e adesso? Ecco, questo è l'attacco dell'articolo, che, come vedete, pone da subito la questione di questo lungo processo che ha portato allo smantellamento dei fondamenti del cosiddetto Occidente, fondamento che, come sappiamo, ha la sua roccia, diciamo, nella tradizione ebraico-cristiana. Anche se più di qualche voce si è levata e si leva ancora a contestare questo. E Floridi si pone il problema: bene, se è così, adesso cosa si fa? e continua a leggere. La prima conseguenza riguarda la giustizia. Finché esisteva un Dio garante dell'ordine morale dell'universo, l'ingiustizia terrena era tollerabile. Il tiranno che sfuggiva ai tribunali, la crudeltà silenziosa che nessuno vedeva, la violenza strutturale che nessuna istituzione affrontava, tutto questo trovava comunque un giudice finale. Dio era la Corte Suprema dell'universo. Nessuna ingiustizia era davvero definitiva, perché restava sempre un'istanza superiore. In assenza di quel giudice, ci ritroviamo in un mondo moralmente indifferente, dove l'unica giustizia disponibile è quella che gli esseri umani riescono a costruire e far funzionare. E sappiamo quanto è limitata, dalle prove che mancano, dalla corruzione, dagli squilibri di potere, dalla semplice ignoranza di ciò che accade a porte chiuse, e spesso sopraffatta anche quando può essere esercitata, fosse solo per mancanza di tempo. Senza un tribunale divino, l'ingiustizia è spesso semplicemente definitiva. I malvagi prosperano e muoiono tranquilli. Le vittime sono troppe, restano senza giustizia e vengono dimenticate. È l'ossessione di Ivan Karamazov e di Dostoevskij con lui. Se Dio non esiste, tutto è permesso e nessuno risponderà mai delle lacrime di un bambino. Questa è un'altra frase famosa di Dostoevskij: se Dio non c'è, tutto è lecito. E quindi la prima conseguenza che il nostro autore rileva è l'assenza di vera giustizia. Chi farà giustizia di tutti gli innocenti che hanno sofferto nel corso di tutta la storia umana, non solo ai nostri giorni? La seconda conseguenza è meno visibile e tocca la struttura stessa del sapere. La filosofia moderna nasce con Cartesio, che divise la realtà in due sostanze diverse, la mente e la materia. Come potessero comunicare tra di loro era già allora un rompicapo, ma Cartesio aveva una soluzione: Dio. Era il ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. Senza Dio, quella tensione è diventata una frattura. Mente e materia non hanno più alcuna ragione di principio per restare in dialogo. E infatti la risposta dominante della modernità è stata eliminare uno dei due poli, quasi sempre la mente, ridotta a un sottoprodotto del cervello. Il materialismo ha vinto non perché ha risolto il problema, senza Dio a tenere insieme i pezzi era la soluzione più semplice, anche se a volte non la più convincente. Da questa prospettiva, il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda il materialismo computazionale e la questione se ci sia o meno bisogno della biologia per creare un'intelligenza pari o superiore a quella animale e infine a quella umana. E qui la posta in gioco si vede meglio. Chi pensa che bastino più dati, statistica e computazione per ottenere una reale intelligenza cosciente e critica ha già scelto, senza dirlo, da che parte stare nella vecchia disputa cartesiana. Ecco, questa è la seconda conseguenza, secondo il nostro autore, della cosiddetta morte di Dio. Il pensiero, il sapere, il pensiero scompare sostanzialmente, perché se tutto è materia, scompare anche la distinzione che il filosofo Cartesio, inizio 600, fine 500, aveva fatto tra mente e corpo. E continua Floridi e poi ci fermiamo. Dio era il principio di unità che teneva insieme la giustizia, la storia, la mente e la materia, il senso e i fatti. La sua morte è la perdita di quella garanzia. La tentazione di fronte a questa perdita è il rimpianto o il cinismo. Ma c'è un'alternativa: accettare che il lavoro di unificazione spetta ora interamente a noi, non come qualcosa che troviamo già pronto nella struttura delle cose, ma come qualcosa che dobbiamo progettare, costruire e mantenere. Chiamo questa posizione costruzionismo. Ecco, noi ci fermiamo qui e non nella lettura del nostro articolo, e non affrontiamo la questione del costruzionismo di cui parla il nostro autore. Magari ci ritorneremo una prossima volta per vedere se questa sua ipotesi di lavoro sta in piedi, può stare in piedi. E dicevo che questo articolo ha provocato numerose critiche all'interno del mondo cattolico, non tanto per la parte che abbiamo letto, cioè diciamo per la diagnosi, quanto appunto per questa proposta che lui chiama costruzionismo, perché alcuni autori hanno scritto che Floridi vorrebbe costruire un pensiero e una società senza fondamento, senza Dio, e quindi destinata al fallimento. Ecco, ma ripeto, su questo torneremo una prossima volta. E vorrei invece ritornare al nostro Augusto Del Noce, il quale, come sappiamo, ha analizzato a fondo, approfonditamente, il processo che ha portato in filosofia alla morte di Dio, di cui abbiamo appena parlato. E Augusto Del Noce ha sostenuto che all'origine dell'ateismo moderno, quindi della morte di Dio, c'è il rifiuto di quello che lui chiama lo status naturae lapse, cioè lo stato di natura lapse decaduta, della caduta cui è di cui è oggetto l'uomo, cioè il rifiuto della concezione biblica del peccato d'origine. Questo, secondo Del Noce, sarebbe, questo rifiuto sarebbe all'origine delle filosofie moderne che portano appunto all'ateismo. È un principio questo interpretativo di Del Noce molto potente, che lui, a dire il vero, prende da un autore russo che era Chestov, che Chestov diceva che ci sono due inizi possibili per ogni filosofia: riconoscere il peccato d'origine e quindi tirarne le conseguenze a livello di pensiero, oppure negare il peccato d'origine, e da questa scelta derivano altre conseguenze. Sono due posizioni non dimostrabili, cioè che vanno prese all'inizio di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi pensiero. Sono, si dice, un'opzione, cioè una scelta che uno fa in origine. Ora, se si nega il peccato originale, così in modo molto semplice, diciamo che l'uomo agisce positivamente secondo la propria natura, come potremmo dire qualsiasi altro animale, e come tale, come qualsiasi altro animale, l'uomo non è imputabile. Non si è mai visto un animale cui si chieda conto del proprio comportamento. Certo, se un cane morde, viene portato in un centro di rieducazione, non so se si possa abbattere oggi come oggi, perché come sapete nei confronti degli animali c'è una tutela, no? Che un tempo non c'era. Comunque certamente il cane che ha morsicato qualcuno non va in tribunale, non è imputabile. Quindi l'uomo sarebbe un animale, dice Aristotele, un animale sociale, come d'altronde gran parte degli animali. Aristotele lo chiama zoon politikon, e pertanto sarebbe soggetto alle leggi della gerarchia sociale come qualsiasi altro, appunto, animale che ha le sue gerarchie. Ogni branco, ogni comunità di bestie ha la sua gerarchia. Quando chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che allora a nessuno poteva passare per la testa una simile idea di non obbedire. Semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. E questa è la condizione in cui noi saremmo, rifiutando appunto il peccato d'origine, la condizione di nature lapse. Se invece si parte dal riconoscimento di questa caduta, di questo peccato d'origine, e quindi dal riconoscimento che siamo tutti peccatori, diventa evidente che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti. Ma che ci salvi da che cosa? Ecco, certamente che ci salvi dalla morte, perché una delle conseguenze del peccato d'origine è proprio la mortalità dell'uomo. Uno potrebbe dire, vabbè, questo riguarda l'aldilà, ma nell'aldiquà da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati? Ecco, vorrei qui cercare di sviluppare quello che possiamo dire Del Noce non ha avuto tempo di sviluppare, senza presunzione naturalmente, perché come ho detto lui ha dedicato gran parte della sua vita, della sua riflessione a smontare il pensiero moderno in un certo senso, cioè a capire come mai questo pensiero porti all'ateismo, e poi la malattia non gli ha permesso di continuare la sua riflessione filosofica. Ecco, allora proviamo a cercare di sviluppare come dovrebbe essere un pensiero che invece parte dal riconoscimento del peccato d'origine. Beh, innanzitutto va precisato che l'uomo è immagine di Dio Trinità, ed è a immagine di Dio Trinità in che cosa? Nel pensiero. Dice Sant'Agostino: Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, a somiglianza nella mente pensiero. Lì, cioè nel pensiero dell'uomo, c'è l'immagine di Dio. Scrive Sant'Agostino: fecit et hominem ad immaginem et similitudinem suam in mente, cioè nella mente, e per Sant'Agostino la mente è il pensiero. Ibi est enim imago Dei, cioè lì c'è l'immagine di Dio. Con il peccato originale che cosa succede? Si genera una dissomiglianza da Dio, non totale, nel pensiero tra Dio e l'uomo. Ossia, l'uomo pensa male di Dio, come diceva spesso anche il nostro padre Marco Daviano nelle sue predicazioni. Cosa pensate voi di Dio? Pensate bene di Dio o pensate male di Dio? L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè istericamente sbagliato. Manca l'incontro con il pensiero di Dio Trinità. E questo è il razionalismo ateo, cioè pensare senza Dio, senza il Padre, cioè un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Un altro grande pensatore, che era amico di Del Noce, anche se i due avevano un giudizio diverso sulla modernità, diceva che l'uomo d'oggi vive come se Dio non ci fosse. Ma è la stessa cosa, cioè il pensare senza il Padre. Allora, cosa vuol dire salvare, redimere l'uomo? Innanzitutto, come spiega bene anche il nostro Cromazio di Aquileia, nostro vescovo del IV secolo, Cristo non comprò, ma riscattò. Questa è propriamente la redenzione. Perché, dice Cromazio, leggo le sue parole precise, si riscatta ciò che è proprio e si compra ciò che è alieno. Si riscatta ciò che si ebbe e che si perdette. Questo scrive Cromazio nel commento alla lettera ai Romani. Infatti Cristo, è ancora lui che Giovanni, venne tra i suoi e quindi non tra degli estranei, venne tra gente che era sua, cioè tra gli uomini, nella sua proprietà e eredità. Venne come pensiero nella vecchia ragione dell'uomo, la chiamava un altro autore cattolico, Charles Péguy, la vecchia ragione dell'uomo, vecchia per il peccato d'origine, per il peccato originale, ma non totalmente fallita, che questa sarebbe la posizione del protestantesimo. Il protestante dice che l'uomo è, in seguito al peccato originale, è incapace di compiere qualsiasi azione giusta e anche di pensare bene, soprattutto di pensare bene, perché la natura umana si è totalmente corrotta. No, questo sarebbe il protestantesimo. La vecchia ragione, la vecchia, perché colpita dal peccato originale, è il pensiero che lui, cioè Cristo, doveva salvare, riscattare. In questo senso si trattava di salvare il pensiero dell'uomo. Era il pensiero, il logos, dice il Vangelo di Giovanni, il verbum, colui che si doveva fare carne, cioè compagnia all'uomo. Per un padre della Chiesa, Sant'Anastasio, era necessario che il Verbo e nessun altro si incarnasse, ossia che il Verbo, cioè il pensiero, che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Era necessario, cioè conveniva, che né il Padre né lo Spirito Santo si incarnassero. All'uomo, che con il peccato originale poteva non volere più avere il pensiero di figlio ed erede, questa come abbiamo detto è l'opzione razionalista atea, quindi a questo uomo era necessario che si facesse compagnia, e che facesse compagnia a lui il figlio, l'erede. Il peccato è razionalismo in quanto coincide con non volere avere il pensiero del figlio erede. E dice Matteo, Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Matteo 21:38. Ecco, allora, la salvezza che cos'è? Potremmo dire che è il surplus che per l'uomo è il pensiero sano di Cristo, che è sano, che Cristo è senza peccato, perché Cristo pensa come il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene di Dio, dell'uomo, di se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al peccato, dice Giovanni 16:8. Convincere l'uomo rispetto al peccato. Salvezza allora coincide con la salute e la sanità del pensiero. San Tommaso dice: i miracoli di Cristo erano questi, erano fatti in vista della salvezza, salute del pensiero dell'uomo. Questo Tommaso nella Summa Teologica. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Bellissima questa espressione di Efrem. Il suo seme, continua, è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto, il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Questo Sant'Efrem nella Natività. Questo Sant'Efrem nella Natività.

dopo il peccato originale, come abbiamo visto vorrebbero i protestanti. Con la venuta del Salvatore, scusate, la mente umana, che era sterile, amara e insipida, ma non totalmente corrotta come vorrebbero i protestanti, con la venuta del Salvatore è diventata fertile e dolce ed è stata condita con il sale della sapienza divina. Nello stesso senso Sant'Efrem scrive: gloria al celeste, cioè a Cristo, che ha mescolato il suo sale nel nostro intelletto. E questa immagine è potentissima, ecco, il sale che quindi risana in qualche modo l'intelletto. Per San Gregorio di Nissa la vita del cristiano si definisce anzitutto per la salute del suo pensiero. La vita cristiana, dice San Gregorio, si manifesta in tre cose: nella prassi, nella parola, nel pensiero. Tra queste il posto principale è occupato dal pensiero, poiché il pensiero è l'inizio di ogni parola. In secondo luogo, dopo la riflessione, viene la conversazione, che rivela con le parole il pensiero concepito. In terzo luogo, dopo il pensiero e la conversazione, viene la prassi, che realizza ciò che è stato pensato. Beh, se ci pensiamo, anche gli stessi romani pagani avevano capito, nel famoso detto mens sana in corpore sano, che è importante che la mente sia sana, quindi che il pensiero sia sano. Il corpo si sa che è soggetto alla corruzione, anche se il cristianesimo dice che anche il corpo è salvato e risorgerà. Sarebbe però meglio parlare di preminenza del pensiero, in quanto è considerato in atto, un pensiero che accade, che si propone nell'atto parola. Il cardinale Ratzinger, ci avviamo verso la conclusione, il cardinale Ratzinger ha parlato del pericolo delle patologie della religione e ha detto nel suo testo Fede, Verità, Tolleranza che la patologia della religione è la malattia più pericolosa della mente umana. In questo senso l'uomo ha bisogno di essere salvato anche dalle patologie religiose, che sono una conseguenza del peccato originale, per cui il padre diventa un'idea, l'idea di Dio. Questa è la patologia, passare da Dio come padre a Dio come idea. Non c'è più il desiderio di, potremmo dire in un certo senso, di partnership, cioè di società in atto con il padre, ma il pensiero religioso, che è tentativo di relazione impossibile con Dio, concepito come mistero. Da un rapporto impossibile viene, dice Freud, la nevrosi. Per questo è patologia. Per questo la salute, salvezza, è salvare l'uomo dalla psicopatologia del senso religioso. Non chiunque mi dice Signore, Signore, o potremmo dire mistero, mistero, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, chi pensa con il Padre. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, cioè potremmo dire fatto conferenze, incontri, ritiri, scritto libri. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, Matteo 7, 21, 23. Infatti la salvezza di Cristo non consiste nel rispondere al senso religioso, ma nel fondare un regno, una societas, una civitas. Non consiste nel fondare una religione come risposta al senso religioso, ma proprio smettere di pensare religiosamente. Ha voluto far smettere di pensare religiosamente proponendosi come partner, socio, concittadino Cristo, e così ha salvato, sanato, bonificato il pensiero, dice San Paolo, Romani 8,17. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo.

0: e vado a chiudere, un esempio chiarissimo è la conversazione tra Cristo e la Samaritana, che vuole insistere e discutere con una logica religiosa. Lei gli dice: i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le risponde: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi voleva dire: smettetela di fare i religiosi. Voi adorate quel che non conoscete, cioè il mistero, eccetera. Noi che siamo giudei, dice Cristo, sappiamo che è un'alleanza. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. Ecco, con questo bellissimo incontro con la Samaritana, concludiamo anche la nostra riflessione, che spero ci abbia aiutato a capire come ci sia bisogno oggi più che mai, alla luce anche di quello che abbiamo letto sulla situazione attuale, di risanare appunto letteralmente i nostri pensieri, e quindi di una reale conversione, cioè di un cambiamento di mentalità. Ecco, vedremo, come ho detto, la prossima volta come questo pensiero cristiano, diciamo, si può sviluppare a partire proprio dall'avvenimento di Cristo, perché diceva Del Noce: nell'avvenimento di Cristo c'è una metafisica che deve essere svolta, cioè c'è un pensiero che deve essere sviluppato. Lui purtroppo non è riuscito a fare questo lavoro, perché appunto l'ho accolto la malattia. Ecco, però in qualche modo è un compito che spetta ad ognuno di noi, quello di ricominciare proprio a pensare in modo cristiano. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossimo nostro incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

Sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Continuiamo a ringraziare e benedire il Signore, perché ci ama e ci riunisce sempre, facendoci vincere anche le difficoltà atmosferiche. Oggi abbiamo un bel fioretto da offrire al Signore per mezzo della Madonna. Offriremo questo caldo. Domandiamo al Signore che ci trasformi in amor di Dio e in amore di fratelli. E perché questo si compia, invochiamo su di noi lo Spirito Santo, col canto 194.

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché sei un Dio pieno di misericordia, di pazienza, perché Tu sempre ci accogli ogni volta che Ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Questa sera desideriamo che Tu ci rinnovi nel cuore, nella mente, nella volontà, che Tu ci ricolmi del Tuo amore. Abbiamo bisogno, per poterlo comunicare ai fratelli, per poter realizzare la pienezza della pace. Perciò, Signore, ascolta il nostro grido. Ti chiediamo pietà e misericordia per noi, per tutti i nostri fratelli, per questo mondo che è pieno di tante divisioni, di guerre, di violenze, di gelosie, di invidie, di contrarietà, di vendette. Signore, abbi pietà di questa Tua famiglia. Siamo i Tuoi figli che implorano misericordia.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria, riconciliatrice dei peccatori, per i suoi meriti e le sue preghiere, concedi a noi il perdono delle colpe e una rinnovata esperienza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

È questo per noi l'ultimo lunedì di preghiera prima delle vacanze di agosto. E da questa sera vi invito ad una intensa settimana di preghiera per prepararci alla nostra festa dei gruppi di preghiera dedicata alla Madonna della preghiera e della riconciliazione, che celebreremo domenica prossima, 30 luglio. Per questo celebriamo questa sera, in preparazione a questa festa, l'Eucaristia in onore di Maria, Vergine e Madre della Riconciliazione. E per questo anche abbiamo solennemente esposta l'immagine della Madonna di Monteberico, che è la Madonna del nostro incontro di preghiera del lunedì e che abbiamo accolto e intronizzato 3 anni fa, il 28 luglio dell'86. Era un lunedì, uno dei primi lunedì. Ora ormai abbiamo fatto un lungo cammino sotto il suo sguardo. Tutti ricordiamo quella serata indimenticabile nella quale abbiamo accolto non un'immagine, ma la presenza viva della nostra madre che veniva a noi dal santuario di Monteberico, accompagnata da una moltitudine di fratelli e di sorelle vestiti con i colori della Madonna, il bianco e il celeste. Domenica prossima vorremmo offrire alla nostra mamma celeste, Maria, un trionfo ancora più grande di accoglienza, di fede e di preghiera, nello spirito di una completa e profonda riconciliazione, una riconciliazione con Dio e con i fratelli. Per questo vi invito ad una settimana di preghiera fervorosa ed intensa, cercando di coinvolgere un maggior numero di fratelli possibile, da presentare poi domenica prossima alla Madonna assieme a tutti i gruppi di preghiera che invitiamo a convenire, in una domenica nella quale tutti cercheranno refrigerio al mare o ai monti e noi cercheremo refrigerio sotto il manto della nostra Mamma Celeste. Questa sera, mentre continuiamo a ringraziare il Signore per i suoi innumerevoli benefici che ci concede, tra i quali il più straordinario è stato quello della visita che ci ha fatto il Vescovo lunedì 3 luglio, assieme anche all'ultimo dono di lunedì scorso che abbiamo vissuto con San Francesco e i suoi figli rappresentati da Padre Ruffino. Sentiamo questa sera il desiderio di metterci in comunione con il nuovo Vescovo che il Papa ha nominato per la nostra diocesi di Concordia Pordenone e che è l'attuale Vescovo di Chioggia, Monsignor Sennen Corra, che verrà a sostituire il nostro Vescovo Abramo Freschi, che ha raggiunto il limite di età di 75 anni, dopo del quale limite è prescritto che un vescovo presenti al Papa le proprie dimissioni. Il nostro vescovo ha fatto questo gesto già qualche tempo fa e giovedì scorso ha annunciato il suo successore, che verrà probabilmente qui a Pordenone nel prossimo mese di settembre o ottobre. Noi resteremo per sempre molto legati alla persona di Monsignor Abramo Freschi, che continua a volerci tanto bene, e anche noi li siamo molto affezionati e riconoscenti, ma soprattutto vogliamo accogliere la figura del Vescovo, da qualsiasi persona possa essere rappresentata, perché siamo convinti che non possiamo essere Chiesa senza essere in comunione e in obbedienza con il Vescovo della nostra diocesi, che è il nostro apostolo, il nostro pastore,
che rappresenta Gesù e che è da Lui stesso inviato come pietra fondamentale della sua Chiesa, della nostra Chiesa. Da questa sera quindi pregheremo sempre per il nostro nuovo Vescovo e per tutti i nostri Vescovi, che soprattutto in questo tempo hanno tanto bisogno di essere sostenuti dal popolo di Dio, perché la loro missione pastorale incontra sempre crescenti difficoltà, e talora dobbiamo riconoscerlo anche con una certa tristezza, anche da parte qualche volta anche di sacerdoti, perché c'è questo settore che viene invaso in questo tempo dalle potenze del male. Il primo settore è quello dei giovani. Il demonio lavora terribilmente tra i giovani, con la droga e con l'irreligiosità, con la violenza, con tutte le altre deviazioni. Poi il demonio sta lavorando terribilmente nelle famiglie e distrugge i matrimoni con divisioni, con divorzi, con aborti. E poi penetra anche nella Chiesa, crea confusione, disorientamento dottrinale, disobbedienza, discomunione. Ed è per questo che noi, con i nostri gruppi di preghiera, vogliamo continuare a pregare e ad operare perché i nostri vescovi siano forti e fedeli e perché fioriscano anche tante vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. La Madonna che veneriamo come madre della preghiera e della riconciliazione potrà accoglierci con gioia attorno a sé solo se lei ci vedrà veramente figli riconciliati, figli in pace con Dio e con tutti i fratelli attraverso la preghiera. Il primo frutto della preghiera, difatti, è la riconciliazione. Se non porteremo in noi questo frutto della riconciliazione, della pace, significa che la nostra preghiera è sterile e quindi falsa, non gradita a Dio. E chi di noi vorrà riconoscere di aver pregato tanto inutilmente? E allora, domenica prossima, ci presenteremo tutti alla Madonna riconciliati con Dio attraverso la confessione e riconciliati con i fratelli attraverso gesti concreti di riconciliazione. Non basta pensare alla riconciliazione astrattamente, restando chiusi in se stessi, senza far niente in concreto. È necessario chiedere apertamente la riconciliazione, offrire spontaneamente la riconciliazione. È necessario rafforzare con gesti concreti, con impegno concreto, la riconciliazione. Ciò significa chiedere perdono, offrire il perdono, dimenticare i torti, superare le contrarietà, umiliarsi, riconoscere i propri sbagli senza paura di perdere. E se tutto ciò ci sembra ancora impossibile, significa che ancora non abbiamo imparato a pregare veramente con il cuore, perché la via della riconciliazione resta sempre e solo la preghiera. Se vuoi veramente arrivare alla riconciliazione, prega, prega, prega. Consumati restando davanti al Signore, altrimenti la mancanza di riconciliazione consumerà la tua pace e distruggerà la tua vita, la tua famiglia e la tua comunità. Invochiamo anche la Madonna Regina della Pace, che preghi per noi, e la Madonna ci risponderà con il suo augurio di pace. Figli cari, la pace sia con voi, la pace scenda sopra chi è lontano da voi e sopra chi è vicino a voi. Per una mamma non ci sono differenze tra i propri figli, anzi si rattrista
se non vede i propri figli in pace e riconciliati tra di loro. E allora la pace sia con voi e scenda sopra chi è lontano e sopra chi è vicino a voi. La pace di Dio illumini il vostro cuore e il vostro cammino. La pace illumini la legge del cuore, la legge che Dio ha dato agli uomini e ha impresso nel loro cuore. E qual è questa legge? È chiaro, no? È l'amore. L'amore di Dio e del prossimo è il primo e il massimo comandamento. È il comandamento della carità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Amerai il prossimo tuo come te stesso. E Gesù ha portato alla perfezione massima questo comandamento dell'amore del prossimo, perché ci dice: non basta che tu ami il prossimo come te stesso, bisogna che tu lo ami come tu ameresti Gesù che è presente nel fratello. Quindi amando il fratello tu ami Gesù, perciò Gesù dovresti amarlo un pochino di più di te stesso. Quindi aumenta la dose, non basta amare il prossimo come me stesso, è troppo poco, devi amarlo come ami Gesù. E poi Gesù aumenta ancora la dose e dice: adesso devi amarlo come io vi ho amati. E poi aumenta ancora di più la perfezione e dice: dovete amarvi tra di voi come io e il Padre siamo una sola cosa, con lo stesso amore del Padre che ama il Figlio nello Spirito Santo. E chi non segue questa legge, si ammonisce la Mamma Celeste, non è giusto e non entrerà nel Regno di Dio. E la Madonna ci sollecita e ci minaccia anche, come fa le buone mamme, che vuole ad ogni costo ridurci all'obbedienza, alla sottomissione, e ci ammonisce che Dio non vuole ignoranti nel suo regno, cioè non vuole che ci sia della gente che abbia da ignorare la carità, perché ci può essere un'ignoranza che scusa i peccati, ma nel campo della carità non si ammette ignoranza, perché questa legge dell'amore è scritta nel nostro cuore, e se noi non la conosciamo è perché siamo falsi, è perché non vogliamo vederla questa legge, e perciò sarebbe una falsa ignoranza e non siamo scusabili davanti a Dio. Perciò chi non seguirà la via della pace, che è la via dell'amore, resterà nel dolore, perché dice anche Gesù, anche l'apostolo Giovanni: chi non ama resta nella morte. Tutte le nostre sofferenze sono causate dalla mancanza di amore, mancanza di amore ricevuto e mancanza di amore offerto. E chi di noi non desidera di essere amato? E allora, perché tu rifiuti di amare il tuo fratello? E se vuoi ricevere amore, perché non lo offri? Non pretenderlo dagli altri senza offrirlo per primo. Quanta sofferenza provocano certe bestiacce della gelosia, dell'invidia, dell'antipatia. E io mi sto domandando, chissà mai perché queste bestiacce ricevono sempre così tanta accoglienza. Si rifiutano i fratelli e si tengono strette strette queste bestiacce, anche se fanno soffrire terribilmente, e si va a dormire tranquillamente con loro, si va a pregare con loro e si va anche a fare la comunione eucaristica con loro. Ecco perché nessuno può essere scusato di fronte a queste contraddizioni. Non ci può essere ignoranza in questo. Nessuno può essere considerato ignorante in fatto di carità, di amore, di perdono, di riconciliazione, soprattutto se si tratta di persone che pregano come noi. Chi prega e pecca contro la carità, rifiutando il fratello, non può entrare nel regno di Dio. E poiché non segue la via della pace, resterà nel dolore. Allora ecco l'invito conclusivo della nostra Mamma Celeste: dovunque andate, portate pace, e i figli della luce vi riconosceranno
e vi ricambieranno questa pace. Perciò chi non porta pace non è figlio della luce, ma vive ancora nelle tenebre. E non dobbiamo scoraggiarci poi che se portiamo pace dovremo incontrare l'ostilità dei figli delle tenebre. Ma se siamo noi questi fratelli ostili a chi ci offre l'amore, allora veramente siamo figli delle tenebre e non potremo più entrare nel regno di Dio. E allora come potremo giungere a questa pace? Come potremo giungere a questa riconciliazione? La Mamma Celeste ci incoraggia, ci dice: non temete, la pace è il dono che Dio offre a voi. È un dono. Ecco perché vi ho detto che se non hai il dono della pace, se non hai il dono della riconciliazione, devi consumarti nella preghiera. Prega, prega, prega. Non chiacchierare, non discutere, non scusarti. Prega. Prega fino a quando il Signore ti regalerà questo dono. È evidente che abbiamo anche un cammino da fare, perché non è che il Signore agisca tutto meccanicamente, magicamente. Lui ci dà l'aiuto se preghiamo, ma anche se ci esercitiamo nella riconciliazione. Allora, stamattina, mentre preparavo la catechesi, mi è venuto di buttare giù un decalogo. Adesso ve lo leggo e finisco con questo oggi. Dopo, semmai, se verrà l'occasione domenica, ve lo passeremo come un programma di vita per noi. Ho gettato giù un decalogo per la riconciliazione, prima al negativo. Allora, non creare situazioni difficili, non rispondere male, non alzare la voce, non discutere inutilmente, non essere sgarbato e prepotente, non intervenire precipitosamente, non conservare rancore, non incolpare mai gli altri, né usare con gli altri misure strette, non complicare le cose semplici, non chiuderci mai a nessuno. Questo è il negativo. Adesso vediamo il positivo. Affrontare tutte le situazioni con serenità. Rispondere sempre con pace. Parlare con tranquillità. Semplificare le situazioni complicate. Accogliere sempre con gentilezza e sorridendo. Passare sopra a tutto ciò che può creare agitazione. Costruire rapporti di riconciliazione per non avere mai nessun nemico. Perdonare con gioia sempre. Fidarsi di Dio e aprire il cuore a tutti. Gesù direbbe alla fine: fai questo e vivrai.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria, la scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla. Meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro, quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro, ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso, questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana: vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice: pieno di gioia. Cioè, è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti, se investo tot devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè, alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi, è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato. Ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando

naturale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti, è impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù. Questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso, cosa che invece a volte non si è liberi di fare perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1600.

68. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che ha due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo suo malgrado al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone che non riesce a vedere la storia la verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

0: è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
1: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
3: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
3: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
1: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
3: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, viene fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
1: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
3: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia d'anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
1: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
3: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri, quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado

0: di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocero. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
1: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
0: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

un carmelitano olandese che i nazisti uccisero nel campo di concentramento di Dachau ed è stato proclamato beato dalla Chiesa perché andò incontro alla morte consapevolmente, volutamente, per difendere i principi cristiani contro il mostro che allora divorava l'Europa e le coscienze. Il fatto che egli sia uno dei pochi che abbia ottenuto la qualifica teologica di martire, se si pensa che vi morirono altre migliaia di sacerdoti e di laici ugualmente imprigionati a motivo della loro fede, dipende anche da una circostanza provvidenziale. Prima della fine della guerra, la polizia di sicurezza distrusse tutti gli archivi e tutta la documentazione scritta relativa ai prigionieri. Ma il fascicolo di padre Tito, verbali di processi, prove a carico, appunti del carcere, ritratto in uniforme da internato fatta da un compagno di prigionia, fu salvato dall'inceneritore. Colui che era stato incaricato di distruggerlo non ebbe il coraggio di farlo. In queste carte disse: c'è qualcosa di straordinario, non ho il coraggio di bruciarle. Così la Chiesa ha avuto a disposizione tutte le prove necessarie che dimostravano oltre ogni possibile dubbio che padre Tito Brazma fu ucciso proprio in odio alla sua fede e alla sua missione sacerdotale e non solo per motivi politici. Ed è questa la vicenda che dobbiamo narrare. Hitler sferrò l'offensiva contro l'Olanda il 10 maggio 1940 e la conquistò in 3 giorni con una invasione aerea che distrusse a terra le poche forze di cui quel paese disponeva. Ma Tito la sua lotta l'aveva ingaggiata già da tempo. Non era uno sconosciuto. Aveva allora 59 anni. Era professore di filosofia e di storia della mistica all'Università Cattolica di Nimega, di cui era stato anche rettore magnifico. Aveva la tessera internazionale di giornalista ed era assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici olandesi. Era uno stimato conferenziere, noto in tutta Europa e anche oltreoceano, e i suoi studi di spiritualità facevano testo. La sua bibliografia, recentemente pubblicata, contava, tra libri e articoli, 796 titoli. Se l'Olanda non aveva fatto quasi nulla per preparare una resistenza armata al nazismo, né lo avrebbe potuto, la resistenza morale e culturale era stata invece netta e immediata. Già nel 1936, quando ancora le notizie non erano così diffuse né così certe, era stato pubblicato un libro dal titolo Voci olandesi sul trattamento degli ebrei in Germania, che riportava anche un intervento del Brazma, intervento così sgradito ai nazisti che l'eco si sentì fino a Berlino. Non erano tanto le critiche a preoccupare quel regime, ma era per loro insopportabile che il professor Brazma li accusasse senza mezzi termini di vigliaccheria. Ciò che si fa ora contro gli ebrei, aveva scritto, è un atto di vigliaccheria. I nemici e gli avversari di quel popolo sono davvero meschini se ritengono di dover agire in maniera così disumana e se con questo pensano di manifestare o di aumentare la forza del popolo tedesco. Questa è l'illusione della debolezza. Non è difficile immaginare come dovessero bruciare queste espressioni a coloro che pretendevano imporre il culto della razza ariana, declamandone la forza, la nobiltà e la mistica superiorità. Sul Friedericus, un giornale, un quotidiano berlinese, apparve un articolo intitolato «Quel professore maligno», in cui i tedeschi spiegavano ironicamente al frate olandese
che gli ebrei di Germania, che se si comportavano, cito, in maniera tranquilla e intelligente, avevano a disposizione abbondanti occasioni per esprimersi e per svilupparsi, e il professor Brandsma doveva piuttosto consigliarli su come prosperare meglio. Intanto facevano circolare in Olanda la voce che quel frate aveva simpatie comuniste. La polemica venne immediatamente ripresa in patria dai nazisti olandesi, che scelsero lo scherno con un articolo intitolato «Re Radbordo o il professor Brandsma?». Per capire, Tito era nato in Frisia, là dove le coste olandesi si affacciano sul mare del nord, terra rude, fiera, un tempo abitata da biondi e giganteschi frisoni. Poi San Willibrordo l'aveva convertita al cristianesimo e la razza, secondo l'articolista, si era imbastardita. Il senso dell'articolo era che bisognava ormai scegliere se tornare all'antica identità nobile e guerresca o continuare ad accettare quella debosciata predicata dal cristianesimo. Gli olandesi dunque, diceva l'articolo, preferivano l'antico eroe o stavano con quel fraticello mingherlino e macilento che perdeva tempo a studiare le tradizioni cristiane della sua terra? Concludevano la roboante argomentazione con una invettiva a lui diretta: «O Frisone, quanto sei mutato in paragone dei tuoi avi!». Anche questi attacchi servivano, secondo gli esperti propagandisti del regime, a diffondere tra i giovani il nuovo Vangelo degli Ariani. La costituzione del Partito Nazionalsocialista Olandese avviene già nel 1936, prima dell'invasione, e immediatamente i vescovi proibiscono ai cattolici di aderirvi. Nel 1937 Pio X promulga l'enciclica Mit Brennen der Sorge, in cui definisce il nazismo provocante neopaganesimo, rinnegamento dell'unica Chiesa, manifesta apostasia. Quando avevo già scritto questo testo, ho letto uno studio di Romano Guardini dove si racconta che addirittura le famiglie cristiane in Germania erano invitate a modificare l'angolo della preghiera delle case. Nelle case tedesche c'è l'angolo della preghiera con l'immagine del Salvatore e la Bibbia. Bisognava mettere l'immagine del Führer, e c'erano anche le preghierine per i bambini. C'era una preghierina per i bambini che diceva così: con le manine giunte, con le testine chinate, pensiamo profondamente al Führer che ci dà pane e lavoro e ci libera da ogni male. Questo era lo stile con cui il nazismo tentava di imporsi. Nel 1938 la Santa Sede chiede a tutte le università cattoliche di confutare su basi scientifiche le teorie nazionalsocialiste, in modo da aiutare i credenti in una resistenza anche culturale. Subito Tito, nell'anno scolastico 1938-39, offre ai suoi studenti dei corsi sulle, virgolette, funeste tendenze del nazionalsocialismo, in cui affronta tutte le tesi nodali: valore e dignità di ogni singola persona umana, sana o malata, uguaglianza e bontà di ogni razza, valore indistruttibile e primario delle leggi naturali rispetto ad ogni ideologia, presenza e guida di Dio nella storia umana contro ogni messianismo politico e ogni idolatria del potere, e sa di avere tra i suoi ascoltatori anche delle spie del partito. Nelle prediche poi egli approfondisce l'aspetto religioso della questione, spiegando che ogni esaltazione della razza, della purezza etnica, della forza, è un tentativo di abolire il Vangelo e di colpire al cuore la fede cristiana. Viviamo, dice in una predica, in un mondo in cui ormai si condanna l'amore, sostenendo che esso è debolezza e che occorre superarlo. Non amore, ma sviluppo della propria forza, che ciascuno sia forte quanto più può e lasci perire i deboli.
Sostengono che la religione cristiana, con la sua predicazione dell'amore, ha fatto ormai il suo tempo e deve essere sostituita dall'antica potenza germanica. Ed è con queste dottrine che vengono a voi, predicava Padre Tito, e trovano gente che le accetta volentieri e l'amore viene dimenticato. Ma anche se il nazismo rinnega l'amore, è con l'amore che noi vinceremo questo nuovo paganesimo. La storia lo ha già dimostrato. Egli non si ferma solo alle denunce verbali. Nel 1940 collabora a un piano per far emigrare in Brasile un gruppo di 1000 ebrei. Il permesso del governo brasiliano era stato ottenuto direttamente da Pio XII. All'inizio del 1941 i vescovi olandesi dichiarano che l'appartenenza al movimento nazionalsocialista è illecita sotto pena di peccato grave. Anche quando, dicono i vescovi, questa iscrizione non ha luogo per adesione alle finalità del movimento, ma solo per vantaggi di indole temporale. Neanche le pressioni e il timore di gravi danni costituiscono una ragione sufficiente. Nel luglio dello stesso anno, il sindacato dei lavoratori cattolici viene commissariato dal governo e messo al servizio del partito. I vescovi allora tolgono il loro riconoscimento al sindacato e avvertono che a tutti i membri che continueranno ad aderirvi saranno negati i sacramenti. A dicembre vengono asserviti al partito l'Unione Cattolica degli Agricoltori e poi la Federazione dei Maestri Cattolici. I vescovi chiedono ai membri di disdire tutte le iscrizioni sotto pena di esclusione dei sacramenti, e pensare che solo la categoria dei Maestri Cattolici contava 13.000 iscritti. Ai soliti che accusavano la gerarchia cattolica di indebita ingerenza in campo politico, oggi certuni senza documentarsi l'accusano di non essersi opposta al nazismo, i vescovi rispondevano: no, non si tratta di potere politico, si tratta della esistenza o della non esistenza del cristianesimo. Il padre Brandsma spiegava da parte sua che l'invasione di una simile ideologia, che definiva nera menzogna, era più terribile della stessa invasione militare. Quando l'invasione militare ebbe luogo, si instaurò un governo di collaborazionisti. Egli non temette di scrivere: un governo come quello che abbiamo ora, che in ogni occasione ha dato e dà prova della sua debolezza, a cui manca ogni più elementare conoscenza dei propri compiti, non può resistere a lungo in un paese civile. Era ancora la stessa accusa, quella che i nazisti non riuscivano proprio a digerire, cioè che tanta ostentazione di forza e di strapotere era solo debolezza, inconsistenza. A sentirlo, il nostro Tito sembra avere la statura di un indomabile lottatore. In realtà, egli è un uomo di 59 anni, malaticcio. Proprio subito dopo l'invasione deve farsi ricoverare in ospedale perché dice: le gambe non mi sorreggono più e le mie ginocchia si piegano ad ogni istante. Ad un amico scrive: per fortuna posso ancora occuparmi di ciò che è indispensabile, per il resto mi piego con pazienza. Ciò che è indispensabile è la lotta mortale che sta intraprendendo. Di salute precaria lo è stato per tutta la vita. La forza della sua razza frisone, ancora evidente nel papà che passa la vita nel rude lavoro dei campi e nell'allevamento del bestiame, in lui è stata sempre tutta interiore, indistruttibile forza d'animo e di carattere in un corpo fragile. Certo, egli ha scelto di vivere in un ordine religioso rigoroso, come era quello carmelitano, e ciò ha rafforzato ancora di più il suo spirito, ma il corpo è rimasto debole. Per questo negli anni di formazione ha dovuto interrompere spesso gli studi, è stato a volte costretto a ritardare gli esami, ha dovuto perfino superare un attacco di tisi, lunghi mesi a letto tra la vita e la morte. Ha studiato filosofia e teologia nei collegi dell'ordine e ha dato qualche preoccupazione per certe idee che allora sembravano un po' moderniste. Dopo il sacerdozio si è specializzato a Roma in filosofia e sociologia e ha cominciato a precisare il suo orientamento apostolico. Lo affascinano due campi di lavoro apparentemente lontani tra loro: il giornalismo e lo studio degli antichi autori mistici. Come giornalista
ha cominciato fin da studente a collaborare ai periodici locali e ha fondato una rivista di cultura carmelitana. Da sacerdote diventerà caporedattore del quotidiano di Os, la città nel cui convento risiede. Come studioso di mistica, dopo un lungo viaggio di studio in Spagna, ha iniziato la pubblicazione in lingua olandese delle opere di Santa Teresa d'Avila. Nel 1923 viene fondata a Nimega l'Università Cattolica e a Tito viene offerta la cattedra di filosofia e di storia della mistica. Ed è soprattutto in questa materia che lo attrae. Si specializza dunque nello studio dei grandi mistici carmelitani e nella ricerca sui mistici medievali olandesi. A questo scopo fonda un apposito istituto di ricerca, lo dota di una rivista e di una biblioteca, arricchendolo di un consistente archivio di antichi manoscritti fotocopiati, circa 17.000, di microfilms, diapositive da lui stesso realizzati nel corso delle sue ricerche. Come ricercatore e conferenziere compie viaggi in Italia, Germania, Stati Uniti e organizza congressi in patria e all'estero. Nel 1932-33, come abbiamo già ricordato, è nominato rettore magnifico. Se una critica gli viene mossa è che il professore ha tempo per tutto e per tutti, per lo studio, l'apostolato, le attività caritative, missionarie, i colloqui con persone bisognose, e questo va un po' a scapito della sua produzione scientifica. Quando muore Pio XI, un suo confratello dice: niente paura, il professor Tito è pronto a fare anche questo. Nel 1935 i vescovi olandesi gli affidano il compito di assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. In Olanda esistevano allora circa 20 testate, di cui 3 a carattere nazionale, di una diffusione così capillare che si calcolava in una copia di quotidiano ogni 5 abitanti. In questa veste, nel 1937, riesce col suo prestigio a unificare il partito cattolico che si era scisso in 2 tronconi, e merito suo il ricostruirsi in quegli anni del partito cattolico unito, la storia si ripete. Sulla sua vita religiosa non c'è molto da dire, se non che egli riscuote la stima di tutti per la serietà e la bontà con cui vive la vocazione religiosa, amalgamandola con gli impegni professionali. Certo è che ha una visione profonda del carisma carmelitano, di cui ha in brevi tratti delineato quel cuore mariano su cui anche oggi i carmelitani e i movimenti ad essi legati tornano a insistere con forza. Ha lasciato scritto Padre Tito: caratteristica della vocazione carmelitana, e in un senso più ampio anche della vocazione di tutti i cristiani, è quella di essere generatori di Dio, come lo fu Maria. Maria, la madre di tutti gli uomini, è l'esempio di come Dio deve essere di nuovo generato in noi. Noi dobbiamo riconoscerci come figli di Maria, perché suo figlio è nostro fratello. Lei ci insegnerà come ricevere Cristo, come generarlo dentro di noi e come portarlo al mondo. È nostro dovere ospitare Dio come Maria lo ospitò. Questa esistenza così armoniosa di studio, di riflessione spirituale, in cui lo studio si amalgamava costantemente con la preghiera e con la carità, è, senza che Tito lo sappia, una lunga preparazione a quei compiti indispensabili cui Dio improvvisamente lo chiamò. Torniamo alla lotta ingaggiata con gli invasori nazisti. Dopo le prime schermaglie di cui abbiamo parlato, i nodi più gravi cominciarono a giungere al pettine. Il 20 febbraio 1941 il Monitore olandese pubblica una disposizione del nuovo ministro del Ministero dell'Educazione, in base alla quale i membri del clero e i religiosi che insegnano nelle scuole statali si vedono decurtati lo stipendio al 60%. Dopo 4 giorni si aggiunge che essi non possono in alcun caso ricoprire ruoli di responsabilità, anzi sono esonerati nel caso che già li posseggano. Padre Tito, che è anche presidente dell'Unione Scuole Cattoliche, chiede al segretario generale del Ministero quale sia lo scopo di una simile decisione. Gli rispondono brutalmente che non c'è nessuno scopo se non quello di tagliare le sovvenzioni alla Chiesa. Dopo alcuni mesi,
giunge la disposizione che proibisce anche alle scuole cattoliche, in quelle laiche era già stato fatto, di ricevere alunni ebrei, anche se convertiti. Dovevano essere tutti espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado. Tito invia allora una circolare. Noi consideriamo come ingiustizia cocente, come attacco alla missione della Chiesa, il fatto che si tolgano dalla scuola persone appartenenti a questa Chiesa o persone che chiedono il suo insegnamento. Nell'esecuzione della sua missione la Chiesa non fa distinzione né di sesso, né di razza, né di popolo. Iniziò così un'opera di disobbedienza civile che i nazisti stroncarono un anno dopo, deportando tutti gli studenti ebrei. Contemporaneamente scoppia la questione della pubblicazione sui quotidiani cattolici degli annunzi del movimento nazista olandese. Tali annunci vengono rifiutati anche se sono dati a pagamento. Il Ministero della Propaganda allora informa che è vietato rifiutare, dato che quegli avvisi non contengono nulla di disonorevole né per persone né per gruppi. In realtà contengono di peggio, contengono la propaganda e l'apologia del nazismo e delle sue organizzazioni. La circolare di Padre Tito non si fa attendere. Le direzioni e le redazioni sappiano che dovranno rifiutare formalmente tali comunicati se vogliono conservare il titolo di cattolico. E questo anche se il rifiuto conducesse il giornale ad essere minacciato, ad essere multato, ad essere sospeso temporaneamente o anche ad essere chiuso. Non c'è niente da fare. Con questo siamo giunti al limite. In caso contrario, questi giornali non dovranno più essere considerati cattolici, non dovranno né potranno più contare sui lettori e abbonati cattolici e dovranno finire nel disonore. Non erano passati 15 giorni che la polizia faceva ricercare Padre Tito, ma poiché era assente a motivo del suo ufficio, non riuscirono a rintracciarlo prima del 19 gennaio. Egli è appena rientrato in convento dopo un lungo viaggio presso le redazioni dei giornali per fare applicare la normativa, quando si presentano due agenti della Gestapo che, spacciandosi per studenti, chiedono un colloquio urgente col professor Brandsma. Ricevuti con la solita cordialità e premura che il padre riserva ai suoi studenti, gli intimano con precisione tutta tedesca: dovete seguirci ad Arnhem col treno delle 18:30. Prima però vogliono perquisire la sua camera, e mentre rovesciano tutto e affastellano in una valigia lettere e documenti, Tito prepara in silenzio la solita borsa da viaggio. Poi, non senza ironia, avverte i due: e allora, signori, i treni olandesi non sono usi ad avere ritardo, neppure per attendere i poliziotti tedeschi. I vescovi olandesi che egli aveva rappresentati nella lotta gli avevano detto: in caso di arresto mettete tutto sul nostro conto. Ma Tito ha deciso di rispondere personalmente. Condotto in un gelido carcere, vi entrò dicendo con una bonaria ironia al poliziotto che l'accompagnava: non è di tutti essere messi in prigione dopo 60 anni di vita onesta. L'altro non capì la battuta, la credette un lamento e rimbeccò: se non volevate finirci dentro, non dovevate accettare gli ordini dell'arcivescovo. Così, senza volerlo, sanzionavano il fatto che egli era là per la sua obbedienza alla Chiesa, testimonianza tanto preziosa quanto non voluta. E infatti Tito rispose che considerava un onore l'essere stato arrestato per quel motivo. Il processo cominciò all'Aia il 21 gennaio 1942. Lo interrogava il capitano Hardegen della Polizia Speciale, membro dell'SS. Si cominciò con una minuziosa ricostruzione di tutti i viaggi, gli incarichi svolti per mandato dei vescovi, soprattutto quelli relativi alla questione della stampa. Poi si venne alle contestazioni di fondo. Padre Tito insistette in ogni modo nel tentativo di chiarire la inevitabilità della posizione dell'Episcopato. Ripeté più volte: la Chiesa Cattolica segue le ordinanze della forza di occupazione delle autorità olandesi soltanto fino a quando non contrastano con i fondamenti della sua fede. Quando sorgono contrasti sui fondamenti dottrinali, allora la Chiesa rifiuta la sua collaborazione e ne accetta il rischio. E concluse: ebbene, il contegno dell'Episcopato olandese io lo faccio mio. Il giorno dopo
il capitano esigette da Tito una risposta scritta alla seguente domanda: perché il popolo olandese, specialmente nella sua parte cattolica, si oppone al movimento nazista olandese? Doveva scrivere chiaramente, con tutta tranquillità. Gli concessero anche per l'occasione tutto il necessario per poter fumare la sua pipa, come era da sempre abituato a fare. Senza farsi pregare, egli stese 9 cartelle fitte con calligrafia minuta. Rispose che il movimento nazista olandese rinnegava le tradizioni del popolo olandese, rinnegava la sua storia, rinnegava soprattutto i principi cristiani che erano radicati nel cuore della sua gente. Disse senza mezzi termini: nei secoli in cui la fede degli olandesi fu oppressa, tanti di essi hanno sacrificato con entusiasmo la loro posizione sociale, i loro possedimenti, la famiglia e persino la vita. E li avvertì che erano disposti a dare anche adesso la vita per professare la fede qualora questa venisse oppressa. Non mancò di aggiungere che gli olandesi rifiutavano quel partito anche perché era succube della Germania, in maniera misera e infantile, anche per l'estrema arroganza e per l'enorme incompetenza di tanti suoi dirigenti, anche perché si appoggiava alle forze di occupazione. Concludeva: l'amore per la libertà è grande nel nostro popolo, tanto grande. Il nostro popolo è realista, posato, soffre, ha fiducia, attende tranquillo il giorno in cui sarà nuovamente libero, desidera ardentemente quel momento. L'Olanda è sempre l'Olanda. In seguito a un compagno di prigionia confiderà: sapevo che stavo firmando la mia condanna a morte. Nel rapporto annuale sulla situazione olandese inviato a Berlino dalla Polizia di Sicurezza, il professor Brandsma viene indicato come organizzatore di una attività antinazista e il suo arresto viene definito necessario perché, si dice, la sua opera è destinata a mettere in pericolo la reputazione del governo tedesco e minare l'unità del popolo olandese. Con molta sollecitudine il capitano Hartegen consiglierà sempre un lungo arresto di protezione del professor Brandsma, protezione del partito, si intende. Gli faceva comunque l'onore di riconoscere che il professor Brandsma è veramente un uomo di carattere e con una ferma convinzione, e chiariva che il prigioniero intendeva proteggere il cristianesimo contro il nazionalsocialismo. Con la loro solita precisione, gli aguzzini tedeschi preparavano così tutte le prove e tutta la documentazione perché la Chiesa riconoscesse un giorno la santità di questo suo figlio. In cella, Tito cominciò a scrivere un diario. La vocazione per la Chiesa e il sacerdozio mi hanno arricchito di tante dolcezze e di tanta gioia che ora io accetto volentieri. Tutto quello che mi può sembrare sgradito, io ripeto con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore. E benché non sappia come andrà a finire, so bene che mi trovo nelle mani di Dio. Chi mi potrà separare dall'amore di Cristo? Certamente mi mancano la messa, la comunione, ma Dio è ugualmente vicino a me, in me, con me. Mi è di consolazione di Sprone il celebre passo che Santa Teresa teneva nel suo breviario: nada te turbe, nada te spante, todo pasa, Dios no se muda, Dios basta. Riflette che lui, come monaco, dice: dovrei essere abituato a stare in cella, e commenta: sì, ma quando si viene messi in cella, nella cella di una prigione, la sera tardi, e la porta viene chiusa dal di fuori con tanto di catenaccio, si resta almeno perplessi. Poi il fatto di andare a finire in carcere alla mia età avanzata mi spingeva piuttosto a sorridere per il lato umoristico della vicenda più che a rattristarmi per la sua tragicità. La polizia gli aveva detto che si trattava solo di una notte, tanto che quando gli portarono la biancheria da letto la mattina dopo una notte in cui aveva provato il ribrezzo di dormire su un pagliericcio sporco, disse che ormai non serviva più. La prenda, gli disse il giovane carcerato che era stato incaricato di portargliela, anch'io credevo di starci solo 3 giorni, ma ci starò almeno 3 anni. Sul tavolino della cella mise bene in vista le sue 3 immagini del breviario: un Cristo in croce del Beato Angelico, una Santa Teresa a destra, un San Giovanni della Croce a sinistra, e nella mensoletta sopra il letto teneva il breviario aperto,
là dove c'era una splendida illustrazione della Madonna del Carmine con la scritta «Speranza di tutti i carmelitani». Così quella cella di prigione era diventata per lui come una cella di convento. «Mi trovo in questa cella come a casa mia. Ho beata solitudine. Sono solo, è vero. Ma mai il Signore mi è stato così vicino. Sento la voglia di gridare per la gioia perché Egli di nuovo nella sua pienezza si è fatto trovare da me. Non attendo nessuno. Nessuno può venire da me. Dio è il mio unico rifugio e mi sento protetto e felice. Rimarrò sempre qui se Egli così dispone. Raramente sono stato così felice e contento». E lì in carcere iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa che aveva promesso a un'editrice. Ma deperiva a vista d'occhio. Quando lo pesarono tutto vestito, la bilancia segnò 56 kg e soffriva già di una seria infezione alla vescica causata da colibacilli. La stazione rigida non l'aiutava. Nelle giornate più fredde scrive «tremo continuamente». Ma in quel primo carcere la vita era ancora abbastanza umana. Le cose cambiarono quando lo trasferirono ad Amersfoort, una prigione che i tedeschi avevano attrezzato come campo di passaggio prima delle deportazioni. Era un vero lager dove erano ammassati i prigionieri politici identificati da un triangolo rosso, i cosiddetti comunisti, tra i quali venne gettato anche Tito, poi gli ostaggi olandesi, poi gli ebrei, poi gli esegeti, chiamati così perché appartenevano a una setta religiosa che usava la Bibbia per profetizzare la caduta di Hitler, e poi gli ufficiali dell'esercito olandese. Un altro gruppetto a parte era costituito da 160 prigionieri russi, ma durarono poco, vennero lasciati per 3 giorni nudi al gelo, ne morirono metà in 2 mesi e gli altri furono tutti torturati e uccisi. La Tito cominciò a intravedere la croce che lo attendeva. Ogni domenica i cattolici si radunavano attorno a lui, seduto sul letto più alto, parlava tranquillamente, sembrava una normale conversazione, ma in realtà egli pronunciava lentamente le parole della messa. Non avevano il necessario per celebrare una vera Eucaristia, ma Tito recitava a memoria le preghiere, poi commentava un brano del Vangelo, poi c'era la comunione spirituale. Egli li fissava uno per uno negli occhi e per ciascuno diceva la formula che allora si usava per la distribuzione dell'ostia santa: «Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen». A far la guardia fuori e a avvertire se le guardie si avvicinavano si erano offerti i comunisti. Alla sera ciascuno riceveva ancora una benedizione e un segno di croce in fronte. È il Venerdì Santo del 1942. I guardiani del campo si danno a un'orgia sfrenata. Poi mettono una corona di spine fatta con fili di rame sulla testa di un prete e costringono i prigionieri a cantare l'inno tedesco «O capo coronato di pungenti spine». Intanto un ebreo è obbligato a fare il racconto della passione, della crocifissione. Alla sera di quel terribile giorno, padre Tito tiene loro segretamente una meditazione sul mistero della sofferenza. Ecco il racconto di un testimone. Attorno a lui i prigionieri erano sulle brande disposti in 3 file. Tutta la baracca puzzava di zoccoli marci, di vesti sudice e di sudore. Quegli uomini dalle teste rapate lo guardavano con gli occhi spenti e un po' sinistri. Esattamente davanti a me, in piedi, sopra una cassetta vuota di patate, il professor Tito, nella sua grigia uniforme, ci parlò della passione. Le parole che gli uscivano direttamente dal cuore scendevano fino in fondo e tutta la baracca taceva, mentre quel gracile uomo grigio meditava ad alta voce da sopra la sua cassa e i suoi occhi brillavano dietro le grosse lenti e facevano dimenticare il resto della sua cenciosa e meschina figura. Il silenzio si fece quasi oppressivo, ciascuno lottava con i suoi problemi e la sua miseria, ma il padre Tito dava a tutti una soluzione: il nostro amore per Dio. Disse: «In questo giorno ci deve essere in noi un'atmosfera di felice riconoscenza perché possiamo vedere la passione di Cristo unita alla nostra passione». Raccontò uno dei suoi ascoltatori: «Siamo ritornati tutti in silenzio nelle nostre baracche e nessuno parlava perché lo Spirito di Dio ci aveva sfiorati.
Altri dissero poi che quello era stato il momento più bello della loro prigionia. I guardiani subodorarono qualcosa di questa strana riunione e l'indomani Tito fu punito. Toccò a lui trascinare il pesantissimo rullo che serviva a spianare la ghiaia sulla strada. Al campo è tanta l'affezione che hanno per lui che tutti lo chiamano zio Tito. Gli chiedono conforto ebrei, protestanti, comunisti, atei, e tutti ogni mattina lo ascoltano mentre seduto al centro del camerone racconta la vita del santo del giorno, anzi si lamentano perché vorrebbero racconti più lunghi. Un giovane prigioniero, poiché Tito si rammarica a volte d'aver dimenticato la corona del rosario quando la Gestapo lo ha trascinato via dal convento, gliene fa una con dei pezzetti di legno e di rame. Restò in quell'orribile carcere fino al mese di maggio, ma ormai non sperava più negli uomini. Non mi molleranno più. Andrò certamente a Oranienburgo, ad Dachau, da dove non si torna. E giunse infatti la decisione dell'SS di trasferirlo a Dachau. Mi hanno comunicato che mi tengono prigioniero per precauzione a causa del mio contegno antitedesco. Temono che farei cattivo uso della mia libertà agendo contro la Germania. Sanno che è molto malato, ma il solito Hardegen spiega che a Dachau le cure ai prigionieri sono gratuite perché si tratta, dice testualmente, di un istituto di solidarietà umana. Tito commenta in una lettera al fratello: ho messo tutto nelle mani di San Giuseppe, che ha portato il piccolo Gesù dall'Egitto a Nazareth. Come Gesù e la Madonna mi affido alla sua potente protezione. Unisciti a me nella preghiera. E nel cuore custodisce quel consolante pensiero che è alla radice stessa della sua fede: Dio è ovunque. Lo fermarono nel carcere di Cleve in attesa di essere smistato. Partivano una quarantina di prigionieri ogni settimana. Il cappellano del carcere, che lo conobbe nei giorni della triste attesa, disse di lui: Dio mi ha concesso la grazia di incontrare un uomo pieno di fede. Partì in carcere il 13 giugno 1942 e l'ultima parola che quel cappellano udì pronunciare da Tito fu: non può accadermi nulla di male, perché il Signore mi accompagna. Di questo aveva una certezza assoluta, tanto più che la sera prima aveva potuto fare la comunione. Quando giunse al campo il 19 giugno 1942, il primo incontro fu con un capoblocco, uno dei famigerati capost, che nutriva un odio particolare verso gli ecclesiastici. Costui si divertì a percuoterlo con una tavola, tanto per fare conoscenza, e durante la marcia si divertiva a dargli calci nei talloni fino a farglieli sanguinare, e questo a un anziano, macilento e malato. Il trattamento poi gli fu riservato sistematicamente ogni giorno. Vedendolo così mal ridotto, una SS gli disse, ghignando, di non preoccuparsi perché presto avrebbe potuto festeggiare la sua ascensione passando per il cammino del forno crematorio. Gli toccò il numero 30.492 perché tanti erano i prigionieri che lo avevano preceduto. Quando a fine 1945 il campo verrà smantellato, il numero sarà arrivato a 180.000. senza contare quelli uccisi subito senza passare per la numerazione. Un giorno giunsero in una volta sola più di 1.000 preti polacchi. Il campo era diviso in 30 blocchi, 3 per gli ecclesiastici. Ogni blocco 4 camerate doppie, ogni camerata doveva contenere 100 prigionieri, ma giunsero anche a 350, tanto che più persone dovevano dormire su una stessa branda ed erano talmente magri che riuscivano a starci. Dovevano lavorare come forzati 13 ore al giorno. Non c'erano né domeniche né giorni di riposo. Tra lavoro, marce, appelli, la giornata di un'estenuante fatica cominciava alle 4 del mattino e finiva alle 9 di sera. Come cibo 250 grammi di pane per sera e mattina, e a mezzogiorno una scodella di acqua calda con una manciata di cavoli rossi o di pietole, qualche volta una patata. La fattoria dove Tito doveva recarsi a lavorare, in una coltivazione di erbe mediche, ma bisognava dissodare, zappare, trasportare pietre, era chiamata Villa dell'Amore. Benché gli altri preti cercassero di aiutarlo in ogni maniera, dovevano sostenerlo già durante la marcia, non reggeva a quel ritmo, ancor più aggravato dalle continue e crudeli punizioni, calci, pugni, frustate fino al sangue. Gli altri dicevano che era trattato come il Cristo flagellato, ma non c'era modo che gli uscisse di bocca una critica verso i suoi aguzzini.
Era lui, anzi, che diceva di un sorvegliante che gli aveva fatto sanguinare la bocca colpendolo con una gavetta. Poveretto, mi fa tanta pietà, non posso volergli male. Si affidava ai suoi amori più cari, la Madonna del Carmelo e l'Eucarestia. Racconta un confratello, la sera, tornando sfiniti dal lavoro e frequentemente anche dalle percosse, Tito mi diceva: fratello, Maria deve aiutarci e sostenerci. Se essa allunga la mano sopra di noi, possiamo sopportare molto. Prezioso era soprattutto il sostegno dell'Eucarestia, che riuscivano ad avere quasi ogni giorno dai sacerdoti tedeschi prigionieri nel campo, ai quali era concesso un po' più di libertà. Una particella la conservava fino al giorno dopo nella custodia degli occhiali, e col resto si comunicavano anche in 10, e ogni volta rischiavano le più crudeli punizioni. La notte in cui per molte ore non riusciva a dormire, Tito la passava adorando quel pezzetto di ostia santa e affidandogli la sofferenza di tutti. Diceva che anche lui, Gesù e Eucaristia, era un grande prigioniero. Un giorno che lo avevano picchiato più duramente del solito, chiamandolo ad ogni percossa sacco di escrementi, e così lo trattavano, a chi gli domandava se avesse molto sofferto, rispondeva: ah, fratello, io sapevo chi avevo con me. Ed era tutto contento, perché prima di cadere a terra era riuscito a nascondere sotto l'ascella quell'astuccio da occhiali che era diventato il suo ciborio. Un pastore protestante che lo conobbe e lo ammirò in quel lager disse che padre Bransma era riuscito ad avere il paradiso nel cuore, nell'inferno del campo, e a diffondere intorno a sé la pace e la gioia. Era talmente sfinito che i suoi confratelli credettero un giorno di far bene raccomandandolo al capo della sezione ospedaliera per un ricovero. Costui si mostrò anche troppo disposto ad aiutarli e Tito venne portato via. Non lo rividero più. Tutto quello che avvenne poi lo sappiamo oggi da una testimone di eccezione, una testimone il cui nome non è stato rivelato perché è ricercata dalla polizia internazionale, accusata di aver procurato la morte di migliaia di deportati. È lei che ha ucciso anche Tito e si è convertita proprio perché il ricordo di lui non l'ha più abbandonata. Allora era una ragazza che faceva l'infermiera, ma obbediva per paura agli ordini disumani dell'ufficiale medico. A lei toccavano in pratica tutte le esecuzioni. Oggi è una donna molto anziana che da allora vive in pentimento e in tormento del suo passato. È stata lei a raccontare nel segreto che Tito, al suo arrivo in infermeria, stava già nella lista dei morti. È stata lei a raccontare gli esperimenti che facevano sui malati anche su Tito, e di come le si scolpivano dentro, senza che lei lo volesse, le parole con cui egli sopportava i maltrattamenti: padre, sia fatta non la mia volontà ma la tua. È stata lei a raccontare come tutti i malati la odiassero e la insultassero sempre con titoli più infamanti, odio che lei cordialmente ricambiava, ma come fosse rimasta scossa perché quell'anziano prete la trattava invece con la delicatezza e il rispetto di un padre. Una volta mi prese la mano e mi disse: che povera ragazza è lei, io pregherò per lei. E a lei che il prigioniero regalò la sua povera corona del rosario fatta di rame di legno, e quando costei irritata rispose che quell'oggetto non le serviva perché lei non sapeva pregare, Tito le disse: non occorre che tu dica tutta l'Ave Maria, di soltanto prega per noi peccatori. Ed è a lei che quel 25 luglio 1942 il medico del reparto diede l'iniezione di acido fenico perché glielo iniettasse in vena. Era un gesto di routine, l'infermiera l'aveva ormai compiuto centinaia e centinaia di volte, ma la poveretta ricorda: ma tutto quel giorno mi sentii male. L'iniezione venne fatta alle 2:50 e alle 2 Tito morì. Ero presente quando spirò, racconta. Il dottore era seduto vicino al letto con uno stetoscopio per salvare le apparenze, e quando il cuore cessò di battere mi disse: questo porco è morto. Dei suoi aguzzini padre Tito aveva sempre detto: sono anch'essi figli del buon Dio, e forse rimane in loro ancora qualcosa. E Dio gli concesse proprio quest'ultimo miracolo. Il dottore del campo chiamava sarcasticamente quell'iniezione di veleno iniezione di grazia.
Ed ecco che mentre l'infermiera gliela iniettava, era l'intercessione di Tito che infondeva davvero in lei la grazia di Dio. E la poveretta, ai processi canonici, spiegò che il volto di quel vecchio prete gli era rimasto impresso nella memoria per sempre, perché vi aveva letto qualcosa che ella non aveva mai conosciuto. Disse semplicemente: lui aveva compassione di me, come Cristo.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Salve o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria parla, ci dice Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna di amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine prudentissima, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi, oggi vorrei cominciare con una piccola aneddota, diciamo, che ho ricevuto dalla Slovacchia. E per farvi un po' sorridere, diciamo, per cominciare. Allora, un giorno in Slovacchia era la preparazione per la cresima per i bambini e c'era una famiglia che aveva una piccola di 5 anni e il suo fratello grande doveva ricevere il sacramento della cresima, certo del vescovo, un piccolo villaggio della Slovacchia, povero anche. Allora avevano stabilizzato una certa domenica e prima di questa domenica però il vescovo ha avuto una cosa imprevista e dunque ha dovuto spostare il giorno della cresima e l'ha spostato alla domenica seguente. Allora, ma la domenica che doveva fare prima la cresima, allora la famiglia, la domenica prima, dunque quella che non era la vera, arriva alla famiglia davanti alla chiesa per la messa della domenica, normale. E a quel momento arriva una colomba bianca, bellissima, che si mette a volare così davanti alla chiesa. E la piccola, vedendo questa colomba, dice, grida, papà, papà, abbiamo dimenticato di dire allo Spirito Santo che il giorno della cresima era cambiato. Ecco, vedete come è bello l'ingenuità dei bambini. E vi dico questa piccola aneddota, diciamo simpatica, perché per farvi sorridere, perché vi dico una cosa, alla fine di questo video avrete da piangere. Non piangere di tristezza, no, no. Piangere perché lo Spirito Santo sarà con voi e vi toccherà il cuore. Piangere, diciamo, dell'emozione profonda di sentire Dio così vicino a voi. Sì, vorrei dire, ma perché? Perché piangere così? Perché tutti sappiamo che siamo fatti all'immagine di Dio e come la sua somiglianza. Dunque, dal profondo delle nostre viscere, dall'intimo profondo del nostro cuore, c'è una risonanza profonda alla voce del nostro Dio, il Creatore, quando ci tocca il cuore. E anche senza rendersi conto, senza fare l'analisi, senza riflettere neanche, capiamo che lì c'è la nostra felicità, c'è la nostra pienezza, c'è la possibilità di toccare la verità. Tocchiamo infatti la roccia sulla quale possiamo ricostruire la nostra vita. Vedete, carissimi, quando Dio tocca il nostro cuore, quando il dito di Dio tocca veramente il nostro cuore, allora escono dei fiami, delle fiami, esce il fuoco. Vedete, i pellegrini di Emmaus, che avevano la tristezza nel cuore perché pensavano che Gesù era morto e che tutta questa storia era finita, Gesù si è avvicinato a loro durante il cammino e ha spiegato le scritture, ha spiegato la parola di Dio. E cosa hanno detto dopo? Hanno detto questa bella frase: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Carissimi, questo fuoco è per noi. Vorrei dare un altro esempio, infatti una piccola confidenza sulla mia propria vita. Quando avevo 25 anni a Parigi, ho avuto questa esperienza stupenda dell'incontro con Gesù in modo particolare, perché ero per suicidarmi e, diciamo, un giorno di Pentecoste è arrivato Gesù e mi ha salvato. Bene, è il giorno della mia conversione, piuttosto dell'inizio della mia conversione, perché la conversione è una cosa di ogni giorno. Speriamo. Dunque, dopo la mia conversione, il mio incontro con Gesù, veramente drammatica, diciamo, quando leggevo il Vangelo, mi è capitato parecchi giorni questa esperienza, quando leggevo il Vangelo, cosa succedeva? Che vedevo delle fiamme che uscivano delle lettere, delle righe. Era una cosa che non mi posso spiegare. Era fuoco, un fuoco brucia, un fuoco fa male, tu non puoi mangiare il fuoco. Ma era un fuoco particolare perché al stesso momento che era fuoco era un nutrimento. Come si può esistere un fuoco che nutre anche l'anima? Una cosa incredibile che non si spiega. Però ogni fiamma era come un cibo e io avevo questo vuoto in me, questa sete, questa fame di Dio, che perché ero un po' di tempo senza di Lui, allora divoravo la parola di Dio, ma veramente fiami che uscivano delle righe del Vangelo, una cosa incredibile. Allora questo fuoco, carissimi, è per noi oggi. Vedete, carissimi, quando ho avuto questa esperienza dei fiamme che escono dalle lettere della Bibbia, dell'Evangelo, ho capito una cosa molto significativa, è che la parola di Dio è viva, nutrimento, e è Gesù stesso. Lo Spirito Santo abita questa parola, è viva. Ma per, diciamo che ero in una situazione molto particolare perché avevo toccato la mia miseria, il mio vuoto, la mia incapacità di continuare a vivere, e sembra che lo Spirito Santo non vedeva l'ora di riempire questo vuoto che mi dava una tale sete. E senza la sete lui non può venire, perché non può forzare. Allora ringrazio Dio che questo giorno ho avuto questa sete, e la chiedo ancora al Signore, perché nella sete avremo l'acqua viva. Allora, e tutti noi ce l'abbiamo questa sete, questa fame, questo vuoto che grida, che desideriamo tanto, tanto avere nel nostro cuore il nostro Creatore, il nostro Salvatore, il Dio vivo, la nostra roccia, la nostra sicurezza, con tutta la sua grandezza, la sua bellezza, la sua profondità, perché siamo fatti, carissimi, ognuno di noi, siamo fatti alla sua immagine, e non troveremo la vera pace, la vera gioia, la vera felicità profonda finché siamo completamente uniti a Lui, in Lui e Lui in noi. Allora adesso, carissimi, lascio la parola a Padre Massimo, che ha questa voce di profeta, e preparate un po' i fazzoletti, perché penso che le lacrime vi verranno agli occhi e soprattutto al cuore, perché Dio è meraviglioso, e davanti a questa meraviglia possiamo solo piangere di meraviglia, di gioia e di affascinamento, se posso dire così. Bene, Padre Massimo.
2: Carissimi amici, siamo veramente vicini al dono dello Spirito Santo, precisamente all'unzione, a un rinnovo del dono che abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima. È come se venisse acceso di nuovo, è come se ciò che tu hai da sempre prendesse adesso quella dimensione eterna che Dio voleva che avesse fin dall'inizio, cioè il dono dell'amore, che non è solo un'affermazione teorica, ma è una vita vissuta di Dio, del Padre, del Figlio, dello Spirito, che si amano e che passano a te. È la vita di Dio, la vita nello Spirito che Dio ti manda nel cuore. Dio ti soffia nel cuore. Questa è la vita dello Spirito Santo. Vi prego di ascoltare le parole del Signore e di fare posto nel loro cuore. Incomincerei oggi con questa parola che attira l'attenzione, perché è Gesù che la pronuncia nel giorno grande della festa. Gesù, ritto in piedi, grida: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Sì, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ci troviamo al capitolo 7, versetti 37 del capitolo di Giovanni. Tutti gli occhi sono puntati su Gesù, perché quelli che sono presenti a lui non capiscono quale sia l'autorità e come possa manifestarsi una autorità così. Quelli che gli sono accanto non capiscono. E allora immaginatevi Gesù che parla in questi termini, grida: chi ha sete venga a me, chi ha sete venga a me, addirittura venga a me, e dice: chi crede in me può venire a me, chi ha sete venga in me, chi crede in me. Quindi chi ha sete venga a me e beva, e nello stesso tempo beve chi crede in me. Chi ha sete venga in me, venga a me e beva chi crede in me. Allora Gesù utilizza un gioco con il verbo credere. Quindi chi ha sete crede e beve, e quindi beve perché viene a me. Allora Gesù mi vuole dire una cosa molto semplice: credere significa andare verso di lui, essere attirato da lui. E non so se vi ricordate, avete familiarità, frequentate di tanto in tanto il Vangelo di San Giovanni. Qualche versetto prima, 31-36, sempre del capitolo settimo, Gesù fa capire dove va. Infatti erano tutti curiosi e dicono: ma Gesù, dove vai? E Gesù dice: ancora un po' di tempo, io vado, ma dove vado io, voi non potete venire. Perché? Perché non possiamo andare? Ancora un poco tempo sono con voi, dove vado io, voi non potete venire. Poi vado da colui che mi ha mandato, mi cercherete, ma non mi troverete. E allora Gesù mette, diciamo così, mette nella confusione gli scribi e i farisei, i quali pensavano: forse andrà dai greci, forse andrà ad insegnare qualcosa alle nazioni lontane. Invece Gesù parlava del Padre suo. Dove vado io è il Padre mio. Gesù sta dicendo qual è la sua casa. La sua casa è il Padre suo. E allora Gesù è stato mandato me a te perché lui ha il compito di rivelarci qual è la casa, dove è lui in comunione, qual è la casa di Dio dove lui sta andando, dove lui dopo la Pasqua andrà definitivamente, cioè questo tempo che stiamo vivendo. Gesù ci dice: io sono in piena comunione, sono a casa mia, sono a casa del Padre, ma se voi non credete non potete venire. Ecco il passaggio della Pasqua, e oggi ci stiamo preparando per la Pentecoste, carissimi amici, e Gesù ci dice: chi crede venga a me. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede. Allora, se qualcuno ha sete, è buffo, non so come si può dire, avere sete di stare nella casa del Padre. Gesù viene, lui stesso accende la mia sete e lui accende la tua sete. E lui sa che io e te abbiamo sete, ma carissimi amici, io e te non abbiamo sete semplicemente di acqua. Sì, ci possono dire, ci confondono, ci possono anche far desiderare tante cose inutili. Lo sappiamo perfettamente. Penso che la maggior parte di noi sono stati giovani e adesso non farebbe più quello che li ha portati ai peccati della giovinezza. Lo sappiamo tutti. Noi abbiamo un'altra sete che corrisponde anche al desiderio di comunione, cioè al desiderio di una patria che sia definitiva. E proprio questo Gesù dice: io vado dal Padre mio, ma voi, se non vi convertite, non potete venire. E qui lo dice in un'altra maniera: se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Stupendo, carissimi amici, pensate che promessa.
3: Pensate, agli ultimi il Signore fa la promessa più bella del mondo, non solo a chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me beva, ma addirittura chi ha sete, chi è l'ultimo e crede, allora può venire, bere, non solo, ma tu puoi diventare sorgente di acqua, tu puoi diventare veramente l'acqua viva. Dal tuo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Significa che tu diventerai quel torrente a cui tu ti sei attinto, tu hai attinto dalla fonte viva, da Gesù. Ma tu avevi più sete di tutti quanti. E ora Gesù, proprio perché lui è venuto per darti l'acqua viva, ti risolleva dalla tua condizione e può permettere al tuo cuore di donare quest'acqua viva a tutti i fratelli e a tutte le sorelle. Guardate che questa promessa del Vangelo di Giovanni è una promessa che già era presente nella Bibbia. Sì, è una promessa già presente. È una promessa bellissima. Capitolo 44, al versetto 3 del profeta Isaia, dice così: non temere, Giacobbe, mio servo, Yesuron, che ho eletto, poiché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido, verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri, cresceranno fra l'erba come salici lungo acque correnti. Carissimi, si sta parlando di noi, del popolo nuovo, dei credenti. Non temere, Giacobbe mio servo, perché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Chi ha sete venga a me, beva e creda. Chi crede, allora l'ingresso è questo: credergli, credere alla sua parola che è autenticata da quell'amore crocifisso, dove Gesù addirittura nell'ultimo istante della sua vita dice: ho sete. Ma pensate che bello, lui dice ho sete per me, lui dice ho sete per te, lui accende la sete tua, la sete nostra, la sete dei popoli che oggi sembra che non hanno sete di nulla, accende i cuori aridi, accende le steppe dell'anima, accende i luoghi dove sono cresciuti le erbacce. E lui in fin di vita sulla croce lo fa per te, lo fa per i lontani, lo fa per quelli che dicono non credono più a nulla, lo fa per tuo figlio, per tua figlia, che tu dici come mai non credono a nulla. Gesù sulla croce dice ho sete, e lì arde d'amore, brucia d'amore. Perché? Perché in quel suo corpo, in quel momento, c'è la sete di tutti i corpi, di tutti gli uomini, di tutte le donne, anche di quelli che oggi dicono a me non me ne importa niente. E c'è una sete che è una sete collettiva del popolo che si è disperso nel deserto. Ma ecco la bellezza, ecco la promessa che si realizza con Gesù, che era già una promessa presente nell'Antico Testamento. Appunto il profeta Isaia diceva: verserò il mio spirito, e si sta parlando di Gesù sulla croce, verserò il mio spirito sulla tua discendenza, io verserò acqua sul suolo assetato. È bellissimo. E allora Gesù, morendo sulla croce, carissimo, tu che fai fatica a credere, hai ragione, hai tanti motivi.